0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Let's go.

i tuoi destini dopo la fine del mondo. Un nuovo sole.

guardato l'articolo. Mentre Arianna si lamenta che ogni giorno è come andare al patibolo. E io mi sento vagamente ridicolo.

vorrebbe partire in anticipo. E sto in fila alla cassa, ho di nuovo scordato il basilico. E tutto questo mi sento, io mi sento, io mi sento sempre più ridicolo.

poi non sa che è successo ad Antonio quando era sull'autobus. L'hanno trovato per terra, sdraiato, a ridere. Forse si è arreso.

Quello che non sbaglia le amicizie, a chi si fida se lo dice la TV, a chi gode solo lui, a chi soffre solo lui, ma poi non vuole morire solo. A chi crede di conoscerti se ascolta una canzone, a chi per ogni stronzata ti chiede di scrivere una canzone, a chi in pubblico ti insulta e in privato vuole sapere quanto scopi, a chi muore di tempo libero e ti conta le ore, a chi

ti dice di guardare lontano, a chi si rifà il sorriso e vince le lezioni, a chi somiglia alla parte di me che odio e non se ne va, a chi va tutto bene, sempre tutto bene, sempre solo bene. Fanculo.

0: Radio Rock Italia.
1: Togli la parola sicurezza dal tuo vocabolario.
2: Basta questa roba. La sicurezza non esiste.

e come si pone rimedio, come si raggiunge il meglio. E secondo te sono felice, ti ho chiesto una volta, e tu per niente felice di dirmelo, per niente coinvolta. Hai detto guarda che tu sei felice solo quando decidi di esserlo, e allora ho detto la felicità non è uno stato, è un paesino. E allora tu, senza guardarmi, hai detto tu non sei felice, tu sei un cretino. Vorrei ti addormentassi col rumore di un gran premio in sottofondo, mentre intorno è tutto zitto, capiresti un po' di più mio padre e i pomeriggi di riposo. Ma adesso anche i gran premi si girano di notte, non ci crederesti mai, e non ci sono più le lotte tra i piloti e gli operai.

cretino. Poi ti sei fatta seria. E non mi ricordo se l'hai detto tu

sei, perché sei tu che quando arrivi sorridi, a me mi gira benissimo. È sempre tu che se decidi ti giri e mi pugnali in un attimo. Così succede che mi pare che va bene, invece non va, e sei migliore.

cucci sui tuoi poveri stracci, piano piano vai giù come un programma di Sorci, piano piano vai giù, ma poco dopo risorgi, solo che non ti accorgi dei sorrisi posticci, dei pensieri che scacci, delle cose che lasci per banali capricci.

Stai ascoltando Radio Rock Italia.

non mi sento bene, devo alzare un po' la voce. Vai così, voglio che rimbombi tra i palazzi. Sono quattro giorni che ho la testa che mi cuoce. Ora il quinto giorno io sorvolo in nuovi spazi. Non diventerò la bestia, non sarò feroce. Non mi darò in pasto agli angeli per farli sassi. Non andrò all'inferno perché questo mondo è atroce. Questo mondo è già un inferno con i controcassi. Sembra matematica qui,

la faccia contro il muro, il corpo pieno di segni, come un frutto troppo maturo. E come questa luna vestiva sempre di nero, e certi giorni

la stringevo forte, non pensavo alla morte. Se la stringevo forte, non pensavo alla morte. Se la stringevo forte.

0: Radio Rock Italia. Non solo rock.
1: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica,

0: Rock Sport.
1: Renault.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
1: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
0: Radio Rock Italia, musica made in Italy.

0: Rock Sport.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
0: Sei su Radio Rock Italia.
3: Ciao, ammetti il talento, ciao.

0: Ne terrò conto.
1: Sei su Radio Rock Italia.

0: sei su Radio Rock Italia.
1: Lo sai che le apparenze non ingannano e i cigni dentro l'acqua non si bagnano. Lo sai che c'è una febbre che ti fa guarire e che ci sta un silenzio che si fa sentire.

0: girare, falla girare.
1: Sveglia, sveglia, sveglia! Mollate l'occhiale e agguantate le calze!
2: Giù dalle brande, risvegli bruschi, ma non troppo.
3: Buongiorno, eccoci qua, buongiorno a tutti. Giovedì 16 luglio, io sono Marco Bosco, come tutte le mattine dalle 7 alle 10 iniziano le trasmissioni con le conduzioni in diretta di Radio Rock Italia. Questa è Giù dalle brande e come sempre spetta a me l'ingrato compito

Allora, a Roma oggi iniziamo un po' con il meteo, come sempre. Sarà una giornata caratterizzata da soleggiamento diffuso e caldo. Il sole è sorto alle 5:47 e tramonterà alle 20:41. Sto notando che iniziano a diminuire le ore di luce. Ma si sa. Poi vi dirò della luna, intanto Ligabue.

Eccoci qua. Allora, la luna si è levata? No, si leverà. Si leverà alle 8:03, quindi tra un'oretta. Bene. E calerà alle 22:16. Trattasi di luna crescente. Oggi è tornato al timone delle info sul meteo il dottor Lorenzo Tedici, l'amico di sempre. Eh sì, è con noi.

All You Can Eat, The Chain. The Chain Keep Us Together. Come può una catena tenerci tutti uniti? Eh beh, sì, lo può fare, ma non è certo il modo migliore per, insomma, trovare unità, mettersi una catena. Allora, durante la giornata di oggi, ricordiamo che, cioè, voi direte, ma chi se ne frega, no, però oggi è importante perché per gli amanti della musica, di certa musica, per esempio la bella New Wave degli anni 80, oggi a Roma si esibiranno i Litfiba nel così... la reunion atta a celebrare il 40° compleanno di 17 Re, un discone, e andremo a vederli. Io sono un po' così titubante perché certi gorgheggi dell'ultimo Piero mi lasciavano un po' perplesso, però mi si dice che per esempio a Genova l'altro ieri abbiano fatto un concerto della Madonna, e quindi siamo tutti abbastanza trepidanti. Bene, durante la giornata di oggi, vi dicevo, la temperatura massima sarà registrata alle 16 e sarà di 38 gradi, minchia, e la minima invece l'abbiamo registrata alle 6 ed era di 25, come al solito, sì sì.

0: Rock Spot. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
5: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
4: Auto Import, a Roma, dal 1950.
6: Questo è
7: Giù dalle brande.
8: Risvegli bruschi,
6: ma non troppo.
9: 7:19, il momento del classico. Piotta col Muro del Canto, 7 vizi capitali.
10: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: grande come la bellezza. Una madre premurosa che te mena e te accarezza. Lavoratore stanco, pezzo grosso, bandito. Vorresti essere tu stanotte il figlio preferito. Ma sei come tutti l'altri, facce stanche alla fermata. Occhi bassi, mani in tasca, a ripensare alla tua giornata. Tutto ciò che c'hai te lo sei dovuto sudare. Zero privilegi, stile mafia capitale. Quelli che c'è intorno, alla vita gli hanno dato un prezzo. Il compenso giornaliero per consumasse pezzo a pezzo. Poi alzi l'occhi, vedi Roma. E chi vive davvero sta città ritrova il senso a tutto. E non se ne va più a na. Non se ne va più a na.
1: E infatti, io non me ne sono andato. Io ci sono nato, poi però me ne sono andato. E poi sono tornato e non me ne voglio più andare. È così. Allora, i venti per chi va a vela saranno al mattino deboli, provenienti da ovest-nord-ovest, ovest-nord-ovest, con intensità compresa tra 4 e 10, quindi nord-ovest, maestrale. Al pomeriggio moderati da ovest, con intensità tra i 15 e i 32. Alla sera deboli da sud-ovest, con intensità tra i 9 e i 23 km/h. Speriamo ci sia un po' di brezza, se no a capannelle facciamo i vermi. Sì,

un inno a rialzarsi, è questo. Muovo le ali di nuovo, tiro mancino. Allora, siamo arrivati al momento topico. L'intensità solare la più alta sarà alle ore 14, yeah, con un valore UV di 7.6, che corrispondono a 915 watt su metro quadrato. E chi se ne frega? E beh...

0: Ecco, ma allora questa sera che cosa puoi fare in piena libertà di poter far tutto?
1: Piena libertà, sì, cioè nel senso loro mi hanno detto di fare tutto, meno parlare di religione, di politica, di terrorismo, di terremoto. E allora mo sono indeciso fra una poesia e Giovanni Pascoli e Carducci.

E lo ricordate Brian Molko quando si esibì sul palco dell'Ariston? Forse non gliel'avevano spiegato che tipo di manifestazione fosse. Lui alla fine si indispettì non poco, spacca, mi ricordo ancora la faccia di Pippo Baudo. Allora, gli ultimi aggiornamenti del Centro Europeo ci dicono che ci saranno ben 3 gradi sopra la media anche ad agosto, o quantomeno su parte dell'Italia. Pare dunque voler proseguire il trend volto al grande caldo, che ormai ci sta accompagnando da inizio estate, e l'unica speranza di refrigerio, in particolare per chi non ami la canicola, rimane legata a quegli insidiosi break temporaleschi che ogni tanto interrompono le potenti fiammate africane. Ma quando mai? Boh.

0: Allora, secondo gli ultimi aggiornamenti dell'autorevole centro europeo, anche in avvio di agosto le temperature risulteranno sopra la media, con anomalie rispetto ai valori di riferimento di oltre 3 gradi, quindi 3 gradi più su buona parte dell'Europa, Italia compreso, fino a 5 più su parte delle regioni del nord. Questa situazione sarà dovuta verosimilmente a un'invadente presenza del ormai famigerato anticiclone africano sul bacino del Mediterraneo, abbiamo detto, ridetto e stradetto, in estensione dall'interno del deserto del Sahara verso il nostro paese. E va bene. Questo assetto comporta un aumento delle temperature con punte massime diffusamente oltre i 34-35 gradi, specie sulle pianure settentrionali al centro-sud e sulle due isole maggiori. Localmente si potrebbero toccare anche picchi oltre i 40. Insomma, le classiche ondate di caldo estremo che sempre più di frequente contraddistinguono il trimestre estivo. Attenzione però al rovescio delle medaglie, che sono i break temporaleschi. Intanto c'è Motta ed è quasi come essere felice.
1: La musica è troppo forte, non si riesce a parlare. Sono troppi anni che perdi la voce per urlare, per favore. Per qualcuno che ha sempre qualcosa da fare.

Allora, quali sono i temuti break temporaleschi? La regola della nostra atmosfera è tanto semplice quanto spietata. Più fa caldo e maggiore è l'energia potenziale in gioco. Giornate di sole implacabile, temperature roventi non fanno altro che caricare l'atmosfera come una gigantesca molla, accumulando enormi quantità di calore e umidità nei bassi strati. Quando anche uno solo, uno sbuffo d'aria, insomma, più fresca ed instabile in quota, riesce a scalfire l'anticiclone, lo scontro tra masse d'aria termicamente opposte è letteralmente esplosivo, quindi tutta l'energia accumulata nei giorni precedenti si libera in modo brusco e repentino, innescando celle temporalesche particolarmente violente e insidiose. Queste improvvise rotture estive si manifestano spesso con fenomeni estremi, quindi grandine ma molto grossa, nubifragi, colpi di vento distruttivi, li abbiamo definiti downburst, non siamo noi a farlo, insomma sono i meteorologi, e possono trasformare una rinfrescata in una vera e propria insidia meteo.

E salutiamo anche lo stato sociale con Amarsi Male. Sono le 7:43. Siamo veramente vicinissimi al secondo break, cui seguirà anche la novità in alta rotazione. Abbiamo terminato la parentesi meteo leggermente in anticipo rispetto al previsto, ma comunque rimaniamo sempre a parlare del caldo e dei suoi effetti, in questo caso per il cuore. Attenzione, sì sì.

0: Rock Sport.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: State ascoltando
6: Giù dalle brande.
5: Risvegli bruschi,
6: ma non troppo.
7: E come preannunciato è arrivato il momento della novità in alta rotazione, Stunt Pilots, Time of My Life.
5: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Allora, il caldo trasforma il cuore in un organo sotto sforzo, anche senza attività fisica. È come se corresse una maratona stando fermi. E come? Chi lo dice? Lo dice Leonardo De Luca, che è il direttore della cardiologia del Policlinico San Matteo di Pavia ed è anche vicepresidente della Fondazione per il Tuo Cuore ANMCO, cioè Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri. Quindi insomma si usa questa immagine come se si facesse una maratona stando fermi. Questo tanto per dare un'idea di come le alte temperature mettano sotto stress tutto il sistema cardiovascolare, sia il cuore che i vasi. Questa è un'interessante intervista che appunto questo medico ha rilasciato a ADN Cronos e adesso io ve la vado a leggere e sintetizzare.

Allora, vediamo un po' cosa dice questo professore, questo medico Leonardo De Luca. Dice: in primo luogo il cuore deve pompare più sangue per aiutare il corpo a disperdere calore e va in tachicardia, e se un cuore già affaticato, quindi soprattutto nei pazienti che hanno già una malattia cardiaca, si ha un effetto più rischioso e si devono prendere degli accorgimenti. Poi ci sono i vasi sanguigni che, in risposta all'aumento della temperatura, hanno un effetto di vasodilatazione. Anche questo serve a portare più sangue a livello della superficie corporea per disperdere più calore possibile. L'organismo risponde inoltre con la sudorazione e il corpo perde in generale acqua e sali minerali, come ad esempio sodio e potassio, per raffreddarsi tramite l'evaporazione. Quindi in generale gli effetti sono aumento della frequenza cardiaca, riduzione della pressione e un'alterazione degli elettroliti per la perdita di sodio e potassio con la sudorazione. Vediamo un po'.

Insomma, allora stavamo dicendo, no? Quali sono questi effetti? Aumento della frequenza cardiaca con il cuore che pompa di più per portare sangue agli organi vitali. Riduzione della pressione, perché? Perché c'è una riduzione del volume del sangue circolante dovuta all'evaporazione e alla sudorazione. Poi l'alterazione degli elettroliti, perché? Perché c'è perdita di sodio e potassio tramite la sudorazione, e la perdita di questi elettroliti ha un effetto sull'attività elettrica del cuore, favorendo le aritmie in soggetti che sono ovviamente predisposti. Quando si crea questo combinato disposto, c'è un aumentato rischio per le persone che hanno alle spalle una storia di malattie cardiache, quindi massima attenzione. A che cosa può portare nei casi più estremi, chiedono a De Luca. Sono evenienze molto rare che riguardano pazienti particolarmente predisposti, però tutto questo può portare ad un peggioramento dello scompenso cardiaco che porta al ricovero o generare uno scompenso cardiaco acuto, e ancora può portare a delle aritmie che possono essere potenzialmente maligne o fatali, o può portare anche ad un reinfato. Cos'è il reinfato? Perché in generale la disidratazione rende il sangue più denso e più viscoso e aumenta il rischio di trombosi anche coronarica in pazienti che hanno già dei problemi circolatori o coronarici. Insomma, se uno è già predisposto o è recidivo in quel tipo di patologia, il rischio è, insomma, da tenere in debita considerazione. Ma non serve allarmarsi, dice lo specialista. Però oggi dobbiamo tenere presente che il caldo è una problematica cardiovascolare sempre più presente e globale. Quindi, insomma, se ne parla tanto, a maggior ragione in queste stagioni, visto che l'anticiclone ci fa compagnia, almeno vediamo di non prenderci un coccolone, eh?

Ulisse con Crowd Emergency, un brano tutto strumentale. Allora, stavamo parlando appunto che recentemente è stato pubblicato su Circulation, che è insomma una rivista del settore, il primo documento di consenso dei cardiologi proprio sulle variazioni termiche estremo, quindi situazioni di caldo estremo ma anche di freddo estremo, che possano portare patologie cardiovascolari. Si pone l'accento sul tema proprio del clima, che in generale sta portando a problematiche di salute, problemi che riguardano in particolare i soggetti fragili da un punto di vista cardiovascolare, e qui rientrano sempre purtroppo anche gli anziani, che sono per frequenza più cardiopatici, che si disidratano molto di più e sottostimano non soltanto i sintomi, soprattutto le donne anziane, ma anche la loro disidratazione. Quindi massima allerta, come sempre, lo diciamo sempre, ma sempre non è mai abbastanza. Franco Battiato. Shock.

0: Allora, ci sono delle spie, no? Delle spie rosse, come degli allarmi, no? Che vanno tenuti d'occhio per capire quando la situazione si fa rischiosa. Per esempio, dice De Luca, una difficoltà respiratoria insolita è il primo effetto da tenere in considerazione. Le palpitazioni, il battito molto irregolare, sono altri segni indiretti di disidratazione. Il gonfiore alle gambe o alle caviglie, invece, è un segno di squilibrio tra apporto di liquidi e diuresi. Ma anche la confusione, lo svenimento, le vertigini, il dolore al petto ovviamente, un aumento rapido di peso corporeo che è segno di ritenzione idrica, sono tutti dei sintomi o dei campanelli di allarme di elevata disidratazione o di aumentata ritenzione di liquidi che in questi momenti di caldo bisogna tenere assolutamente monitorati. Cosa fare per proteggersi? Adesso ve lo dico.
1: Morire perché un motivo si trova.

Giorgio Canali, morire perché? Insomma, morire no, ma cosa fare per proteggersi da questo rischio? Stiamo parlando delle complicazioni cardiovascolari dovute al troppo caldo in questo caso, ma va bene anche il discorso, va bene applicato anche nel caso di troppo freddo. Allora, ci sono soprattutto nei cardiopatici e negli anziani degli accorgimenti pratici, spiega il dottor De Luca. Il primo è che bisogna idratarsi, quindi idratarsi, questo è un vecchio classico, in maniera adeguata, in base alle condizioni cliniche e in base alle temperature. Evitare soprattutto durante l'estate bevande molto zuccherate e l'alcol, insomma, che non aumentano l'apporto idrico, ma anzi favoriscono la disidratazione. Se penso vino, Coca-Cola, gin tonic, ecco, no. Attenzione poi agli orari dell'attività fisica, soprattutto per gli anziani va evitato lo sforzo fisico estremo, è importante non uscire nelle ore più calde, tipo fine mattinata, primo pomeriggio. Gli ambienti in cui si sta devono essere freschi e ben ventilati per adeguare la temperatura corporea. E attenzione anche a come ci si veste, ma anche al tipo di pasto, che non deve essere abbondante per non affaticare digestione e circolazione. Insomma, non vi abbuffate adesso, è molto meglio assumere frutta e verdura che idratano e scegliere menù leggeri. E non vi abbuffate adesso.

0: Rock Sport.
1: Mi manchi ma domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAIG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAIG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: Questo è
5: Giù dalle brande. Risvegli bruschi,
4: ma non troppo.
6: 8 e 19 qui a Radio Rock Italia, un super classico di Lucio Battisti.
5: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

un classicissimo, eh. Allora, torniamo al discorso dell'intervista al dottor De Luca, al cardiologo. Dice: ai pazienti che assumono farmaci suggerisco no al fai da te, cioè è bene che non seguano il consiglio dell'amico, del cugino, dico io, sulla sospensione, no? Soprattutto degli antipertensivi. C'è gente che dice: io, guarda, io la pasticca per l'ipertensione la sospendo, poi la riprendo tra un po'. No, no, invece molta gente lo fa. È sempre importante concordare eventuali sospensioni o riduzioni del dosaggio con il medico. Tutto va condiviso con il medico curante sempre. Perché, per esempio, è vero che gli anziani devono bere di più d'estate, però nell'anziano con scompenso cardiaco bisogna bilanciare fra quello che si perde e quello che si acquisisce in termini di liquidi, perché altrimenti può addirittura peggiorare la situazione clinica. Quindi, insomma, anche bere, no? Quanto bere? Bisogna capire quanto si perde, quanto si riacquista. Se bevi tantissimo, puoi peggiorare addirittura la tua condizione clinica di scompenso. Quindi tutto va personalizzato. Un'ultima raccomandazione: stare in famiglia, conclude il dottor De Luca. Oltre ad essere un rimedio antisolitudine, è importante soprattutto negli anziani per tenere d'occhio l'alimentazione, l'ambiente e l'adeguata idratazione. Noi suggeriamo di vivere di più a contatto con i familiari, soprattutto alle persone cardiopatiche e soprattutto nel periodo estivo. Quindi, insomma, non vi isolate.

Mastica, chat continua, Bachi da Pietra qui a Radio Rock Italia. Io vi ricordo il numero, è 3791-600-190 per interagire con me. Il caldo richiama anche un altro argomento, non patologico stavolta, parliamo di moda, di tendenze. Il ventaglio, sì, o di lusso o high tech, sembra che batta il condizionatore, sì sì.

Allora, nell'estate del caldo record, della canicola, la vita all'aperto, dai concerti ai mondiali di calcio, dal cinema in piazza alle sfilate di moda, a vincere è un accessorio semplice, in realtà mai passato di moda, estremamente trendy nelle forme e nei materiali giusti, ovvero sia il ventaglio. Se nel catino infuocato di Wimbledon il principe George si è affidato a un mini ventilatore elettrico, molto probabilmente made in China, sugli spalti è stato tutto uno sventolare di ventagli di ogni foggia e di ogni colore, anche perché la loro efficacia sembra battere quella dei sistemi più tecnologici. Parola dello youtuber e professore Vincenzo Schettini con la I, che in un video cliccatissimo spiega che il ventaglio batte tutti, non c'è condizionatore che tenga, una roba da matti, motivando ovviamente le sue parole con spiegazioni scientifiche legate a temperatura del corpo, umidità, eccessione del calore, e aggiungendo il consiglio di spruzzarsi addosso un po' d'acqua per aumentare la sensazione di freschezza. Vediamo un po' questa partita che si gioca tra ventagli e condizionatori.

blu ghiaccio travolgente per Tommaso Paradiso. Allora, d'altronde, come minimo dai tempi degli antichi egizi, che il ventaglio, insomma, è di supporto per combattere la calura, nella tomba, pensate, di Tutankhamon sono stati ritrovati antenati dei ventagli, ma anche greci e romani non hanno disdegnato il ricorso a quello che nel tempo è diventato anche uno status symbol, visto che nobili e ricchi hanno voluto materiali costosi ed esotici, tipo piume di pavone, piume di struzzo e amenità di questo tipo, senza contare quelli dipinti a mano da grandi artisti o intarsiati addirittura da artigiani di un certo livello e pregio. Simbolo di ricchezza, il ventaglio è stato anche emblema di potere, visto che nella Cina imperiale, sotto l'imperatore stesso, i membri della sua famiglia e i massimi dignitari potevano appunto rinfrescarsi coi ventagli.

0: è un però.
1: Allora, oggi l'utilizzo del ventaglio è sicuramente più democratico, tra virgolette meno elitario, visto che con pochi euro è possibile acquistarne uno. Ma la sua pervasività ha stuzzicato anche il settore del lusso, come ha confermato l'ultima Fashion Week parigina. Se l'ondata di caldo ha costretto tantissime maison, tra cui Dior, Homme e Rick Owens, ad anticipare lo show alle prime ore del mattino per non mettere alla prova VIP ed acquirenti, alcuni brand come Celine hanno offerto ventagli raffinati e subito ovviamente ricercatissimi ai propri ospiti per combattere la calura.

0: Rock Sport.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
7: Mi manchi ma domani torno.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
9: Sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
10: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione? Ma adesso basta!
9: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
11: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
9: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
12: State ascoltando
13: Giù dalle brande.
12: Risvegli bruschi,
13: ma non troppo.
14: Le 8 passate da 47 minuti è il momento della novità in alta rotazione. I Tagada con From Demo to Disco.
12: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

È tornata la band di Jesse De Faccio, Alberto Tex Tessariol e Francesco Gambarotta con questo nuovo singolo dal titolo che incarna perfettamente la filosofia e il percorso del trio. I loro brani nascono da jam session improvvisate, da cui appunto nascono le demo, per poi finire su disco o in discoteca, a seconda di come si voglia interpretare questo gioco di parole. From demo to disco, tagadà! Allora, parliamo di ventagli, dai. Nella storia della moda ci sono tanti esempi di ventagli utilizzati per cercare refrigerio o sottrarsi agli sguardi indiscreti. Ne era un fan Karl Lagerfeld, che raramente si separava da qualche pezzo della sua collezione di ventagli unici, a volte vecchi di secoli. Le cronache poi ricordano ventagli sfoggiati nelle condizioni di John Galliano per Christian Dior, mentre più di recente Marc Jacobs lo ha riproposto per Louis Vuitton. E poi ancora ventagli nelle sfilate di Armani, di Maria Grazia Chiuri o di Mathieu Blaise nella recente pre-fold di Chanel.

I ventagli sono presenti nei cataloghi di tutte le principali maison. Pensate, Balenciaga propone Amadeus, 450 euro. Amadeus in cotone e legno nero e grigio scuro, ottone e acciaio, argento lucido, mentre insomma a soli, tra virgolette, 190, Dior ne offre uno in legno di pero e cotone bianco con un motivo arabesque. Bene il legno di pero. Vogue Italia ha subito intercettato il trend con una selezione dei modelli più di tendenza, come quello di Gucci con stampa d'archivio Flora a 390 eurini. Ma le soluzioni più raffinate non sono quelle dei grandi brand, ma delle aziende artigianali specializzate. Ho quasi paura di andare avanti. Per esempio l'italiana Viganò sarà Milano 1919, manca un accento, probabilmente Vigano, sarà Vigano, che ne offre per ogni occasione, da matrimonio, eleganti, da borsetta, in pizzo, seta e raso, oppure camurati, che li realizza a mano, udite udite, dal 1948 con un'attenzione maniacale a dettagli e qualità, trasformandoli in veri e propri gioielli. La scelta insomma è infinita e, se si vuole esagerare, c'è la proposta più nuova e high tech, attenzione, è quella di Meanwhile, noto brand tecnico giapponese che ha rivisitato il classico ventaglio pieghevole realizzandolo in Dyneema, ovvero la fibra più resistente al mondo, 15 volte più tenace dell'acciaio e usata per i moderni giubbotti antiproiettili. Insomma, il ventaglio può essere utile, elegante, ma anche salvavita, non si sa mai. Boom. Litfiba, dai! Stasera Rock in Roma, Capannelle. Ci andiamo a vedere questo concertone, sperando che Piero non esageri cantandosi addosso. Questo lo aggiungo io.

Allora, oggi, stasera, 40 anni di distanza, ci andremo a vedere appunto il concerto dei Litfiba qui a Rock in Roma, a Capannelle, insomma, 17 re, secondo capitolo della trilogia delle vittime del potere. Vittime del potere, sempre conosciuta come trilogia del potere, vabbè, formata anche da Desaparecido, ovviamente Litfiba 3. Vediamo un po', leggiamo un po' di informazioni su questo bel concerto.

ad asti potremmo dire che, ora non vi sto a leggere tutti i brani, però si apre con Febbre e si chiude con Cangaceiro. Cosa c'entri Cangaceiro non si sa, però vabbè. In attesa del live album 17 Re Live 1986-2026 in uscita il 27 novembre, sabato 18 luglio invece saranno in concerto a Servigliano per il No Sound Festival. In seguito il gruppo proseguirà la tournée. E va bene, allora leggiamo un po' di date. Allora, il 18 vanno a Servigliano, e va bene, poi il 21 sono a Bologna, il 23 sono a Firenze, 25 Cosenza, 28 Napoli, 1 agosto Alghero, 4 agosto Catania, 7 agosto Melpignano, quindi siamo in Salento, 11 agosto Palmanova, 13 agosto Forte dei Marmi e un bel Ferragosto a Bellaria Igea Marina, quindi siamo in provincia di Rimini. Sì, perché Rimini fa comune, un tempo no. Mi ricordo, voglio raccontare un'altra fesseria delle mie, tanto ormai so, ne sto raccontando a iosa. Quando ero ragazzo a Grosseto avevamo una rivalità acerrima con i riminesi, soprattutto nel campo del baseball. Grosseto aveva una tradizione, ce l'ha tuttora, insomma, una tradizione di baseball, no? Sport che va fortissimo negli Stati Uniti, un po' meno in Italia, ma insomma. E mi ricordo che una delle offese che il grossetano lanciava al riminese era senza targa e figli di turisti. Insomma, non erano due cose belle. Adesso invece la targa ce l'avrebbero, anche se sono sparite le targhe, quelle con le sigle che consentivano di individuare un comune. Quindi RN non la vedremo praticamente mai. Vabbè, è così.

Marco Castello, da Siracusa, questo è Copricolori, bel pezzo. Allora, adesso cambiamo decisamente argomento. Abbiamo parlato di caldo, di tempo, di ventagli. Adesso parliamo di un tema invece molto più serio. C'è stata la sentenza definitiva per il caso Roggero, vi ricorderete, il gioielliere di Grinzane Cavour, siamo nel Cunese, condannato adesso in via definitiva. Forse ricorderete la situazione, il gioielliere fu rapinato da tre giovani dopo questo assalto lui li rincorse praticamente nel parcheggio, insomma in una zona fuori dalla sua gioielleria, ne freddò due e ne ferì un terzo, quindi da lì poi si è instaurato chiaramente un processo dove il tema era quello della legittima difesa. Allora, Roggero è pronto ormai a costituirsi, ad andare in carcere nel giorno stesso della sentenza di Cassazione, che quindi chiude la vicenda. Prima di farlo, il gioielliere ha voluto inviare un messaggio via social a tutti coloro che hanno seguito la sua vicenda e hanno in qualche maniera simpatizzato con la sua causa in questi anni. Quindi vediamo che cosa ha detto, c'è stato appunto anche questo risvolto social. È un tema molto delicato quello della legittima difesa e dell'eventuale eccesso di legittima difesa.

Allora, appunto, da questo video messaggio sui social, Mario Roggero dice: ho preso atto che i giudici romani hanno voluto condannarmi a 14 anni e 9 mesi di reclusione, come nei giudizi precedenti. Vi ricordo che questo era il terzo e definitivo giudizio alla Cassazione. Quindi hanno voluto darmi l'ergastolo, attacca il gioielliere che batte sul tasto dell'emotività, facendo sapere che insomma sta passando gli ultimi minuti con i familiari prima di costituirsi in carcere. Roggero oggi ha 72 anni, la sua iperbole dunque vuole far passare il messaggio che in carcere potrebbe passare il resto dei suoi giorni. Cioè, non è un ergastolo in senso tecnico, però avendo lui 72 anni, tra 14 ne avrà 86, e quindi insomma secondo lui è una condanna all'ergastolo. Il testamento che l'uomo vuole lasciare è tutto politico. Ringrazio tutti voi che mi siete stati vicino, sia materialmente che moralmente. Adesso dovrò passarvi il testimone per portare avanti una legge che sia veramente contro le ingiustizie e contro la criminalità sempre più dilagante. Quindi un grande abbraccio a tutti voi, e sarete voi la mia voce. Grazie mille a tutti, dice il gioielliere in un video appunto postato sul suo profilo Instagram, seguito ormai da quasi 80.000 persone.

0: Rock Sport. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
4: Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola. Hai dimenticato i costumi da bagno. Relax, coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi, magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS, love people, not labels.
5: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
6: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Mazda 2 Full Hybrid, anche con 6.550 euro di vantaggi Mazda.
5: Autoimport a Roma dal 1957.
7: Questo è
8: Giù dalle brande.
9: Risvegli bruschi,
7: ma non troppo.
10: Ultimo passaggio con il classico per questa mia conduzione di oggi, giovedì 16 luglio, e me lo faccio e ve lo propongo con gli After Hours.
11: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Male di miele after hours. Allora, abbiamo così esaurito l'argomento. Cioè, in realtà ce ne sarebbe molto da dire. Anche Vince mi esprime, insomma, il suo parere molto netto sul profilo di Mario Roggero. Dice, insomma, sì, è seguito da 80.000, insomma, coglioni, diciamolo. Dice lui, appunto, che poi sono i soliti che seguono l'ex generale Vannacci. Allora, Vince ha espresso la sua, io come al solito do voce. Il tema della legittima difesa è un tema assolutamente cruciale, e ora qui purtroppo la situazione è stata più grave, nel senso che, insomma, qui non si sta parlando, non so, mi viene in mente il caso del povero Re Cecconi, no? Vi ricordate? Re Cecconi simulò una rapina e il gioielliere, almeno questo è quello che poi hanno raccontato, sparò. Qui no, la rapina era finita, questi se ne erano già andati, stavano salendo in macchina, quindi tutto il lasso di tempo che è intercorso tra il momento del fatto, no, dell'evento criminoso, il primo, perché qui ce ne sono due, uno c'è la rapina con pistole giocattolo, va bene, ma questo gioielliere non lo poteva sapere, una pistola è, anche se finta, è comunque un oggetto che fa il suo svolge il suo compito di minaccia in questo senso. Gioielliere poi però li rincorre e li fredda nel parcheggio, quindi capite che tutto il tempo che è intercorso tra il primo evento criminoso e il secondo è lì che si gioca la partita in senso giuridico e anche la partita in senso, diciamo, di civico, di cultura e di rispetto delle leggi, di quello che è il canovaccio normativo penalistico, ovviamente, di cui poi adesso si va invocando una revisione. Il tema della legittima difesa rimane un tema molto caldo. In questo caso i giudici di Cassazione hanno, insomma, deciso che, insomma, non si trattava proprio di legittima difesa tout court. Ora, io non voglio qui fare una lezione, insomma, di dottrina né di giurisprudenza, anche se ne avrei forse anche qualche base, visto che vengo da quel mondo lì. Ma chiudiamo questo argomento, ahimè.

Lo straniero, luci spente. Allora, vediamo un po'. Qualche tempo fa vi avevo raccontato della disavventura di alcuni passeggeri del volo in cui c'era Francesco Renga, che aveva avuto da che ridire per le dimensioni del suo bagaglio a mano. Insomma, alla fine era stato fatto scendere. Vedo che questo trend ormai continua. Insomma, è mal costume delle persone che salgono su un aereo pensando di essere, non so, una sagra paesana. Insomma, attimi di tensione. L'articolo è di quando? L'articolo è di una settimana fa, però ve lo voglio leggere lo stesso. Mercoledì 1 luglio, quindi ormai un paio di settimane fa, sul volo Volotea V7-1610, partito da Napoli, Capodichino e diretto a Mykonos. Cos'è successo? È successo che un passeggero seduto in corrispondenza di una delle uscite di emergenza si sarebbe rifiutato di spostare il bagaglio a mano. Voi sapete che quelle zone vanno lasciate libere perché, in quanto uscite di emergenza, devono essere sfruttabili in caso di bisogno. Uno si augura sempre, facciamo le corna, che non accada niente, ma questo dice: no, io il bagaglio non lo sposto. E quindi avrebbe aggredito anche verbalmente il personale di bordo. Il comandante ha chiamato la polizia e lo hanno fatto scendere, ma non è finita lì, no.

Insomma, in questo volo pare che dopo aver fatto scendere questo passeggero, chiaramente il comandante ha preso l'altoparlante, il telefono con cui, insomma, con l'interfono comunica volendo con la sua crew, ma anche con l'esterno, con la carlinga, intendo dire, e ha detto: uno è già sceso, adesso a chi tocca? Una frase secca, insomma, ma molto esplicita, con cui il comandante di questo volo, Volotea, diretto a Mykonos, ha richiamato all'ordine un gruppo di passeggeri molesti dopo aver fatto sbarcare a Napoli uno di loro con l'intervento della polizia di frontiera. L'audio del comandante è stato diffuso ovviamente sui social nelle ore successive ed è diventato virale. Nel messaggio si sente il pilota esigere il rispetto delle disposizioni di sicurezza e minacciare esplicitamente segnalazione alla polizia italiana all'atterraggio in caso di ulteriori comportamenti non conformi. Se io vi posso assicurare che l'ho visto questo video, e lui, insomma, si rivolge agli amici del gruppo del tizio già allontanato dicendo: mi date la vostra parola che non succederà altro, perché altrimenti farete la fine del vostro amico e collega. E quindi, una volta avuto la rassicurazione, dice: posso avere la vostra parola? Dice: sì, benissimo, allora possiamo riprendere. Questo è quello che accade secondo alcuni, perché il fatto che le tariffe si siano un po' abbassate, quindi i voli low cost hanno abbassato un po' la soglia, no, di accesso, per cui prima certe cose non succedevano perché c'era più cultura, ma dipende dai soldi.

Allora, non avevo detto una cosa, ma c'è sempre tempo per rimediare. Vogliamo parlare un po' di Lele Adani? Perché insomma, Lele Adani ieri è impazzito al gol di Lautaro Martinez, che, dico la verità, ha fatto felice anche me, in quanto insomma di fede nerazzurra, quindi quando segna qualcuno a cui voglio bene sono sempre contento. Poi la partita l'ho guardata con il giusto distacco, perché insomma, come spesso ho avuto modo di dire, per me il calcio delle nazionali non esiste. Lo so che questa è una posizione molto discutibile, ma non me ne frega assolutamente nulla, è la mia e quindi la difendo. Lele Adani senza voce per l'Argentina. Oggi, ovvero sia ieri, mercoledì 15 luglio, l'ex difensore ha commentato per la Rai la sfida tra l'Albiceleste e l'Inghilterra, partita ovviamente valida per andare per l'accesso alla finale del mondiale. E insomma, si è lasciato andare alle sue consuete esultanze. Questo è un eufemismo, è letteralmente impazzito. Gli è partita la ciabatta, come si suol dire, in occasione del 2-1 siglato appunto da Lautaro Martinez, che è andato un po' a coronare una rimonta tutta nel finale. E cosa ha detto Lele Adani e soprattutto quali sono stati i commenti che poi sono girati sul web? Lo vediamo dopo esserci gustati il buon Mannarino.

un po' d'amore anche quello che Adani sversa nei confronti della nazionale argentina, e questo ha fatto insomma, abbastanza arrabbiare molti. Ma allora, che cosa ha detto e come lo ha detto? Non è mai finita con l'Argentina, non è mai finita con la selezione, il cuore dei campioni del mondo. Enzo che raccoglie da Lionel, Enzo, cioè un amico suo, Enzo che raccoglie da Lionel. Einstein diceva che le coincidenze sono il modo in cui Dio sceglie di rimanere anonimo, ma non lo puoi fare con Dios, che sarebbe Maradona. Maradona 40 anni dopo orienta questa partita e non la fa finire perché l'epica deve continuare. Queste sono alcune parole del misurato commento di Lele Adani dopo l'1-1 segnato appunto da Enzo, il suo amico Enzo Fernandez, su servizio di Lionel. Ovviamente Lionel, insomma, lo capiamo tutti, è Messi. Tutto questo accadeva a 4 minuti dal 90esimo, ma c'è stato poi un generoso recupero e al 92esimo il 2-1 argentino con il gol di Lautaro, sempre su cross del suo amico Lionel. E a quel punto Adani ha sbroccato. Inizialmente ha cominciato a dire non ci credo, non ci credo. Era anche un po' afono perché il primo gol lo aveva provato. E poi è arrivato il diluvio con la voce rotta dal pianto. Più o meno ha detto il 68esimo assist di Messi. Io non posso farlo chiaramente come l'ha fatto lui, perché insomma, c'è un senso, secondo me, anche di misure di ridicolo che bisogna rispettare, ma per l'amor di Dio, cioè, a me piace la telecronaca di cuore, però insomma è pur sempre una telecronaca Rai. Il 68esimo assist di Messi con la nazionale argentina, doveva pensarci lui, la routine dello straordinario, riporta Maradona qui 40 anni dopo. Ma che c'entrava Maradona? A 39 anni la mette di destro, solo da spingere per il Toro di Bahia Blanca. E qui batte anche il mio cuore, perché il Toro di Bahia Blanca è Lautaro Martinez. È infinito il cuore dell'Argentina, è infinito il cuore di Lionel Messi. A fine partita il monologo: la selezione non accetta un no come risposta, rifiuta la resa, rigetta la forza del rivale, si ribella a pronostici contrari e indirizzi avversi, fortificando la portata della missione, intensificando la spiritualità di un gruppo speciale. Un delirio, è francamente un delirio.

0: Rock Spot.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame?
3: Mac.
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da €109 al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo €6.870, 36 rate, rata finale €14.691. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
6: State ascoltando
7: Giù dalle brande.
6: Risvegli bruschi,
7: ma non troppo.
8: Sono le 9:47 e c'è l'ultimo passaggio della novità in alta rotazione. Arrivano Suarez con Super Saiyan.
6: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

accompagniamo anche Suarez alla porta. Sono le 9:51 e tra poco ci andremo anche noi, perché Giuda Lebrande sta per terminare. Finiamo questo discorso su Adani. La sua analisi è continuata poi nel programma Notti Mondiali, che è il format che segue le partite con vari commenti. Non penso che avremo mai la risposta, dice lui, su chi sia il più grande. Io sento cose nel cuore. Penso che Messi sia la continuazione di Maradona in campo. Numero 10, mancino, argentino, anche attraverso le vittorie. E lo dice appunto così, indugiando sull'eterno dilemma di chi sia il più grande di tutti i tempi. Testimoniare questi momenti, come mi capita di fare da anni e soprattutto negli ultimi due mondiali, mi fa commuovere. Il calcio è magico e unico. Personalmente mi misura come uomo, dice lui. Mi vengono le parole da sole, sono parole di sentimento e a volte non so nemmeno cosa dico. Un passaggio significativo. Sono le lacrime date dall'amore per il calcio e sono contento di condividerle. Ovviamente questo è il suo pensiero. Poi lo show di Adani non piace quasi a nessuno, a giudicare dalla valanga di commenti, un tempo si chiamavano tweet, che proiettano il commentatore subito nelle tendenze. Spero sia l'ultima volta che ascolto Adani, è uno dei messaggi più sobri. Fategli l'antidoping, Adani non si può sentire, ma chi è che lo ha messo in telecronaca e via discorrendo. Addirittura uno, portatelo in psichiatria, fino al più classico Adani out. Perché ce l'avete messo? Rai 1, per cortesia, per pietà, Adani non si può più sentire, scrivono disperati in tanti fino alla resa. Petizione per non far fare la telecronaca a Lele Adani domenica, perché se mi devo subire le sue urla di nuovo in TV mi sparo, avrebbe detto un utente. Arriva Lula!

0: E allora noi invece ce lo meritiamo, Lelia Dani, perché questa è la domanda. Allora io vi dico la verità, al di là del fatto che il calcio dei nazionali non mi interessa, mi è capitato di sentirlo spesso commentare, e lui ha questa questa vena che gli batte forte, questo cuore, no? Questo sangue è un po' argentino che gli scorre nelle vene, ecco, ora l'ho detta. Però al di là del fatto di costume, no? Commentare in maniera colorita, quando lo fai sistematicamente alla TV di Stato, per la quale insomma si paga un canone, viene da farsi anche qualche domanda, insomma, ma è normale che una TV, la TV di Stato che noi paghiamo tramite canone, debba così schierarsi in maniera così smaccata invece di tenere un profilo corretto, più giusto, più standard? E non si sa, ai posteri l'ardua sentenza. Io intanto vi saluto, perché dopo di me c'è Dario Cecchettani, e vi do appuntamento a domani come solito alle 7 con Giuda Lebrandi. Ciao.
1: Chi ha parlato? Chi cazzo ha parlato? Ah, non è nessuno, eh?
2: Avete ascoltato
3: Giuda Lebrandi.
2: Risvegli bruschi
3: ma non troppo.

0: piccolo, il buongiorno più dolce. Lo vedi che c'è? Prima c'è sta.
1: Ciao Dario.
0: Oh, ciao.
1: Posso mandarti audio con tutte le ricette più originali di tutto il mondo?
0: Sì.
1: Ma
0: sì,
1: se preferisci, famo solo cucina romana.
0: Perché no? Potrebbe essere una soluzione.
2: Buongiorno Daria, buongiorno a tutti. Ma sì, un'altra cosa, oggi si mangia, no?
0: Dovremmo, non c'ho altre cose da dire, però. Dai, sì, va bene. Allora, siamo quasi pronti, manca qualcuno.
3: Dai, matte contro. Attaccame sto vasco, va.
0: Sì, Dante da Nizza. Allora, guarda con che cosa parto oggi. È un po' di passo doble in onore della vittoria dell'Argentina all'ultimo minuto ieri sulla Inghilterra. Un po' sul cazzo, Inghilterra.

0: Buongiorno, Vasco c'è e si sente.
1: Vasco c'è e si sente, buongiorno Alessandro. Buongiorno, buongiorno Vince. Ah, quello prima sul profilo Instagram non era per me, ma era per Marco Bosco. Chi? Ah, Marco Bosco. Marco Bosco è quello di Giù dalle Brande che va a sbragati questa mattina. Lui è il primo a sbragarsi, però so che ora c'è. Che ora c'hai la sveglia, Marco Bosco? Comunque, va bene. Allora, Marco Bosco, Giù dalle Brande.

Grande dalle 7 alle 10, dalle 10 alle 13 come ogni giorno, dal lunedì al venerdì Dario c'è 24, Marte contro, dalle 13 alle 15 Gio ma non troppo con la sua Gio Filippi, l'ho un po' invertita come cosa, non so per senso è arrivato, dalle 15 alle 17 Marco Gian Domenico con la sua Giovedì Gnocco, dalle 17 alle 20 quasi quasi non ve lo dico più, c'è Emanuele Guzzardi, io sono l'eletto che continua a mettere il link della trasmissione in giro per la radio per cercare di farvi attivare la trasmissione, dalle 20 alle 22 ci sarà la questione di qualità, ma al volante invece che Riccardo Magni quest'oggi ci sarà la mia preferita lì, la Martina Zaralli, che vi terrà compagnia con la musica e le chiacchiere fino a tarda sera. Allora, tutti i fenomeni vanagloria, 3791 600 190 per interagire con me. Oggi ho detto voglio raccontarvi un po' di cosette tipo truffe, cose così, ma anche cucina.

0: sono con te.
1: Io penso che miglior definizione di Marco Bosco il diplomatico non potesse esserci. Grazie Vince. Bello sto pezzo di tutti i fenomeni, Vanagloria. Devo dire che lavorando, questo devo dire, devo togliermo dalle abitudini perché non lo sopporto più, però devo dire che niente popò di meno che ieri, tutta la trasmissione su niente popò di meno che il lavorare per un emittente che manda solo musica italiana ti fa scoprire tantissimi artisti che magari invece nel panorama globale dell'ascolto individuale uno si perde. Quindi anche per voi ascoltatrici e ascoltatori, sentir passare qui sulle frequenze di Radio Rock Italia tanti artisti che magari vi possono sfuggire arricchisce, no? Dice, questo è uno dei motivi per ascoltare la radio invece che ascoltare Spotify, anche se Spotify o Apple Music con i loro algoritmi suggeriscono playlist o insomma novità e quant'altro. Devo dire che devo dire che nella nostra percezione lo speaker della radio fa delle selezioni che vi permettono di, oltre poi ai fantastici argomenti, oggi per esempio l'argomento vi ho detto è il miele per quanto riguarda il cibo, è qualcosa sulle truffe, adesso ve le dico. Ma mi state ascoltando sul web radiorockitalia.it in tutto il mondo, sull'app Radio Rock in tutto il mondo, DAB Plus Roma e provincia, in televisione canale 833 Super 6 del digitale terrestre e chiaramente se siete al mare, dove conto di andare alla fine di questa trasmissione, FM 96.6. Ecco un altro esempio di musica italiana speciale. Canzonetta.

0: Back e tornare nel primo classico.
1: Rockstar. Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Questo è
5: Arte Contro.
4: C'è vita sul pianeta torbido.
0: 10:17, eccolo qua, il primo classico. Bello, mi piace questo, lo voglio cantare insieme a voi. C'era anche la parodia di Diego Badantuono. Splendido, splendente. Donatella Rettore, alzate il volume del vostro device.
5: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Papara. Donatella Rettore, splendido splendente, il primo classico per oggi di Marte Contro. Allora, le truffe, perché le truffe? Ieri vi avevo annunciato che, insomma, mi si era allagata casa e ho mandato anche dei video, delle storie, poi dopo video ancora peggiori li ho tenuti per me. È stata una mattina, un pomeriggio post radio infernale. Praticamente mi si è rotta la scheda della lavatrice. La scheda della lavatrice fa sì che c'è un filtrino che impedisce all'acqua di carico di entrare e uscire dalla lavatrice. Essendosi rotta questa, continuava a caricare acqua, la caricava talmente tanto che si riempiva l'oblò e poi esplodeva, rilasciando 20-30 litri d'acqua a botta, una cosa meravigliosa. E chiaramente io cosa ho fatto quando sono tornato passato a casa dal mare alla radio? Ho rimandato la lavatrice con lo scarico, pensando che l'avessi io caricata troppo. In realtà questo era un difetto invece si ripeteva, per cui quando sono tornato dalla radio all'1:30 a casa, questa esplosione dell'oblò col flusso libero dell'acqua è avvenuto per circa un paio d'ore. Per cui immaginatevi quanta, adesso facciamo l'equazione, quanta acqua si può rovesciare nel giro di 2 ore con un rubinetto completamente aperto e senza freno, con un oblò aperto. Praticamente io ho la casa, che sono circa 100 metri quadrati, tutto il corridoio, tutta la camera da letto, tutto il salone, circa 2-3 centimetri d'acqua. È stato molto molto divertente, tant'è che ritornato ho dovuto chiamare il proprietario, perché sì, 100 metri quadrati non sto in affitto, e ho dovuto avvalermi di un tecnico, e quindi nel casino ho chiamato quello di fiducia, insomma Emanuele, che saluto, stava a Pelletri impegnato in un intervento. Ho chiesto al proprietario di casa se ne avesse un altro, era impegnato a Canicattì, e quindi mi sono rivolto al primo capitato su internet.

Total Reverence, Love and Pain, cantano in inglese ma anche questi di matrice italiana, chiaramente, perché siamo nel contesto di Radio Rock Italia. E quindi chiamo il primo che capita su internet e mi dice: ti mando il tecnico intanto della lavatrice. Ho detto: ma ci avete anche un sistema di pompa per tirare sull'acqua? Dice: ma guarda, deve essere almeno costante altra o sopra i 4 cm, 5 cm. E poi bisogna capire perché a che piano sei. Dico: al quinto. Dico: no, il camion pompa non può arrivare fino a là. Dico: vabbè, quindi come mi consigliate di raccoglierla? Dice: col mocio. Quindi, ma dopo che mi hanno detto tutti mocio, mi sono messo lì, però ho svuotato 20-30 secchi d'acqua raccolta con il mocio, forse anche di più, ci ho messo 2 ore e mezza. Nel frattempo arriva il tecnico della lavatrice, simpaticissimo. Io avevo staccato la corrente perché avendo i piedi tutti dentro l'acqua, quando ho staccato la corrente c'è stato un piccolissimo puff, vabbè, sarà normale, non lo so. E quando è arrivato, insomma, dice, gli ho spiegato qual era il problema, mi ha detto: sì, adesso vabbè, riattacchiamo la corrente. Era rotto l'interruttore. Quando lui lo vede, dice: guarda, questo è rotto, ma è montato male, è montato al contrario, ma te ne sei accorto? Fortunatamente c'era anche il mio padrone di casa lì, quindi abbiamo detto: vabbè, facciamo l'intervento che dobbiamo fare. Il padrone di casa se ne va, io resto lì col mio amico tecnico. Che cosa fa? Va giù dal ferramenta, prende il pezzo, torna su, me lo monta. Mentre lo smonta quello precedente, vede, magari stanno montati i fili al contrario, vedi, questo sta sotto, tutti i fili bruciati, quindi ha dovuto fare un intervento di messa in sicurezza del quadro elettrico, che a casa evidentemente qualcuno aveva fatto un po' con i piedi. E quindi massima fiducia al mio nuovo tecnico. Mi guardi così.

Io non avevo paura del tecnico fino a quel punto, anzi ero bello convinto. Buongiorno Miriam, buongiorno Susanna, buongiorno Oriana. Io della tua lavatrice. Cioè, il tecnico capisce, e io dico, vabbè, mi fido di te, mi cambia questo interruttore elettrico, riattacchiamo l'interruttore elettrico, la lavatrice continua a prendere la pompa, dice, vabbè, chiudiamo il rubinetto, dico sì, ero buono pure io, ma il rubinetto era spanato, quello dietro all'armadio, per cui, dice, vabbè, questa è da cambiare, va bene, quindi va là, giù, c'aveva tutta l'attrezzatura, prende l'ana di roccia, mi cambia anche il tubo, riattiviamo tutto il sistema, l'acqua non usciva più perché il tubo finalmente era chiuso dopo che avevo staccato l'acqua generale, tra l'altro spanando, forzando con l'armadietto dove era celato il rubinetto generale, e quindi insomma quantomeno l'acqua era finita, aveva smesso di uscire, ma però mi faceva esplodere l'oblò, una cosa bellissima tipo Titanic che affonda, io lì col mio mocetto a raccogliere l'acqua mentre lui faceva questi lavori. Poi la lavatrice dice, guarda, questo è il problema, è la scheda, non so però quanto costa quella di questo modello, adesso qui non te lo posso dire, quindi ritornerò, ma non penso di farlo tornare mai più, e ha, diciamo, stabilito che la scheda non permetteva quindi all'interfaccia diaframma tra il tubo sempre aperto, come è normale che sia per il carico, e l'oblò di avere questo diaframma, per cui si continuava a riempire. E insomma, alla fine mi fa questo, tutto questo bel lavoretto che non risolve un cazzo, cioè la lavatrice continua ad essere rotta, però quantomeno ha smesso di allagare e mi ha anche riparato il quadro elettrico. Ok, faccio, va bene, dai. E dopo due ore dentro casa dico, va bene, allora intanto quanto ti devo dare? Lui mi guarda e mi fa 598 euro. Ma io mi sono girato come di, ma c'è qualcun altro qua dentro casa al quale hai trapiantato un cuore artificiale, o proprio 598 euro?

Giustamente Alessandro dice buongiorno, quanto mille faccette controversie, sì, 500 di euro 98 euro, è la mia stessa reazione quando ho detto quanto, e mi ha detto eh sì, perché quando si mette mano al quadro elettrico sono 300 euro, poi l'urgenza sei arrivato, e vabbè che faccio, bonifico istantaneo, poi ho detto proprietario, gli ho mandato la ricevuta e giustamente me le restituisce, più che altro perché da lavatrice è anche competenza mia, ma insomma il quadro elettrico che non andava, che ha fatto saltare tutto.

Linea 77 con lo strepitoso featuring di Tiziano Ferro. Mi piace passare questo pezzo, e ci scambiano madonne nella chat tra me e Alessandro. E a voglia mugne pecore, sì, dice no, quanto gli dovevi da menà, eh sì, infatti, poi lo pagavi 600 euro, il resto mangia pasticche. Alla fine però sai, quando succedono queste cose che uno è preso dall'imprevisto, dai moci, 200 litri d'acqua, sei un po' così sballottato e accetti un po' tutto, poi a mente fredda uno avrebbe potuto risolversela da sé, però questo è avvalersi dell'intervento urgente. Però mi ha fatto venire in mente che mi sono sentito comunque un po' truffato e quindi mi sono ricordato almeno un altro paio di truffe che ho subito, tre con quella di ieri. Allora ieri sono andato al The Dude, gran bel locale ispirato al dudeismo, quindi al Grande Lebowski e a Via Marziale, e da là, e là ho visto il live, tra l'altro organizzato da me, non l'ho pubblicizzato perché sono una cosa tra amici, dove c'era Daniele Marini, il mio country autore preferito, insieme a Claudio Battaglia, che si sono dati battaglia su un palchetto strimizzito e ci siamo divertiti, c'era un fottio di gente, ma il gestore ha avuto la buona idea di fare dei pacchetti obbligatori di consumazioni che adesso vi racconto, perché anche lì, caro proprietario di quel posto lì, che insomma forse neanche lo ripeto più, dei pacchetti che erano anch'essi una truffa, era nell'aria. Resterà.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amor di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: State ascoltando
6: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
7: Eccoci qua, la prima novità per oggi, Pierpaolo Capovilla e i Cattivi Maestri, che rivivono un po' il concetto di fate l'amore o non fate la guerra, con la loro Facciamo all'amore, ascoltiamola insieme.
6: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.
8: Per guerra si intende un fenomeno collettivo che al suo tratto distintivo nella violenza armata posta in essere da gruppi organizzati. Il termine deriverebbe dalla parola Verran, dall'alto tedesco antico, che significa mischia. Nel diritto internazionale, la parola guerra è stata sostituita dall'espressione conflitto armato.
9: Facciamo all'amore!

della Costituzione, l'Italia, la guerra, la ripudia. Ma faglielo spiegare al Dipartimento di Stato americano, alla NATO, al Partito Democratico o a De Gennaro e Profumo, fra i migliori manager industriali che il paese abbia mai conosciuto. Ci mancherebbe! Facciamo la

0: Diciamo l'amore è la cosa più bella che c'è. Contributo di Alessandro.
1: Guarda, io fortunatamente sono stato truffato pochissime volte, se non penso manco una volta, tranne quando facevo il cameriere, vado a comprare sigarette al mio titolare, preso dalla, insomma, dalla fretta, perché era sotto il periodo natalizio, quindi la moneta di lavoro era tanta. Vado a comprare queste sigarette, ritorno e il mio titolare fa, dice, ma io ti ho dato un pezzo da 50, insomma gli avevo portato il resto sbagliato, cioè poca roba. Arrivato giù al bar, la cassiera, insomma, si inalbera, dice, no, lui non è possibile che è venuto con 50 euro, io gli ho dato il resto per quello che era. Insomma, per fatta a breve, alla fine mi incazzo e tutta la gente entra al bar, gli faccio, senti, fa mostra telecamera, mi pare che hanno visto qualcosa. Subito è arrivato il titolare da dietro alla cassa, da dietro al bancone, tieni, scusa il disguido, arrivederci.
0: Ah.
1: Ma io dico no, ma che...
0: Ma vabbè. Quindi è bastato evocare il bar, io non c'avevo il bar dentro casa e quindi va. Invece a proposito di bar, ieri queste formule lì al Dude, allora 17 euro per due drink obbligatori, 27 euro per due drink e un pasto a scelta. Allora, già dici, sai, mangi bene? No, allora il pasto a scelta era mezza pinza scotta o il tagliere stream in sito e due consumazioni, la birra presa dalla Peroni da 66 messa nel bicchiere piccolo e non sono cumulative le diciamo i pacchetti e non erano neanche condivisibili, cioè se tu in due ti volevi prendere i due cocktail e dividere il mangiare, no, non va bene, uno e uno. Un mio amico prende un solo gin tonic, dice un solo gin tonic, no, la formula è due.
2: Sono così indie che il blog è fuori moda, sono così indie che Flickr è fuori moda, sono così indie che Twitter già era per sfigati, adesso da redattori sì, ma da redattori dell'Espresso,
3: neanche di Panorama,
4: no, proprio dell'Espresso.
2: Sono così

0: e soprattutto sfiga. Solo che sfiga. Sono così indie che ho riportato in voga le camicie a quadrettoni. Perciò, cari amici miei non curanti del look, occhio, che tra poco si torna di moda.
1: Sono così indie lo stato sociale. Allora, dice, che vuol dire? Ho preso solo un gin tonic. E questo risponde davanti a tutti, candidamente. Non esiste che prendi una cosa sola. Dico, che vuol dire? Che il pacchetto è due drink, per cui sono 17 euro comunque. Dice, ma io ho preso solo un gin tonic, non posso pagartela la carta. No, no, però quando c'è la musica dal vivo c'è solo il pacchetto. Dico, ah... E quindi sono 17 euro. Vabbè, allora dammi un altro gin tonic. Quindi poi insomma, un po' una forzatura, a proposito di truffe. Allora, prima di passare a parlare del miele come argomento dovuto in una giornata, quella del giovedì, dedicata alla culinaria o all'alimentazione, ricordo domani invece quinto quartiere e le richieste, e vado avanti con un po' di truffe. Mi sono venute in mente oggi chiacchierando con i miei amici Marco e Christian, che ho subito negli anni perché sono un pollo e qua mio padre si rigira nell'urna funeraria, come si chiama, perché veramente allora, una volta mi sono comprato la famosa enciclopedia, avevo 16 anni circa, ero al via del corso facendo quel famoso, come si chiamava, lo strascio, le vasche, quando faceva avanti e indietro. Io e il mio amico Francesco, mi ferma una venente ragazza più grande chiaramente, e mi sono fermato a chiacchierare con lei, che pensavo volesse chiacchierare con me, invece era la prima venditrice che mi fregava. Poi non è più successo, e ho comprato una enciclopedia intera in inglese da pagare a rate. Poi la mia famiglia ha dovuto fare salti mortali per farmi estinguere questo debito senza pagarlo. Ma poi la cosa numero uno, fantastico, quando ho comprato la macchina,

0: Got essere caotici, dimmi Sandro.
1: Sì, però da più
0: insultami, se
1: dico una Roma e allora si però.
0: No, ma penso da sì. No, no, stamattina mi sono svegliato come l'uomo più truffato della terra, però vabbè. E ti raccontavo della macchina, quello è stato il mio vero capolavoro, lo raccontavo stamattina. Ero lì in tempo a passeggiare per Napoli, ero andato a mangiare da Paganini, che si dice non ripete mai, si faceva chiamare così perché era un ristorantino illegalissimo all'interno di un giardino dove lui cucinava quello che aveva con la mia allora compagna, e avevo 24-25 anni a Napoli con Letizia, e finito di mangiare, sai, uno si diverte un po' ubriachello, andiamo con la mia all'epoca Ford Fiesta e passiamo durante tutto questo lungomare che era pieno di venditori di auto. A un certo punto, parliamo del 2000 circa, arriviamo in questo lungomare, questo grosso concessionario di macchine usate che aveva in vista, in bella vista, su un ponticello alzato, quindi rialzato, si vedeva da fuori, la Peugeot 206 Enfant Terrible, che era uscita da un mese. Entriamo, si sa per quale motivo, due scappati di casa con mezzo lavoro, io avevo una busta paga come cuoco in una enoteca, insomma, non è che potevo che navigassi nell'oro. Entriamo, non so come sia successo, mi sono comprato la macchina. Cioè, poi ho pensato, beh, regalo la mia e con questa poi intanto mi compro questa fantastica fantasy solo perché ci piaceva. Torniamo a casa a cena e i genitori all'epoca, insomma, che ci ospitavano lì a Napoli a casa sua, eravamo dei ragazzi, professori universitari, e ora non ci sono più entrambi. Come è andata oggi, che avete fatto? Ah, siamo andati a mangiare da Paganini, poi niente, Dario si è comprato la macchina. E il padre mi fa, scusa, non ho capito. Dico, no, mi sono comprato la macchina. Cioè, come te la sei comprata? Guarda, costava così così cosa, ho firmato 35 cambiali. Cosa? Cioè, ma l'hai detta la tua famiglia? No, avrei dovuto, tanto io insomma lavoro, sono 300.000 lire al mese, ce la faccio a pagare le cambiali. Fortunatamente loro avevano una famiglia d'avvocati, sai, il Vomero, così, tipo questa, la Napoli Bene, e mi hanno praticamente insultato per tutta la cena, hanno chiamato lo zio avvocato, ho chiamato la mia famiglia, mio padre mi ha dato uno dei suoi anatemi storici dello sei più stronzo tu che uno stronzo di carabiniere, quindi sei più stronzo di uno stronzo di uno stronzo, scusate, rispetto per l'arma. E quindi niente, il giorno dopo siamo andati da questo concessionario, io, il padre, Letizia e lo zio avvocato, a pregarli di stracciare le mie cambiali.

Subsonica Universo. È andato a finire che questo tizio chiaramente si rifiutava di strappare le cambiali, ma insomma l'intervento telefonico anche di mio padre, garantendo con la sua busta paga, ha fatto diventare un finanziamento questo acquisto. Poi la macchina ce l'ho avuta per 10 anni. Giusta l'osservazione di Alessandro, che mi dice: meno male che nel tuo percorso di vita non hai mai incontrato Vanna Marchi. Infatti mi sarei provato. Un'altra volta invece ho preso da un afro con i dread afrodiscendente a Piccadilly Circus una bustina di tè, e ovviamente non stavo cercando il tè, è stata un'esperienza meravigliosa, quando non era così fruibile. Insomma, io mi arrabattavo in tutta Europa per cercare così di svoltare la serata, e sono stato vittima di questa cosa. Però è anche bello essere sbagliati, essere frodati, perché poi il male non lo riceve il frodato, ma lo riceve il fraudolento. Non so cosa ne pensano tutti quelli che hanno dato i soldi a Dinolfi, grande giocatore di poker. Ho letto anche il suo libro La ricerca della variabile, una bella mente matematica, ma credo che nascondesse questo suo involucro un po' un ludopatico. Però vabbè, non sospendo il giudizio, perché poi il giudizio non è di questa terra, e quindi va bene, avete raccontato di queste mie vicissitudini, così se avete anche voi delle truffe 3791 600 190.

0: Gazè alle 11:11 su Radio Rock Italia, Marte contro fino a luna, dopo di me Gio Filippi. Allora beh, vi ho raccontato tutte queste storie così per dire. Allora, prima di passare all'argomento del giorno, che è il miele per quanto riguarda l'alimentazione del giovedì, mi fa ridere perché Gio Filippi ogni volta che viene dopo di me il giovedì, lui viene solo il giovedì, dice sempre nelle sue storie, Dario parla sempre di cucina, quando mi sostituisce ogni tanto devo parlare di cucina, dico no guarda, il lunedì faccio una cosa, il martedì ne faccio un'altra, il mercoledì un'altra ancora, il giovedì sì parlo di cucina, il venerdì un'altra ancora, cioè Marte contro non è un tema solo, sono tante sfaccettature. E così, velocemente, che bella partita ieri l'Argentina, che con la Garla, che ormai Adani racconta come fosse, non lo so, un orgasmo con Kim Basinger, che è la prima che mi viene in mente, mutuando dalla mia fantasia recondita da 9 settimane e mezzo, non lo so perché impazzisce in quel modo, però insomma bella partita. Io non seguo il calcio, per cui ho dato un'occhiata a Spagna-Francia e ieri ero lì al concerto, quindi sul telefonino un po' abbiamo seguito, ma mi è capitato di vedere proprio gli ultimi minuti, per cui la finale me la vedrò. Spagna-Argentina, io ti farò Argentina, ma so, questo conta poco. Allora, ancora un bel brano e poi entriamo nel vivo del miele.
1: Speciale per fare quello che ti pare.

0: perché siamo barche in mezzo al mare.
1: Rock Spot.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
5: Questo è Marte Contro.
6: C'è vita sul pianeta torbido.
7: C'è vita abbondantemente sul pianeta torbido. 11:17 è il momento del secondo classico per oggi. Lei è Carmen Consoli. Chi sono io per negarle questo spazio? In bianco e nero ascoltiamolo insieme.
8: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Fanzoli, ci sta. Allora 11:20, dai, entriamo nella, come dire, nella bailam di quello che è il mio argomento. Vi dicevo, lo sapete che il giovedì si parla di cose alimentari. Questa mattina, siccome ho fatto colazione con del miele e su una bella fetta biscottata per mandare giù, insomma, quello che avevo accumulato nella notte, cioè la fame, ho pensato bene che non ne avevo mai parlato fino ad ora. Quindi allora il miele, quello che è quel dono meraviglioso che ci fanno le nostre amiche api, ho avuto un bel periodo vegan, circa 8 anni, in totale 15 vegetariano, lo racconto sempre, spesso, diciamo. Il mio percorso vegan mi ha portato a non mangiare il miele, perché è sempre sfruttamento di una, di un animale, la proteina animale, quella del lavoro alacre che fanno le api operaie che portano dal polline il miele all'ape regina che poi lo trasforma in miele. Ma adesso capiremo tutto il processo, per cui oggi voglio andare a capire un po' le varietà di miele, le capacità come dire organiche, nutrienti, il miele, una puntata bella bella dolce che ci può accompagnare fino all'una, in cui avremo poi modo di avere fame. Di solito io faccio le trasmissioni sulla matriciana, tutti all'una la matriciana, quindi oggi andate ad aprire nelle vostre dispense i barattoli di miele, si possono fare moltissimi usi.

Questa canzone poi devo mettere la pula bussò di Fabi Fibra, ma oggi mi trattengo. Allora, domani Marte contro venerdì, quinto quartiere, e il 3791-600-190 o i consueti canali per farmi le richieste, perché domani è giorno di richieste. Allora, il miele è una sostanza dolce prodotta dalle api domestiche Apis mellifera e Apis cerana. E dalle api non domestiche, quindi l'Apis florea, l'Apis andreniformis, l'Apis dorsata e l'Apis laboriosa e l'Apis lazuli, da altri apini come il Bombus e i meliponnini, e anche dalle vespe del genere Brachygastra, che non sono le vespe orientali. A proposito, mi sto infognando sui video di quelli che tolgono dai celletti i nidi delle vespe orientali, si rende divertentissimo. Il miele viene estratto a partire dal nettare e dalla melata, per cui si distingue fondamentalmente in miele di nettare di fiori e miele di melata. Per il Codex Alimentarius e anche per la legislazione europea e italiana, in particolare il decreto legge 179/2004, è definibile miele in ambito commerciale solo quello prodotto dall'Apis mellifera. E la introduco così, queste due ore, un'oretta e mezza, cioè, di miele con gli After Hours, male di miele.

0: Male di miele, After Hours. Ve li ricordate gli After Hours? Beh sì, sicuramente sì. Ciao Oriana, bella cosa questa canzone, Male di miele. Beh sì, è inerente al tema che stiamo affrontando. Sentiamo Alessandro cosa ne pensa.
1: Questo pezzo, quando si sente il ninininini, ninininini, mi viene sempre in mente
0: Gianluca cazzo. Gianluca, grande, grande, te voglio troppo bene, lo sai, non so perché, ma è così, me lo devo come dire accettare. Bella Male di miele, sì. Allora, il nettare è bottinato sui fiori di moltissime piante ed è secreto dalle ghiandole nettarifere presenti all'interno del fiore, ma anche in posizione esterna, extrafloreale, ad esempio sul picciolo delle foglie di alcune piante, il ciliegio, il lauro ceraso. Il nettare e la melata vengono raccolti, trasformati, disidratati e immagazzinati nel favo. Il miele è utilizzato come nutrimento dalle api nei periodi di assenza di importazione nettarifera. Noi andiamo a rompere le palle, per questo poi i vegani non le mangiano, come nella stagione invernale o tra una grande fioritura e l'altra e l'altra. E vabbè, doppietta, dai, doppietta delle 11:30, 11:31 in questo caso. Parto dal mio amico Lupo con le sue cicatrici, che ci ricorda quanto è importante subirne durante la vita, perché fanno memoria.

Lupo, Lupo, Cicatrici live al Monk il 22 luglio, andateci a vederlo, perché ne vale la pena, soprattutto dal vivo. Io l'ho visto a Trastevere qualche tempo fa, ne vale veramente la pena. Intanto in doppietta va Lupo con Brando Madonia, con questo Sento troppe voci. A me piace, ditemi la vostra.

Santa Madonia, sento troppe voci, io sento solo la mia in questo momento. 11.36, allora, i principali produttori di miele nel mondo, questa è una statistica rilevata del 2022, un po' vecchiotta però, insomma, la produzione mondiale più o meno si assesta su questi, a meno che non siano stati grossi stravolgimenti, però. Allora, diciamo, partiamo di produzione in tonnellate, eh. Stati Uniti, 56.849 tonnellate, Brasile 60.966 tonnellate, Ucraina 63.079 tonnellate, ecco qua non so se con la guerra sia diminuito negli ultimi 4 anni, Messico 64.000 tonnellate, Russia 67.000, stesso discorso per l'Ucraina, Argentina, Palvina 70.000 tonnellate, India 74.000 tonnellate, Iran 79.000 tonnellate, che qua pare il discorso della produzione che può essere stata inficiata dai eventi bellici, la Turchia 118.000 tonnellate e staccata per distacco, un uomo solo al comando, la Cina 461.000 tonnellate, cioè 300.000 unità di distacco, da 350.000 unità di distacco dal secondo posto, è una cifra sconvolgente, eh. E poi la produzione di miele in Italia relativa invece al 2024 è pari a 21.850 tonnellate, quindi molte molte di meno, però vabbè, ci difendiamo, il miele italiano è buono, fa rima e c'è, come si dice sempre. Allora, adesso mi vado a buttare un po' nella storia di questo fantastico e sanissimo dolcificante. Nel frattempo alle 11.38 ancora un bel brano, gli alberi, per fare l'albero ci vuole il fiore, il frutto, il miele.

La parola italiana miele deriva dal latino mel mellis, miele, oppure dal greco, affine al greco e all'ittita melit, di origine indoeuropea. Per millenni il miele ha rappresentato l'unico alimento zuccherino concentrato disponibile. Le prime tracce di arnie costruite dall'uomo risalgono, pensate bene amici ascoltatori e ascoltatrici, al sesto millennio avanti Cristo circa. Nell'antico Egitto il miele era apprezzato. Risalgono a 4000 anni fa le prime notizie di apicoltori che si spostavano lungo il largo per il Nilo per seguire con le proprie arnie la fioritura delle piante. Gli egizi usavano deporre accanto alle mummie grandi coppe o vasi ricolmi di miele per il loro viaggio nell'aldilà. Dalla decifrazione dei geroglifici è risultato palese che ricette a base di miele erano impiegate non solo ad uso alimentare, ma anche medico per la cura di disturbi digestivi e per la produzione di ungenti per piaghe e ferite. I Sumeri lo impiegavano in creme impastate con argilla, acqua e olio di cedro, mentre i Babilonesi ne facevano un uso culinario. Erano diffuse infatti focaccine fatte con la farina, sesamo, datteri e miele. Nel codice di Hammurabi, pensate, si ritrovarono articoli che tutelano gli apicoltori dal furto di miele dalle arnie. Oh, codice d'Hammurabi, io ancora seguo quella legge là. Nel frattempo, per la sovranità nazionale, tema caldo in questo periodo di rigurgiti fascisti, Bobby Joe Long's Friendship Partner, ce la partner, party e party e party, ce la cantano così per la sovranità nazionale alle 11.43, poco prima di andarcene al break che porterà con sé la seconda novità per oggi. Rimanete con me, parleremo ancora dolcissimamente di miele.

0: E a forza di rimbalzare il break delle 11.45 torniamo con la seconda novità per oggi su Radio Rock Italia, Marte contro, le V-Rotation garantito da Riccardo Magno, questione di qualità.
1: Rock Spot. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
7: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
8: State ascoltando...
9: Marte contro, c'è vita sul pianeta torbido.
0: Dopo l'esordio nel 2025 il progetto Fallimento torna con un brano che lo stesso artista descrive come un tentativo di raccontare una provincia ribelle che non accetta più le regole della società consumistica e il suo edonismo, riuscendo ancora però ad innamorarsi. Il brano prende il nome direttamente da un pilastro della letteratura indipendente degli anni Ottanta. Il libro racconta un weekend postmoderno, cronache degli anni Ottanta di Pier Vittorio Tondelli. È la novità di questo momento.
9: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

voci nascoste sotto il letto. Creiamo qualche danno, se non un bel macello. Ma noi non resteremo, ma noi non resteremo. Stupriamo l'entusiasmo, alcolici nel bagno, buste di barbiturici nascoste sotto il letto.

postmoderno fallimento 11:51. Allora, stiamo parlando del miele qui su Radio Rock Italia e Marte Contro. Mi state ascoltando sul web radiorockitalia.it, soprattutto mi state ascoltando con questo nostro nuovo metodo, Radio Rock Italia sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six, visibile in tutta Italia, Ciao gli amici della Sicilia. Clicca sul pulsante rosso dell'interattività e seleziona Radio Rock Italia per le nostre dirette, oppure Radio Rock TV. Un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi. Ovunque vi troviate, Radio Rock Italia, musica made in Italy, anche in TV in tutta Italia. Se invece avete l'app, è molto più facile, sul vostro telefono, e ci avete l'app Radio Rock, potete ascoltare sia Radio Rock Italia che Radio Rock. Se invece siete al mare, litorale del Lazio, cioè litorale di Roma, FM 96.6. Se invece siete in macchina, DAB Plus Roma e provincia, questi modi. Oggi cosa si fa il giovedì su Radio Rock Italia a Marte Contro? Dalle 10 alle 13 si parla un po' di cucina. Oggi, come ingrediente, così a parte le truffe, i truffò, i soliti tartufi, stiamo parlando del miele, un po' di storia. Abbiamo visto i Sumeri, i Babilonesi, il codice d'Ammurabi, i greci lo consideravano il cibo degli dei, perché rappresentava una componente importantissima nei riti che prevedevano offerte volitive. E Omero descrive la raccolta del miele selvatico, Pitagora lo raccomanda come alimento per una lunga vita, e anche i romani chiaramente non potevano farne a meno. Ma i romani e le vacanze romane lo andiamo ad analizzare e a leggere dopo questo brano dei Mattia Bazar, Che male fa.

Mattia Bazar di tanto tempo fa, 1977 alle 11.56 su Radio Rock Italia. Noi romani, dicevamo, i romani ne importavano grandi quantità da Creta, Cipro, dalla Spagna e da Malta. Da quest'ultima pare anche derivarne il nome originale Meilat, appunto, terra del miele. Veniva utilizzato come dolcificante per la produzione di idromele. Che poi l'idromele è altro che una bevanda alcolica prodotta dalla fermentazione del miele, di birra e come conservante alimentare per preparare salse agrodolci. Nella alimentazione medievale il miele aveva un ruolo invece ancora centrale, seppure ridotto rispetto all'antichità, ed era usato principalmente come agente conservante oltre che come dolcificante. Il miele fu gradualmente soppiantato come agente dolcificante nei secoli successivi, soprattutto dall'introduzione dello zucchero raffinato industrialmente con la scoperta del nuovo mondo, la proprietà dello zucchero, la canna da zucchero e tutta quella nuova agricoltura che abbiamo portato qui dall'altro continente. Solo recentemente, in virtù delle riconosciute proprietà terapeutiche, il miele sta ritornando in voca. È recentemente relativo, le nostre nonne, quindi parliamo di un paio di generazioni, già la sapevano lunga per quello che riguardava gli effetti benefici del miele. Adesso voglio parlare un po' della produzione, come avviene, quindi insomma anche i valori organolettici del miele, e quindi entrare un po' nel dettaglio di informazioni un po' più scientifiche rispetto a quello che è questo magico prodotto, il miele. Poi da bambini, forse proprio perché veniva dato come cura, non piaceva tanto, poi lo si scopre più avanti la bontà del miele, buono con lo yogurt greco.

All You Can Hate. 11:59, siamo arrivati a mezzogiorno, ancora un'oretta di trasmissione in mia compagnia, poi Joe Filippi con la sua Giova non troppo. Allora, il miele è prodotto dall'ape trasformando sostanze zuccherine che essa raccoglie in natura. Le principali fonti di approvvigionamento sono il nettare prodotto dalle piante e dai fiori, le angiosperme, e la melata, un derivato della linfa degli alberi prodotta da alcuni insetti succhiatori come la metcalfa, che si nutrono di linfa trattenendo l'azoto ed espellendone il liquido in eccesso ricco di zuccheri. Per le piante il nettare serve ad attirare vari insetti impollinatori e permette di assicurare la fecondazione dei fiori. A seconda della loro anatomia, in particolare della lunghezza della proboscide, tecnicamente detta ligula, le api domestiche possono raccogliere il nettare solo da alcuni fiori, che sono detti appunto melliferi. La composizione dei nettari varia secondo le piante che li producono, sono comunque tutti composti principalmente da glucidi, come il saccarosio, il glucosio, il fruttosio, e dall'acqua. Il loro tenore d'acqua può essere importante, può arrivare fino al 90% d'acqua. Cosa sarebbe questo mondo senza l'acqua, soprattutto in questo periodo di canicola estiva? Allora, mi raccomando, sembra una cosa banale, ma non uscite nelle ore calde, veramente non uscite. Ieri, tornati da quel concerto, sullo scooter segnava 32 gradi alle 11 di sera. Bevete tanta acqua e metteteci un po' di vodka, che ne so, un po' del ghiaccio. Il ghiaccio tanto alla fine è sempre acqua, oppure del gin, non lo so, fate voi.

0: mi piace, Colombre Pulviscolo 1204. Allora, intanto a casa mia, come cura tutto, si usava il vincotto, era da risputarlo, ma noi anche da ragazzini lo bevevamo. Dopo i gargarismi, fa sangue, diceva nonna, fa sangue.
1: Guarda, nelle Puglie il vincotto è in casa di ogni cittadino.

pettinatrice, la cosiddetta borsa melaria, dove il nettare raccolto viene accumulato all'interno delle ingluvie e comincia il processo di trasformazione del nettare in miele, grazie principalmente all'enzima invertasi che attiva il processo di idrolisi del saccarosio in glucosio e fruttosio. Giunta nell'alveare, l'ape rigurgita il miele, quindi una bella vomitata di miele, che a questo stadio si presenta molto liquido e tramite un processo di passaggio di ape in ape chiamato trofallassi, il nettare si carica di enzimi e perde di umidità e diventa insomma quel denso che poi tutti noi riconosciamo. E Noyz Narcos ha prestato la voce e l'arte a Gazzelle in questa Roma, ascoltiamolo insieme.

0: Noise, Narcos e Gazzelle, Roma, Roma 12.08, l'elaborazione del nettare viene ultimata con la sua disidratazione fino ad arrivare ad un'umidità naturale variabile di circa il 16-23% che consente la conservazione del miele. A questo scopo le ali operaie lo depongono in strati sottili sulla parete delle celle, le api ventilatrici mantengono nell'alveare una corrente d'aria che determina un'ulteriore evaporazione dell'acqua. Il miele impiega in media 36 giorni per maturare, ma la durata varia a seconda dell'umidità iniziale del nettare, della temperatura e dell'umidità ambientale. Le cellette dei favi, una volta piene, saranno sigillate da un opercolo. Le api utilizzano il miele come nutrimento. In caso di grande freddo, la produzione assolve totalmente i bisogni dell'alveare. Ma comunque la natura è veramente fantastica. Animali mellivori. Alcuni animali hanno imparato ad insidiare gli alveari per prenderne il miele, come ad esempio la vespa, la mellivora, la sfinge testa di morto, gli orsi e, perché no, il falco pecchiaiolo, l'uccello africano selvatico indicator richiamato dai cacciatori di miele indigeni, li guida ai favi selvatici nascosti tra le fronde per poi approfittare del saccheggio. Pensa alla natura che fa, eh? La legge e la controlegge.
1: Animale stanco, sei rimasto da solo, non segui il branco, balli il tango.

0: mentre tutto il mondo muove il fianco sopra un tempo che fatichi. Bom, bom,
1: Levante 12:12, che poi è la mia, è il mio orario preferito, perché la somma fa 24, che è il mio numero preferito. Sono tutte storie che vi racconto ormai da un anno. Siamo arrivati quasi alla fine, non della puntata di oggi, ma di questa stagione di Marte Contro. Il 31 di luglio ci saluteremo e sarà un tripudio di micette, come dicono Elio e le storie tese, e poi se ne parlerà la prossima stagione con delle novità in arrivo. Vediamo come rimodularci rispetto alle esigenze di questa fantastica emittente Radio Rock Italia. La lavorazione del miele, le fasi di lavorazione del miele sono un insieme di procedimenti che servono ad estrarre il miele dai favi in modo da renderlo commercializzabile. La lavorazione dell'uomo inizia dove finisce quella dell'ape, ovvero alla fine delle fioriture, dopo che le api hanno immagazzinato e opercolato il miele nei favi. La lavorazione, di seguito descritta, è quella utilizzata nell'apicoltura moderna razionale, asportazione dei melari. Le api accumulano il miele prodotto nei favi contenuti nei melari. Al momento opportuno vanno asportati dall'arnia per portarli in laboratorio e iniziare l'estrazione del miele. Questa fase comporta la necessità di togliere le api contenute nel melario. Per questa operazione vengono alternativamente utilizzati due strumenti: il soffiatore oppure l'apiscampo. Il soffiatore viene utilizzato dagli apicoltori professionisti perché è più rapido e perché è sufficiente una sola visita per completare l'estrazione dei melari. Il melario viene posto in verticale su un'arnia, il soffiatore spazza via tutte le api in pochi secondi e il melario è pronto ad essere trasportato. Gli apiscampi invece devono essere posti tra il nido e i melari qualche giorno prima per poter portare via i melari, e quindi è necessario effettuare due passaggi. Vengono maggiormente utilizzati dagli apicoltori hobbisti, in quanto il numero limitato sono più economici del soffiatore. Dove vengono stoccati questi melari? Una volta tolti dalla loro posizione sopra l'arnia, i melari vengono portati in laboratorio e accatastati. In questo momento è opportuno controllare il grado di umidità del miele con un particolare tipo di rifrattometro chiamato mielometro. Se risultasse troppo umido, occorrerebbe procedere alla fase di deumidificazione. Ok, break delle 12:15, torniamo dopo la pubblicità con l'ultimo classico per oggi. Stay with me.
2: Rockstar. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
4: Ah, ma quindi non è un'operazione?
3: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
5: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
6: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
7: Questo è
8: Marte Contro.
7: C'è vita sul pianeta torbido.
1: Allora, cominciamo a ballarcela un pochino questa fine di trasmissione, quindi partiamo con l'algoritmo che vi suggerisce questo brano dei Planet Funk come classico in rotazione. Allora, This Boots Are Made for Walking, Planet Funk, alzate il volume dei vostri device, le vostre autoradio e aprite i finestrini alla dance.
9: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Planet Funk 12:20. Allora, disopercolatura. Sembra un titolo di una canzone di Adriano Celentano, invece è proprio un'opera successiva allo stoccaggio dei melari. I favi dei melari sono generalmente opercolati, ovvero con le cellette chiuse con il tappo di cera. Occorre togliere questo tappo per permettere al miele di fuoriuscire. Questa operazione viene effettuata manualmente con un'apposita forchetta o coltello, oppure attraverso un procedimento meccanizzato grazie alla macchina disopercolatrice. Poi c'è la smielatura, altra fase di lavoro di questa filiera fantastica. Una volta disopercolate le celle, i telaini vengono posti nello smielatore che, grazie alla forza centrifuga, fa fuoriuscire il miele. Dallo smielatore il miele viene convogliato nei maturatori, grandi contenitori in acciaio inox, tramite un sistema di tubi e pompe, oppure manualmente attraverso il travaso dei secchi detti latte, e a seconda delle dimensioni aziendali della produzione. Grazie. Poi c'è il filtraggio. Il miele viene versato dai maturatori passando attraverso i filtri che raccolgono i residui di cera, i resti delle api e qualsiasi altro materiale fosse accidentalmente finito nel miele. I filtri hanno maglie di diverse dimensioni, di solito se ne utilizzano un paio con maglie differenziate larghe e sottili, e vengono utilizzati anche filtri a sacco di nylon. Continuiamo a ballicchiare, cambiamo un po' il genere dal dance dei Planet Funk a un po' di punk dei Sic Tamburo.

Decantazione del miele nel maturatore. Il miele decanta, vengono a galla piccole impurità leggere, sempre per lo più di cera, che sono riuscite a passare dalle maglie del filtro e l'aria inglobata nella fase di smellatura centrifuga sotto forma di bollicine che formano la schiuma. Sul fondo si depositeranno le impurità più pesanti. Poi c'è l'invasettamento. Una volta decantato, il miele può essere invasettato per la vendita al dettaglio o versato in latte o fusti per la vendita all'ingrosso. Questa operazione, sempre a seconda delle dimensioni aziendali, può essere eseguita a mano oppure attraverso una macchina invasettatrice. La cristallizzazione, ti ha dato un bel mestiere. La cristallizzazione è un processo naturale e dipende dalla quantità di zuccheri, soprattutto il glucosio, contenuta nel miele, e avviene in quanto chimicamente il miele è una soluzione sovrasatura di zuccheri. Il tempo di cristallizzazione è più o meno rapido e varia in base ad alcuni fattori. Il rapporto fruttosio-glucosio: il fruttosio tende a rimanere più liquido, mentre il glucosio ha una forte propensione alla cristallizzazione. La temperatura di conservazione, l'umidità, l'agitazione della massa può avvenire nell'arco di poche settimane, il miele di tarassaco e colza, o anche di qualche anno, per esempio come nel miele di acacia o di castagno. La velocità di cristallizzazione determina le dimensioni dei cristalli. Più avviene in modo rapido, più i cristalli sono piccoli. E poi c'è la pastorizzazione, utilizzata per mantenere il miele allo stato liquido, priva il miele di molti principi nutritivi. Ecco, questo poi andiamo a capire cosa succede a livello di valori nutritivi nel miele lavorato industrialmente. Nel frattempo l'Acatoro, però in questa versione dei Pancreas ovviamente, ma in featuring con l'amico Giancane. Bau bau.

a dire Giancane Banks su quello che pensano della corrida, sono abbastanza d'accordo. Allora, la pastorizzazione, abbiamo detto, eleva un po' di... la cristallizzazione, scusa, manda via un po' di principi nutritivi. La cristallizzazione guidata è un processo ampiamente usato nei paesi del nord Europa che permette ai mieli cristallizzati di assumere una consistenza cremosa, omogenea e una dimensione particolarmente piccola senza variarne le caratteristiche chimiche. Per ottenere questo risultato vi sono tre procedimenti possibili: la tecnica base, aggiunta di starter ai cristalli fini, rimescolando in basettamento immediato; la tecnica gonnè, aggiunta di starter ai cristallini fini, rimescolando in basettamento dopo l'omogenizzazione; e la tecnica di miscelazione continua, aggiunta di starter ai cristallini fini, rimescolando fino ad una completa cristallizzazione e in basettamento. Poi c'è lo stoccaggio. Lo stoccaggio è una fase importante per il miele, in quanto un'elevata temperatura e un'esposizione a luce possono compromettere il mantenimento delle caratteristiche organolettiche, chimico-fisiche, in maniera rapida. Poi c'è la conservazione, andremo a vedere anche questo aspetto qua. Però sono le 12.30, vi devo una doppietta, eccola qua, l'ho preparata, spero che vi piaccia. E partiamo da Frankie High Energy con le sue nuvole e poi saltiamo sul bus di Caparezza.

mondo lo stai per perdere, sto per piovere, altre lacrime bagnano pagine ancora da scrivere, guardo il foglio e vedo solo nuvole, vorrei essere immune, essere fuori dal comune senza uscire dal comune.

0: Vangole.
1: Come ampiamente annunciato dalle nuvole di Frankie Energy, passiamo a questo cielo annuvolato che preannuncia la fine del nostro pianeta, chiamato dai più Gaia, la fine di Gaia, caparezza contro le previsioni nefaste, ma anche contro il riscaldamento globale, il logorio della vita con un buon cinar. E allora 12:32 chiudo la doppietta così, in questo modo qua, vai, ascoltatela con me.

0: Oh, 2012 nemmeno un temporale, è nata mia figlia, però effettivamente abbiamo campato per tanti anni con sta profezia dei Maya del 2012. Chi è nato dopo non se lo ricorda, però insomma. Allora, la conservazione del miele, so che ci tenevate. Grazie alla quantità di antibatterico naturale, il miele è un alimento che naturalmente ha una lunga conservazione. Tuttavia sono possibili alcune alterazioni dovute principalmente a umidità, luce e calore. Beh, un po' come tutto, eh. L'umidità favorisce la fermentazione, la temperatura invece influenza direttamente l'aroma e i principi nutrienti. E mentre al di sotto dei 10 gradi centimetri è trascurabile, anzi per evitare la sterilizzazione si può conservare in umidità anche sotto lo zero. Due mesi a 30 gradi degradano il miele come un anno e mezzo a 20. Ma dai, più o meno come la pelle delle vecchie che prendono il sole senza crema. Analogo discorso vale per la luce diretta, quindi è opportuno conservare il miele in recipienti scuri o al chiuso. Inoltre, essendo igroscopico, il miele tende ad assorbire l'umidità e gli odori dell'ambiente, quindi i contenitori dovrebbero essere a chiusura ermetica. Allora, più che altro sai che quando metti prendi il miele, una volta scappa il filino che scende dal cucchiaino, si mette sul bordo, tu lo chiudi, dopo cazzo non si apre mai più. Cioè tipo colla per aprire il miele, è una cosa che odio, impazzisco, mi slovo il polso tutte le volte. Allora cerco da rotolare il cucchiaino, rotolo per evitare quel filino. Ma anche una sola goccia di miele è peggio dell'attac. Maledizione!
1: Futuristico! Rap futuristico! Oh, rap futuristico!
2: Ma cos'è sta paranoia?
1: Aspetta, fammi fare!
2: Dai, facci ballare! Lo fanno tutti tranne te!
1: Cosa?
2: Dai, Sibra, caccia un po' di rap futuristico!
1: Ok, rap.

0: rap futuristico, rap futuristico, step turbistico, step peteristico, step erefistico, rap futuristico.
1: Tranne te, io ci addormentavo mia nipote in braccio, io ballavo e lei crollava, sì, diciamo Oriana che ci sono tante cose. Io per esempio addormentavo mia figlia sempre con C'era una volta una gatta che aveva una... Adesso tranne te è un po' più movimentata. Comunque vabbè, ci sta. Alla 12.41 siamo per andare incontro al break, quello definitivo per quanto riguarda Marte contro, e poi tornare con l'ultima novità. Ma vediamo un po' di tipi di miele diffusi in Italia. Ci abbiamo il millefiori, l'acacia, l'acero, l'agrifoglio, gli agrumi, l'ailanto, l'ailander, l'asfodelo, il miele di Barena, bello, si produce solo nella Laguna Veneta, il miele di Betonica Comune o lo Stacis, il miele di Borragine, di Calluna Ubrugo, di Cardo, di Carrubo, di Castagno Europeo, di Ciliegio, di Cipolla, di Cisto, di Colza e di Corbezzolo, il miele di Edera, bello, il miele di Enula Vischiosa, di Erba Medica, di Erba Viperina, di Erba di Erica Erborea, di Erica Carnicina, di Eucalipto, di Facelia, di Favo, di Ginestrino, di Girasole, di Grano Saraceno, di Lampone, di Trifoglio, di Lupinella, di Miolito, di Mandorlo, di Marasca, di Marrucca, di Abete, di...

0: Rock Sport.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS, love people, not labels.
4: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi. Chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
5: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor. Con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
4: Autoimport, a Roma, dal 1957.
6: State ascoltando?
7: Marte contro. C'è vita sul pianeta torbido.
8: 12.46, il momento dell'ultima novità per oggi. Pancake, no pants.
7: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Nick No Pants, 12:49. Ah, dice che lei crollava solo con roba movimentata, mio figlio invece classico, con il giro in macchina. Sì, quanti giri in macchina quei ragazzini sul seggiolino per farli dormire. Comunque ero arrivato ad una serie di boh, la parrucca, il mandorlo, la marrasca, il nocciolo, la quercia, la melata di agrumi, il melo, la menta, la napitella, il nespolo del Giappone, il pruno, il serratute. Ma facevano prima di Ermiele? Ermiele si fa con tutti i fiori. Beh. Allora, i principali componenti del miele sono glucosio, fruttosio e acqua. Quindi va sparato questo miso, messo mito che il miele sia meglio dello zucchero. Gli zuccheri sono presenti in quantità variabile, ma in media intorno al 70-80% nel miele. Di questi, i monosaccaridi, fruttosio e glucosio passano da circa il 70% nei mieli di melata fino ad avvicinarsi molto al 100% nei mieli di nettare. Tranne pochi casi, il fruttosio è sempre lo zucchero più rappresentato nel miele, perché è già contenuto nel nettare. La presenza di fruttosio dona al miele un potere dolcificante superiore allo zucchero raffinato e costituisce anche una fonte di energia che il nostro organismo può sfruttare più a lungo. Infatti può essere utilizzato e deve essere prima, per essere utilizzato deve essere prima trasformato in glucosio e quindi in glicogeno, il carburante dei nostri muscoli. Il miele è dunque consigliabile agli atleti prima di iniziare l'attività fisica, grazie anche all'apporto calorico di circa 300 kcal per 100 grammi. Lo zucchero raffinato rispetto al miele contiene invece solo saccarosio, che è un disaccaride composto da glucosio e fruttosio. Va bene, poi ci sono gli oligoelementi. La presenza di oligoelementi e vitamine nel miele è trascurabile, praticamente come se non ci fossero, quindi nell'integrazione dell'alimentazione, perché la quantità di miele sono molto basse, quindi insomma non ci serve a niente. Le proprietà ve le dico dopo. Comunque, diciamo, concentrazione zuccherina, glucosidasi, enzima, soluzione attiva, cose del genere.

0: Le voci di Cosmo, siamo arrivati alla fine anche della trasmissione di oggi. Allora, le proprietà, abbiamo detto, il miele possiede un'elevata concentrazione di zuccherina, soluzione benefica dall'azione della glucosidasi contenuta. Questo enzima inattivo nel miele puro in soluzione si attiva trasformando il glucosio in acido gluconico e in acqua ossigenata, così consente di proteggere il miele in formazione di presenza di batteri quando ancora non agiscono, e va bene. Uso di farmaci nell'allevamento apistico non ci interessa, c'è la legge italiana che ne promuove l'origine, e va bene. In Italia sono stati riconosciuti vari mieli, anche questo ci sta. E poi il miele a scopo terapeutico è un antibiotico naturale, contiene naturalmente propoli e viene usato infatti per la cura delle vie aeree. Oh, qua vi volevo, no? Quante volte ci sono state date le caramelle di miele Ambrosoli, non credo di fare una pubblicità nominandole, ormai sono un po' come, diciamo, la Coca-Cola, cosa del genere. E però, ecco, io quando ho un po' di voce bassa oppure un po' di dolorini alle vie aeree, un bel cucchiaino di miele nel caffè fa sempre bene. D'inverno, quando mi muovo con lo scooter e vengo sommerso dalle piogge che, come quest'anno, diciamo, nel periodo che è andato da dicembre a febbraio, sono state ininterrotte muovendo con lo scooter, prima di venire in radio un bel cappuccino caldo con dentro uno o due cucchiaini di miele mi hanno aiutato. Quindi, insomma, abbiamo sfruttato il lavoro delle amiche api di tutto il mondo, unitevi a produrre ancora più miele, perché fa bene. E certo, se voi mangiavate era meglio, citare gli amati Profilax. Detto questo, io non faccio altro che salutarvi e quindi rimandarvi a domani, quando ci occuperemo di che cosa? Ci occuperemo di il venerdì di Marte contro, quindi richieste 3791 600 190, i consueti miei canali, quelli del broadcast di WhatsApp o Instagram per le richieste. Domani parleremo anche del quinto quartiere, chissà dove andremo a sbattere in giro per il mondo. Quindi Marte contro, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 fino al 31 luglio, dopo chissà andremo tutti al mare. E scusa se non pedite accusazione manifesta, e poi chi si fa i cazzi propri campa cent'anni, scambiatevi milioni di vocali di pace che non siano troppo lunghi, perché altrimenti sarebbero degli audiolibri. Non mi resta altro che ringraziare tutte e tutti, e l'appuntamento con me e a domani. Vi lascio nelle mani di Lucio Dalla e di Gio Filippi.
1: Avete ascoltato Marte contro. C'è vita sul pianeta torbido.

0: Joe, ma non troppo.
1: Se non l'ascolti, non sai che ti perdi.
2: È proprio il caso di dirlo, per il rotto della cuffia siamo arrivati in onda, precisi, precisi o quasi, perché veramente, effettivamente è un po' tardino. Buon pomeriggio cari amici, io sono Gio Filippi, questo è Joe, ma non troppo e siamo per iniziare una nuova puntata, appunto, quindi... Direi subito, la buona musica ve la trasmettiamo solamente noi. Arrivano i Quinto Rigo con la loro Grigio. Poi quando torniamo ne abbiamo di cose da dire, ma...

Che inizio di trasmissione, ragazzi. Allora, come state, fanciulli? Siamo ufficialmente in diretta. Abbiamo, insomma, iniziato proprio così. Siamo arrivati, beh, purtroppo il raccordo a volte, nonostante l'estate solitamente a Roma, diciamo, sembra di stare in un'altra città perché si libera tutto, beh, oggi purtroppo è toccato a me. Quindi intanto ringrazio il buon Darione per aver coperto quei minuti che permettessero, insomma, di non abbandonarvi. Ma siamo pronti però per questa puntata, per questa nuova puntata qui a Radio Rock Italia con il caro vostro Joe. Come sempre però vi devo ricordare che avete un po' di modi per poterci ascoltare. Potete farlo chiaramente come sempre attraverso l'app assolutamente gratuita per iOS o Android, che dir si voglia. Potete ascoltarci direttamente dal sito www.radiorockitalia.it. Potete farlo in DAB Plus, ovviamente nel Lazio, scusate mi stavo impappinando sul DAB Plus, e ovviamente come sempre per tutti coloro, i più fortunati che abitano, diciamo, o che stanno andando al mare, perché no, sul litorale, ovviamente 96.6 in FM. Adesso arriva Rancore con la sua Neminem.

0: Spot. Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
2: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Mazda 2 Full Hybrid anche con 6.550 euro di vantaggi Mazda.
1: Autoimport a Roma dal 1950.
3: State ascoltando
4: Zomma non troppo.
3: Se non l'ascolti, non sai che ti perdi.
5: L'argomento del giorno è noto a tutti, ma non invece il classico che sta per arrivare, Modena City Ramblers.
3: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.
6: Andata a scuola, sai contare?
7: Come contare?
6: Come contare? 1, 2, 3, 4, sai contare?
7: Sì, so contare.
6: E sai camminare?
7: So camminare.
6: E contare e camminare insieme lo sai fare?
7: Sì, penso di sì.
6: Allora forza, con te cammina. Vai.
8: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
6: Con te cammini.
8: No, 90, 90.

Da oggi puoi ascoltare Radio Rock Italia anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six, visibile in tutta Italia. Clicca il pulsante rosso dell'intrattenimento e seleziona Radio Rock Italia per le nostre dirette oppure Radio Rock TV. Un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Radio Rock Italia, musica made in Italy, anche in TV, in tutta Italia.

0: finita?
1: E voilà, mi verrebbe proprio il caso da dirlo. Voilà, ci siamo, siamo pronti quindi per, cari amici, per iniziare a parlare dell'argomento di oggi. Allora, ovviamente, per chi si fosse sintonizzato solamente adesso, io sono Gio Filippi, questo è Radio Rock Italia, ma soprattutto siete all'interno di Giovanotroppo, una trasmissione che vi tiene compagnia fino alle 15, all'ora di pranzo ogni giovedì, che si rispetti. Siamo alla praticamente penultima puntata, perché ormai manca davvero terz'ultima puntata, perché manca davvero poco, però vabbè, pazienza, insomma, che dobbiamo fare? Cosa volete che vi dica? Il tempo vola come sempre, ma ovviamente dobbiamo parlare però dell'argomento di oggi, e parliamo come sempre, come stiamo facendo ormai da qualche settimana, del mondiale. Vi abbiamo accompagnato dicendovi delle chicche, dandovi dei numeri, dei Guinness, sia in positivo che in negativo, eccetera eccetera. Ebbene, ormai, insomma, lo sapete tutti, ieri sera si è giocata la semifinale tra Inghilterra e Argentina. Partitone, insomma, stupendo, come sempre, di Messi, il gol del capitano nerazzurro di Lautaro al 93esimo, se non ricordo male, insomma, che giocherà contro la Spagna. Spagna che, pensate un po', ha raggiunto, esattamente ha raggiunto il record dell'Italia con ben 37 partite di fila senza sconfitte. La cosa incredibile è che poi praticamente non ha mai subito gol se non uno, quindi adesso io mi chiedo e sono veramente curioso di vedere che cosa succederà in questa finale, perché veramente è tutta, poi insomma, tutta in versione spagnola, molto spagnoleggiata. In molti davano per spacciata la Spagna contro la Francia, e invece Mbappé e compagnia, insomma, non hanno fatto proprio tanto tanto bene. Articolo 31.

domani smetto, ragazzi. Io non smetterò mai. Non voglio smettere invece di stare qui di darvi notizie. Tra l'altro, ho visto un'intervista a Basement. Quando è stato? Pochissimi giorni fa, 2 o 3 giorni fa. E, beh, devo dire che, sai, ci sono artisti veramente che spesso e volentieri ascoltare, quando li vedi da fuori, che ti fai magari un'idea, poi invece ascoltando determinate cose ti lasciano, ti fanno cambiare proprio prospettiva, devo dire. Bello, bello, grande J-Ax. Allora, ma non siamo qui per parlare di questo, siamo qui per parlare della Spagna, perché avrei una domanda. Sapete qual è la nazione, l'unica nazione che è riuscita a battere la Spagna appunto nelle ultime 8 semifinali tra mondiali ed europei? Ve lo dico io, signori. Rullo di tamburi. E siamo noi, ragazzi, siamo l'Italia, è l'Italia, anzi di Roberto Mancini, che a proposito, insomma, chissà, tra poco scopriremo chi sarà il nuovo allenatore. A tal proposito, veramente, ragazzi, beh, un plauso a chi ha scelto Maldini, su cui è Leonardo, su quello niente da dire, però vi prego, Pirlo no, ragazzi, Pirlo no, basta, non dico niente, non aggiungo nient'altro, no, veramente, così era una digressione, perché davvero non è possibile, per favore, prendiamo un allenatore serio. Il mondo insieme a te, Max Pezzali, alzate il volume. For-

un po' di romanticismo ci sta, anche perché insomma abbiamo vissuto la serata di ieri tra un po' di lacrime, di gioia, chi insomma chi poi anche chiaramente per la sconfitta, tra l'altro un Bellingham che veramente ha fatto un gestaccio poco carino, ma di questo ne parleremo tra poco. Però mi veniva in mente proprio in virtù del fatto che trasmettiamo a volte delle canzoni che riportano indietro nel tempo di quando si era giovincelli e quando si piangeva, no? Perché magari ti lasciavano, cioè, ma non siamo qui per parlare di questo, ragazzi. Dobbiamo parlare di pallone. Parliamo di questo Francia-Spagna che c'è stato pochi giorni fa, dove insomma ha visto la Spagna trionfare, arrivare in finale, quando invece tutti si aspettavano una grande vittoria, facile probabilmente anche da parte della Francia, con il suo pallone d'oro Dembélé. E perché voglio sottolineare questo? Perché ancora una volta, pensate un po', non c'è nessun pallone d'oro in carica a raggiungere la finale dei mondiali. Nessun pallone d'oro ad oggi è mai riuscito a vincere un mondiale. È una cosa incredibile, però è così. Non so perché, non so quali siano questi criteri per vincere il mondiale. Forse più la il pallone d'oro, forse più la Champions, o quello che sono le prestazioni nel rispettivo campionato. Fatto sta che anche Dembélé, insomma, è stato eliminato.

0: Io sono nato il 18. Se avesse fatto una canzone il buon Achille con la mia data, penso veramente che gli avrei fatto una statua. Però vabbè, comunque, dettagli. Allora, cari fanciulli, beh, un'altra, uno dei record che, insomma, record, poi non so quanto si possa veramente parlare di tale, però fa specie sapere che il buon Mbappé non giocherà una finale mondiale per la prima volta. Che poi, tra l'altro, dalla sconfitta appunto avuto dalla Francia sono iniziati dei meme, ragazzi, che mi hanno fatto veramente impazzire, tra cui uno tra tutti, invece di Mbappé sulla maglietta c'era scritto Mbappé. Ragazzi, io veramente mi chiedo chi è il genio che fa queste cose. Cioè, lo vorrei come amico, perché ti tira su il morale pur quando non ci riesce nessuno, veramente. Vabbè, è così. Beh, insomma, i cugini francesi, come dire, non hanno avuto vita facile, e fondamentalmente questa è stata, ripeto, una cosa che in molti non si aspettavano, a detta veramente di tutti, perché veramente la davano per spacciata alla Spagna, ma non avevano fatto i conti anche con lo stesso portiere, Unai Simone, che praticamente ha infranto tutti i record, superando anche Zenga. Ne avevamo parlato la settimana scorsa, dicendo che aveva eguagliato il portiere ex Inter Sampdoria, per dire due, dove in uno stesso mondiale era riuscito a non prendere gol. Ecco, praticamente adesso, col fatto che si sta tutto allargando, anche in questo caso Unai Simone ha superato questo record. Ma del resto si sa, i record sono fatti per essere infranti. E vediamo Adrianone che ci sfoggia, va?
1: Tu non sai

0: Voglio dire, qualunque cosa canti, devo dire che fa sempre un certo effetto. Questo era il grande Adriano Celentano con la sua storia d'amore. Quando sono le 13.45, tra poco ci dobbiamo fermare, ma cari amici, abbiamo ancora un po' di cose di cui parlare. Per esempio, in queste semifinali che si sono giocate, no, stavano per accadere delle cose che poi chiaramente non si sono più verificate. Però insomma, prima di questa finale che si giocherà domenica alle ore 21 tra Spagna e Argentina, appunto, beh, diciamo che abbiamo visto un'Inghilterra sfiorare dopo 60 anni la sua finalmente finale che non è arrivata. Potrebbe invece al contrario esserci una accoppiata per il giovanissimo Lamine Yamal con europeo e mondiale insieme, che praticamente sarebbe l'unico a farlo. Poi un'altra cosa papabile era, insomma, sarebbe potuto essere quello della Francia, che negli ultimi anni paradossalmente, nonostante quello squadrone, non ha vinto così tanto in realtà. E dulcis in fundo, cari amici, una delle cose insomma che invece può accadere è quello dell'Argentina, che come alcune squadre del passato potrebbe fare una bella doppietta di due mondiali consecutivi. Non a caso infatti molti di voi ricorderanno il Brasile nel 58 e l'Italia insomma nel 34, che poi consecutivamente hanno vinto rispettivamente nuovamente il mondiale l'anno dopo. Vedremo che cosa succederà. Tanto domenica si gioca, noi poi ci ritroveremo e capiremo e soprattutto analizzeremo tutto ciò che è successo.
1: Rock Spot. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Questo è
4: Joe, ma non troppo.
3: Se non l'ascolti, non sai che ti perdi.
0: E come dico sempre io, non sapete cosa vi perdete se non ascoltate la novità. Ragazzi, arriva Gianna Nannini.
5: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: E molti di voi l'avranno riconosciuto, Gianna Nannini featuring Marrakesh, una reinterpretazione dello storico successo del 1979 della cara amata appunto Gianna Nannini, che vede la collaborazione con Marrakesh ed è stato prodotto insieme a Dardas. La nuova versione vuole fotografare dopo 47 anni il declino di quel vecchio sogno americano e la fine di quell'illusione. Lo fa aggiungendo una matrice rock originale, le barre di Marrakesh, nato proprio, pensate, nel 1979, alla stessa età praticamente della canzone, e le sonorità elettroniche contemporanee di Dardust.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

E con un golpe di Giorgia siamo quasi arrivati alla conclusione di questa prima ora, ma abbiamo un po' di record da darvi, perché lo sapete, io amo fare questo genere di attività proprio all'interno di questa trasmissione quando stiamo parlando dei mondiali. Perché pensate un po', ovviamente potete immaginare la mole di denaro che gira intorno a quelli che sono appunto i mondiali, considerando che poi non è più in un unico paese ormai da un po', ma spesso e volentieri addirittura coinvolti più di un paese, in questo caso ben tre, lo sapete benissimo, ormai tra Stati Uniti, Canada e Messico. Ebbene, ci sono alcuni numeri che veramente vi dico, credetemi, sembrano veramente surreali, e invece è così, perché ad oggi è stato stimato che i tifosi abbiano acquistato addirittura 5 milioni di birre, e in un'unica occasione la Scozia, in una partita della Scozia, addirittura erano esaurite le birre nella città. Cioè, questa è una cosa praticamente folle, credo, non so quanto sia vero, però insomma girava voce, insomma, così. Poi 6,25 milioni di persone hanno invece già assistito alle partite, parliamo allo stadio chiaramente, sono stati consumati oltre 420.000 hot dog, giusto per la salute quotidiana, e sono state invece consumate 1,5 milioni di bottigliette d'acqua. Beh, devo dire che insomma, quantomeno, ecco, almeno sull'acqua, secondo me, visto quanto costano, perché tra poco andremo a vedere anche dei costi, forse quella almeno gratis avrebbero potuto dare. Vabbè, dettagli, Alan Sorrenti, Figli delle Stelle.

Sempre d'attualità questo brano, che io onestamente nelle mie serate lo metto praticamente sempre perché lo adoro, veramente bellissimo, grande Alan. Allora, parliamo ancora di record. Sono state vendute 103.000 sciarpe a $40 l'una. Ragazzi, io non avevo due a matematica, non ho fatto i conti, lo giuro, mi è venuto in mente adesso, avrei dovuto farlo poc'anzi, ma vi devo dire che sicuramente i soldi, i negozi li hanno guadagnati, questo è poco ma sicuro. Poi sono stati venduti ben 607.350 pacchetti hospitality, tenendo conto, stimiamo che i prezzi variano dai $650 ai $73.000 a pacchetto. Fatevi un po' voi i conti. Io, ragazzi, veramente alzo le mani. Per chi non lo sapesse, l'hospitality è quello dove hai una visibilità diversa, migliore decisamente, dove hai poltroncine super comode, dove si mangia, dove c'hai un bagno privato, eccetera, eccetera, eccetera. È tipo un, non lo so, tipo casa vostra praticamente, però tipo a 5 stelle, non saprei come spiegare. Un'altra cosa che poi ha fatto tra l'altro tanto discutere sono stati i parcheggi. Pensate che un residente di Miami ha guadagnato ben $1.800 facendo parcheggiare le auto nel suo cortile. Ecco, questa è una delle cose anche abbastanza divertenti, perché evidentemente la casa di spazio ne aveva abbastanza, però è stato anche bravo perché ha reso l'utile al dilettevole, perché no, insomma, no? Ci si andava a divertire, dice, nel frattempo mi faccio pagare anche il parcheggio. E poi la Coppa del Mondo, un'altra cosa insomma che ha generato da record, sono le 20 miliardi di visualizzazioni di video. Io credo che ormai sia stato superato, perché in questo momento che stiamo parlando chissà in quanti continuano a guardare il gol al minuto 93 del capitano Lautaro Martinez. Io sono uno di quelli che persino stamattina l'ha pubblicato, vabbè, in quanto interista era, come dire, quasi inevitabile. Vi devo dire la mia, io anche se amo la Spagna tiferò per l'Argentina, non me ne vogliate, però per me è così. Antonello Venditti.

E la iniziamo in questo modo, questa seconda ora, qui a Radio Rock Italia con il vostro Gio Filippi, che ancora per un'ora vi darà compagnia. Una trasmissione che ormai sapete da un po' di tempo, insomma, da praticamente tutta la stagione, vi tiene compagnia dalle 13 alle 15 e stiamo parlando sempre di mondiale. Per chi si fosse sintonizzato solamente adesso, per chi chiaramente non lo sapesse, vi diamo anche i modi e le modalità per poter interagire con noi a partire dal 3791 600 190, il numero di telefono che ormai speriamo, insomma, noi sappiate a memoria, oppure se volete potete ascoltarci in DAB Plus nel Lazio, se preferite scaricando l'app assolutamente gratuita sia per iOS che Android, oppure radiorockitalia.it, o per chi sta andando o vive o si trova per puro caso in quel del nuovo municipio, insomma tutto il litorale romano, 96.6 dell'FM. Penso di avervi detto tutto, penso di non aver mancato a nulla, se non ricordarvi che fino alle 15 parleremo invece di quello che è stato, di quello che è successo ieri sera praticamente, perché insomma abbiamo anche qui qualche cosa da dire. Quindi restate con noi, adesso arriva Calcutta.

0: so di chi.
1: Allora, per cavalleria vi dico la verità, vorrei parlare prima dell'Inghilterra. Perché? Perché comunque, insomma, molti preferivano vincesse l'Inghilterra, non so per quale motivo, ma sembrerebbe perché proprio nell'Argentina gioca Lautaro, che è il giocatore chiaramente più rappresentativo della squadra più odiata di questi ultimi anni, ossia l'Inter. Allora, io però volevo parlare dell'Inghilterra perché? Perché tanti, insomma, hanno polemizzato sul fatto che l'Argentina sia la squadra favorita, che abbia avuto favori arbitrali, eccetera eccetera eccetera, ma probabilmente sono i classici che guardano solamente gli highlights o che si affidano a quei pochi istanti

parti di un episodio magari visto sui social, per esempio. Ma invece ci sono delle cose che vanno sottolineate dell'Inghilterra, del perché è arrivata questa sconfitta da parte dell'Inghilterra, e per chi va ad analizzare effettivamente ci sono delle cose che probabilmente non ci si rende conto e non si va a vedere, ma ve ne bastino solo un paio, giusto per farvi capire. Pensate che di passaggi completati in questa sfida, tra il minuto 66 e il minuto 85, ci sono stati solamente due passaggi tra Pickford e Stones, ok, quindi il portiere e il difensore, come passaggi completati e basta. Poi non sono mai più riusciti praticamente a trovare pallone, cioè è stato un dominio assoluto per questa squadra. Quindi voglio dire, quando uno non vede le partite come dovrebbe, ecco, forse magari dovrebbe andare ad analizzare altre cose. Ma ne abbiamo altre cose da dire, però abbiamo anche degli obblighi, quindi ci ascoltiamo ancora un po' di musica. Arriva Giancane con la sua Strappati lungo i bordi.

0: Rock Sport.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: State ascoltando
3: Zomma non troppo.
2: Se non l'ascolti, non sai che ti perdi.
4: No, sono assolutamente d'accordo, perché soprattutto se arriva un classico come quella dei Zen Circus, non avete altra occasione.
2: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

l'anima non conta, ma mica tanto. Invece sì, l'anima conta, e come, cari amici? Allora, stiamo parlando di record negativi in questo caso, quindi in questo caso dell'Inghilterra, dove nei confronti dell'Argentina ci sono state tante polemiche perché si parlava di favoritismi, quando abbiamo invece analizzato che, per esempio, all'incirca, all'interno di più o meno 20 minuti, ci sono stati due passaggi completati solamente. Questo lo diciamo per dovere di cronaca rispetto a quello che stavamo dicendo prima, perché stiamo analizzando, appunto, è andata male in qualche modo questa, questa partita per l'Inghilterra. Ecco, un'altra delle cose che lascia molto pensare è che solo due squadre nel ventunesimo secolo, hanno segnato per prime in una semifinale di Coppa del Mondo, ok? Per poi aver perso proprio quella stessa partita. E sapete quali sono state queste squadre? Ve lo dico io. L'Inghilterra nel 2018 e appunto l'Inghilterra nel 2026. Quindi voglio dire, tu che io lo reputo un bravissimo allenatore, però magari, ecco, prima di andare a polemizzare, prima di andare a criticare arbitraggio eccetera eccetera, ecco, forse magari mi guarderei un attimino dentro e vedrei che cosa hanno fatto i propri giocatori, perché dopo il primo gol, soprattutto quello del vantaggio dell'Inghilterra, è stato proprio agli occhi di tutti, insomma, che praticamente sono rimasti indietro, non hanno praticamente più attaccato, si sono solo ed esclusivamente difesi. Logical

Beh, logico, è logico come il fatto che Lionel Messi sia in assoluto il giocatore più forte del mondo, ragazzi. Io, ecco, ho vissuto sicuramente il tempo suo e di Cristiano Ronaldo e del vecchio, insomma, fenomeno Ronaldo. Però, ecco, ero bambino, quindi più di tanto, sì, sicuramente per me è più forte tra i due messi insieme, per quanto mi riguarda, da quello che ricordo. Però, ecco, tra i vari palloni d'oro vinti, tra tutte le competizioni giocate, eccetera, eccetera, beh, voi pensate, cari amici, che di questo argentino, insomma, forse non se ne parla veramente mai abbastanza, perché viene sempre messo a paragone con, appunto, il portoghese Cristiano Ronaldo. Ma pensate che Lionel Messi sarà il primo calciatore nella storia a giocare ben 3 finali mondiali da titolare. La prima è stata nel 2014, poi c'è stata quella del 2022, tra l'altro vinta proprio dall'Argentina in finale contro la Francia, una delle finali più belle mai viste. Cioè, io veramente la vidi quella partita e fu una cosa veramente meravigliosa. Ebbene, insomma, l'Argentina ancora una volta, grazie a questo genio del male, tra virgolette, ovviamente in senso buono del termine, beh, devo dire che veramente è qualcosa di assolutamente straordinario, perché la sta vincendo da sola questa competizione. Ieri non ha segnato, però ha fornito 2 assist, quindi voglio dire, ma di che parliamo? Di che cosa parliamo? Lui ha 39 anni, cioè, voglio dire, non è che è un ragazzino, ne ha 39, ma sembra veramente che stiano bene di più, anzi gli auguriamo, insomma, che possa andare avanti quanto più possibile. Dovrebbero chiedere perdono a caro Lionel Messi, vero Caterina?

Hanno fatto il giro del web le lacrime durante l'intervista del buon Lautaro Martinez, che insomma, tra l'altro, io scusate, veramente devo dire, ragazzi, io capisco insomma il tifo, capisco tutto quanto, però insultare un giocatore perché sta piangendo, prendendoli in giro, che augurandogli di perdere solamente perché gioca in una squadra che non piace, è veramente qualcosa di assurdo. Sono andato a leggere alcune cose che veramente dico, ti auguro di arrivare a fare un'altra finale, sacco di M, magari perdi, brutto figlio di, ma io veramente dico, ragazzi, cioè stiamo parlando del mondiale, ma non si riesce mai a scindere la squadra di club dalla squadra della nazionale. Io credo che l'Argentina fino a questo momento abbia fatto un percorso meraviglioso, anche perché basta andare a vedere i nomi, non credo che ci sia molto da dire, però vabbè, non siamo qui tanto per questo. Ma la particolarità è il fatto che proprio il giro del web hanno fatto le parole di questa intervista, insomma, di Lautaro Martinez, che era partito dalla panchina e aveva detto a McAllister, suo centrocampista, suo compagno appunto di nazionale, dice: io avevo sognato che sarei entrato e fatto gol, e fatto il gol decisivo, ci sono riuscito, non ci posso credere. E durante l'intervista raccontava il fatto che comunque lui, quando ha iniziato, no, quando era bambino, la sua famiglia non si poteva permettere neanche di poterlo far giocare. Poi insomma le prime scarpette, appunto, ha detto, regalate da mio nonno, il fatto che dovessi fare chilometri per raggiungere il campo d'allenamento, i sacrifici della famiglia, eccetera eccetera. Beh, il problema è che tanta gente, non è perché loro sono magari privilegiati, ma questo vale in generale, non è che perché uno è privilegiato allora bisogna per forza insultarlo. Comunque, per arrivare a questi livelli il culo se lo sono fatti, e non è l'unico. Vabbè, va, Sesso Architettura con la Pesce di Martino.

Allora, come sempre, come sapete ormai, insomma, di questo mondiale l'abbiamo fatto anche poc'anzi, abbiamo parlato di qualche piccolo record. Bene, c'è un piccolo record in quelli che sono gli ultimi tre mondiali praticamente disputati. C'è una squadra di club che ha praticamente portato tantissimi giocatori proprio nelle finali. Cioè, allora, per la terza volta consecutiva, pensate un po', i Cocioneros, ossia l'Atletico Madrid, ha portato più giocatori in finale del mondiale rispetto a tutte le altre. Quest'anno addirittura 9, perché tra Spagna e Argentina ci sono ben 9 giocatori facente parte appunto di questa rosa. Pensate che nel 2018 erano c'erano Versalico della Croazia che arriva in finale, questa neanche me la ricordavo, vi dico la sincera verità, e la Francia con Griezmann, Lucas Hernandez e Yamar, che poi tra l'altro sono giocatori che qualcuno di questi gioca ancora e anche ad altissimi livelli. Nel 22 c'era ancora Griezmann con la Francia, più appunto l'Argentina, vabbè, De Paul, Molina e Correa. Molina tra l'altro si parla, speriamo bene, perché vi dico la verità, non mi dispiacerebbe vederlo all'Inter. E nel 2026 addirittura tra Spagna e Argentina abbiamo Llorente, Pubil, Baena, Grimaldo e poi dell'Argentina Musso, il ex portiere tra l'altro che ha giocato anche da noi in Italia, Musso, Simeone, Molina nuovamente, Alvarez e Almada. Beh, devo dire insomma che sicuramente sfociano veramente grandi campioni, peccato che però insomma a livello di club poi spesso e volentieri buon Simeone non faccia grandissime proprio cose, arriva sempre lì lì e poi dopo, peccato perché effettivamente poi io stravedo per il Cholo Simeone, che magari un giorno, chissà, magari lo vedremo con la maglia nerazzurra. Vabbè, questo per restare sempre in tema Inter, eh? Vabbè, la fata!

Sapete qual è una delle più grandi idee che ha avuto il buon Infantino? Beh... Io veramente rido perché se ne inventano una più del diavolo pur di guadagnare soldi, anche se quantomeno questa volta potrebbe pure essere accettata, considerando che sono trattasi di cimeli. Ebbene, la FIFA ha messo praticamente in vendita piccoli pezzi d'erba del campo della finale che si terrà, insomma, del New York New Jersey Stadium, che si terrà appunto domenica, come abbiamo detto. Possono essere acquistati singoli pezzi del terreno a partire, pensate un po', da 390 euro. E la vendita è aperta solamente a persone residenti negli Stati Uniti, in Europa e nel Regno Unito. Chi lo acquisterà riceverà un involucro in acrilico che avrà delle specifiche che adesso vi andiamo a dire. Riporterà inciso il logo della Coppa del 2026, appunto, la sede, la data e il risultato della partita. Al suo interno ci sarà un pezzo di terreno di gioco con una chiavetta USB con un filmato, e tutto sarà gestito da una società britannica che ha fissato le regole. Sono previsti 2026 esemplari per fascia di prezzo, quindi con un possibile incasso di circa 11,2 milioni di dollari. Ragazzi, che vi devo dire? Cioè, sono il genio del male, genio del male. Io, vabbè, almeno questa volta, insomma, non è così grave quello che ha fatto il buon Infantino, questa idea che ha avuto, perché, vabbè, vogliamo riparlare di quello che hanno fatto per Balogun? No, meglio di no, lasciamo perdere. Facciamo così, meglio ascoltare Neffa con la sua La mia signorina.

0: Rock Sport.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Questo è
5: Joe ma non troppo.
4: Se non l'ascolti, non sai che ti perdi.
6: Quando arriviamo quasi alla fine della trasmissione, abbiamo sempre una novità. Questa volta arriva On My Own, Dance No Thanks.
5: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Daft Punk ed Easy Core italiano, originario di Alba Cuneo, formatosi nel 2010. Questa era On My Own Dance No Thanks. Cantano principalmente in lingua inglese. Questi ragazzacci hanno da sempre tenuto il loro orizzonte molto largo, tant'è che già dal debutto discografico nel 2011 il loro tour li ha portati a suonare, pensate un po', anche in Russia e Ucraina.

0: Correva l'anno scorso, 2025, quando i Coma Cose ci sfoggiavano questo tormentone proprio che poi tra i social, che ve lo dica a fare, con la loro Cuoricini, che è anche l'ultimo brano che accompagna questa puntata, cari fanciulli. Avevamo tante cose ancora in programma da dire, però insomma il tempo stringe, ma abbiamo ancora un po' di puntate da passare insieme. Infatti, non a caso, vi volevo dire, cari fanciullini, che la settimana prossima andremo in onda due volte, quindi il classico appuntamento del giovedì, ok? Ma soprattutto andremo in onda il 22, proprio al posto del buon Darione. Quindi mi raccomando, l'orario sarà quello di Marte Contro, quindi giorno 22, ossia mercoledì, dalle 10 alle 13, quindi mi raccomando, ok? Sarà una puntata un po' diversa del solito Marte Contro, però insomma cercheremo di portare, di tenere alta la bandiera del buon Dario, che detta così sembra un po' particolare, però non vorrei mai, sai, che uno pensasse male. No, si intende semplicemente di essere all'altezza, perché poi lui è tipo 1,90, cioè un omone, bello, bravo, insomma vabbè. Comunque, dettagli, ragazzi, che vi devo dire? Io vi posso solamente che ringraziare, ovviamente non posso far altro che questo, perché alla fine quando si arriva all'ultimo minuto della trasmissione siamo obbligati a farlo, quindi vi do appuntamento alla prossima settimana, ma per adesso vi auguro semplicemente un buon weekend, tanto mare, tanto sole, ma soprattutto tanto amore. Ciao ragazzi, vi lascio con i Måneskin, poi ci sarà la sigla. Oh, mi raccomando però, mi raccomando, segnatevi gli appuntamenti veramente, e come dico sempre io, ovviamente fate i bravi. Peace and love, ciao a you.
1: Cammino per la mia città ed il vento soffia forte, mi sono lasciato tutto indietro, il sole all'orizzonte, vedo le case da lontano, hanno chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse, lei mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire, non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Avete ascoltato?
2: Joe, ma non troppo.
1: Se non l'ascolti, non sai che ti perdi.

0: Rock Spot.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
6: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
5: Auto Import, a Roma, dal 1957.
7: Ciao, sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
8: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione? Ma adesso basta!
7: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
9: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
7: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
10: Questo è
11: Giovedì Gnocco.
10: Fino all'ultimo morso.

0: il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.
1: Oh,

0: storia fa parte dei ruoli, ma perde importanza se siamo da soli. Il film è finito, ma restiamo ancora.
1: Questo silenzio è una perfetta colonna sonora.

0: Rock Spot.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Questo è
6: Giovedì Gnocco.
5: Fino all'ultimo morso.

fa. Parli di donne da buon costume, di questo han voglia se non l'ha capito già.

amato, ho amato dentro gli occhi suoi. Magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

0: luci a San Siro non ne accenderanno più.
1: Radio Rock Italia.

0: Rock Sport.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Questo è
5: Giovedì Gnocco.
4: Fino all'ultimo morso.

0: Rock Sport.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Questo è
4: Giovedì Gnocco,
3: fino all'ultimo morso.

0: Se il malumore si è impossessato di te,
1: non ci sono problemi.
0: Prendi Rochipirina 500. Attenzione, il principio attivo difficilmente ma può causare dipendenza. In questo caso, se ne prendi due, non diventa mille.
2: Ha detto che anche oggi, giovedì 16 luglio 2026, direttamente, lo giuro, dagli studi di Radio Rock Italia, inizia il programma che, se ne prendete due, non diventerà mai mille. La Rochipirina 500. Buon pomeriggio, care amiche ascoltatrici e cari amici ascoltatori della radio del rock italiano, Radio Rock Italia. Vi chiederei come va, come faccio di solito, ma lo so perché fa un caldo asfissiante, soprattutto qui nella capitale. Quindi evitiamo questa domanda perché la risposta già la so, ma la Rochipirina 500 è iniziata, dunque. Sedetevi comodi e comode perché sta cominciando lo show e si parte subito con il primo brano di oggi.
3: Signore e signori, buonasera. Con una punta d'orgoglio, siamo qui per esporre agli azionisti e ai giornalisti presenti i risultati delle nostre strategie di investimento. Come sapete, forte di quasi 120.000 dipendenti,

Asia e, naturalmente, in Medio Oriente. Esploriamo ogni giorno nuove idee per trasformarle in tecnologie che migliorano il mondo e disegnano quello futuro. Investiamo in ricerca e sviluppo per fornire soluzioni all'avanguardia, competitive e sostenibili. Ovunque vi sia bisogno di difesa e sicurezza, lavoriamo per rendere il mondo un posto più sicuro.

sempre figli, merita molto di più. Fatti solo i fatti tuoi, fatti fatti tuoi, fatti solo i fatti tuoi, fatti fatti tuoi, fatti solo i fatti tuoi, fatti fatti tuoi, fatti solo i fatti tuoi, l'avvenire dei tuoi figli merita molto di più. Proteggendo le persone, contribuiamo alla ricerca scientifica e alla diffusione di una solida cultura.

soldi sono sempre uguali. I soldi non pensano, non fanno la felicità, ma di sicuro non fanno male. L'avvenire dei tuoi figli merita molto di più. Sì, va bene, questi vendono armi in tutto il mondo. E allora? Non ci lavorassi io, ci lavorerebbe qualcun altro. E che cazzo? E poi, il capo da parte è un tipo esigente, ma è molto simpatico. Lo stipendio non è male, arrivi alla fine del mese senza colpo ferire. Mia moglie lavora pure lei, non

0: finanziaria semestrale, corredata dalla relazione della società di revisione legale sul bilancio semestrale abbreviato, è a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della società.
1: Tre allegri ragazzi morti e Pierpaolo Capovilla, Lavorare per il male, il primo brano di oggi della playlist della Rocky Pirina 500 in questo giovedì 16 luglio 2026. Ma la domanda che vi sta e mi sta anche a me rimbombando nella testa è proprio: cosa offrirà il menù della Rocky Pirina 500 di oggi? Beh, essendo giovedì, ci sarà la nostra astrofisica di fiducia Elisa Nichelli durante, insomma, all'inizio della terza ed ultima ora, quindi intorno alle 19 circa, che ci farà viaggiare nel suo bellissimo mondo, il mondo dell'astrofisica. Ma poi tantissime altre

0: Etta e Klaus Noir con Parapappa. Ebbene sì, allora prima vi ho detto un pochino quello che offrirà il menù della Rokipirina 500 in questo giovedì 16 luglio 2026, ma sono stato molto vago come sempre, ma tranquilli e tranquille perché ho in serbo per voi tutto quello che accadrà da qui fino alla fine del programma. Eccolo qua.
1: Priča čuvamo nekim veoma zanimljivim kuriozitetima o futbaleru Haalandu. U univerzitetskom kursu poroštilju biće tu naša proverena astrofizičarka Eliza Micheli. Zatim uobičajeni tračevi i poezija.
0: Bene, questo è tutto quello che accadrà oggi durante la Rokipirina 500 in questo giovedì 16 luglio 2026. Ve l'avevo già detto, era in serbo per voi. Se volete ascoltare tutto quanto, anche in italiano, dovete solamente rimanere su Radio Rock Italia. Signor.

0: Rock Spot.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: State ascoltando Rocky Tirina 500.
3: Se ne prendi due, non diventa mille.
4: Soprattutto quando la temperatura esterna supera i 32 gradi, ecco, in quel caso la Rocky Tirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Lo so. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce ai CSI con Unità di Produzione.
2: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: direttamente dal 1997, direttamente dall'album Tabula Rasa Elettrificata, arriva questo classico di Radio Rock Italia, ovvero Unità di produzione dei CSI, il primo classico di Radio Rock Italia per quanto riguarda la Rokipirina 500 in questo 16 luglio 2020. 26, ebbene sì, ma io voglio ricordarvi la modalità per entrare in contatto con me, che sono da quest'altra parte del microfono, ovvero il nostro bellissimo e affascinantissimo numero WhatsApp, il 3791 600 190. Applauso! Numero WhatsApp appunto della radio, di Radio Rock Italia, grazie al quale potete intanto, come dicevo prima, entrare in contatto con noi, ma dove potete inviarci sia dei messaggi di testo, dei messaggi vocali, gli uni e gli altri, insomma, sono sempre ben accetti e soprattutto...
1: Va bene lo stesso!
0: Esattamente, ma invece come ascoltare Radio Rock Italia e la Rokipirina 500 dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 in questo luglio 2026? È ancora più semplice, perché se vi trovate a Roma e provincia potete farlo grazie alla DAB Plus, la radio digitale. Basta cercare Rock Italia e il gioco è compiuto. Oppure potete scaricare l'app gratuita di Radio Rock per iOS e Android, dove potete ascoltare sia Radio Rock che naturalmente Radio Rock Italia, oppure in streaming su www.radiorockitalia.it. Oppure se vi trovate nel nono municipio di Roma o su tutto il litorale romano, come credo sia facile, insomma, beati e beate voi che in questo momento magari state nel litorale romano, potete ascoltarci comodamente grazie ai 96.6 in FM. Insomma, come dico sempre durante la Rokipirina 500, ascoltare Radio Rock Italia è semplicissimo, e se non lo fate,
2: veramente mi

0: Giancane, disagio. E a proposito di disagio, è arrivato il momento di dare il giusto spazio meritatissimo all'ONU, l'organizzazione non ufficiale che ogni giorno, come ben sapete, se non lo sapete, alla fine
1: va bene lo stesso,
0: e soprattutto lo state per imparare, ogni giorno mi fa sapere, e io a mia volta lo faccio sapere a voi che ascoltate la Rocchipirina 500, mi fa sapere quale giornata indice, a volte mondiale, altre volte internazionale, cittadina, comunale, rionale, insomma dipende sempre dall'entità. E oggi, giovedì 16 luglio 2026, l'ONU, l'organizzazione non ufficiale, ha indetto la giornata mondiale dedicata alla maglia, alla camicia o al vestito bianco, che attrae lo sporco. Queste maledettissime cose che vi ho appena elencato attraggono lo sporco e le macchie più di una calamita dal diametro di 10 metri con una vite. Ogni volta che si mette qualcosa di bianco attrae sporco e ferite.

Brigade, il fuoco non si è spento. Infatti basta che uscite a fare una passeggiata nella vostra città, immagino in qualsiasi città, a meno che non vi troviate proprio sul cucuzzolo della montagna, sicuramente anche da voi il fuoco non si è spento. Ma come non si è spenta la voglia, la mia voglia di festeggiare i personaggi completamente sconosciuti. Sì, perché io mi sto battendo ormai da qualche mese per festeggiare, per fare il compleanno alle persone che non si conoscono assolutamente. Infatti oggi, pensate un pochino, che in questo giovedì 16 luglio 2026, ma come in ogni ovviamente 16 luglio che arriva sulla faccia della terra, è il compleanno del personaggio sconosciuto di oggi, Jennifer Onicotecnica, che con questo caldo, fa caldissimo, non riesce più a lavorare bene e ha perso lo smalto ed è un grande problema proprio per il lavoro che fa. Però tanti auguri, tanti tantissimi auguri al personaggio sconosciuto di oggi, Jennifer Onicotecnica, che con questo caldo asfissiante, poverina, non ce la fa più, come tutti e tutte noi. E purtroppo, anche se fino a ieri lavorava benissimo, oggi che però è stato ed è ancora, fino a mezzanotte sarà insomma il suo compleanno, niente, ha perso lo smalto e non riesce a trovarlo. Ed è un problema perché, sai, fai il dentista, anche lì se fai il dentista potrebbe essere un problema. Fai il parrucchiere, la parrucchiera, chi se ne frega se hai perso lo smalto, no? Ma se fai l'onicotecnica, perdere lo smalto è veramente un problema enorme. E proprio per questo, tantissimi auguri.

0: Jennifer in Paradise, blu violetto, che tra l'altro mi ha fatto sapere il personaggio sconosciuto di oggi, Jennifer, onicotecnica che ha perso lo smalto, che la tonalità del colore dello smalto che ha perso era proprio il blu violetto. Ebbene sì. Beh sì, c'è chi al 3791-600-190 dice che sto rasentando la denuncia e l'arresto. A volte sì, queste freddure, è vero, ma con questo caldo effettivamente qualche freddura, insomma, ci sta bene. E Isabella mi ricorda che oltre a l'onicotecnica, insomma, oltre al dentista, la dentista, e beh, anche gli imbianchini potrebbero avere un problema a perdere lo smalto. Hai ragione, Isa. Grazie mille per avermi ricordato questa cosa, ma so anche che dalle tue parti c'è una giornata da festeggiare, anche un personaggio sconosciuto.
1: Buongiorno, allora oggi è la giornata mondiale del... Mi appoggio 5 minuti a letto così riposo gli occhi. Suona il telefono, ti svegli soprassalto. E è ora di cena.
0: È vero.
1: E oggi è il compleanno dello sconosciuto nonno Agostino, che va alla posta, deve fare un piccolo prelievo di soldi. E poveretto diventa scemo perché non capisce come deve mettere il bancomat dentro. E che cavolo, ma volete fare le cose un po' più semplici?
0: Ma è vero.
1: Auguri, nonno Agostino.
0: È vero. Cioè, è molto complesso, anche se si deve depositare qualcosa. Mamma mia, quant'è complesso! Immagino il povero nonno Agostino che sta lì davanti, deve fare un prelievo, non ci riesce. Però nonno Agostino, intanto fa caldo e rimani a casa, esci solamente nelle ore quelle un po' più fresche. Però tanti, tantissimi auguri nonno Agostino.

cari, e Salmo, tu per me. Insomma, io ne approfitto ancora per fare gli auguri a un altro personaggio sconosciuto di oggi, suggerito dalla nostra amica Isabella, amica della Rocchipirina 500 e di Radio Rock Italia, ovvero nonno Agostino. Quindi tanti tantissimi auguri, nonno Agostino. Però attenzione, come dice Studio Aperto, prediligi, perché questo è il verbo che utilizzano, frutta e verdura, e comunque bevi tanta acqua, ma non uscire, mi raccomando, a fare questi prelievi, mi raccomando, nelle ore più calde. Quindi nonno Agostino, tanti auguri ancora una volta. Ma oggi è un giovedì un pochino particolare, perché il nostro fantastico massimo esperto di fantacalcio, con i suoi interventi mondiali che saluto, oggi non ci sarà, c'è stato l'altro giorno, e poi chissà se riusciremo a commentare la finale che ci sarà domenica prossima del Mondiale 2026. Avevamo detto inizialmente viva Giappone, poi Giappone è stato eliminato, basta. Viva la Norvegia, è stata eliminata, basta. Viva l'Inghilterra, niente. Io penso quello che diciamo sempre, che quello che tifiamo noi, voi non dovete mai farlo, perché alla fine non vincerà proprio mai. Mamma.

0: Rock Sport.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
4: Ok, calma. È il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè. Liberi la mente. No! Te lo sei rovesciato sulla giacca! Relax. Coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini. Li hai messi di due blu diversi. OVS. Love people, not labels.
5: Questo è Rocky Pirina 500.
6: Se ne prendi due, non diventa mille.
7: Soprattutto quando il programma è iniziato da più di 46 minuti, in questo caso la Rocky Pirina 500, se ne prendete due non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a Mr. Bison con Cosmic Tide.
6: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Mr. Bison, Cosmic Tide Band, nata sulle coste toscane tra Cecina e Livorno nel 2009 ed arrivata al suo sesto album in studio, sviluppando negli anni il suo sound tra hard blues e progressive psichedelico. Il loro nome, ovvero Mr. Bison, è un omaggio al celebre personaggio del videogioco e anche film Street Fighter, e questa Cosmic Tide anticipa il loro nuovo concept album, il settimo, che uscirà a settembre ed è una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia, ma anche la prima della Rocchipirina 500 di questo giovedì 16 luglio 2026. Dunque, grandissimi applausi, non troppo vigorosi perché fa caldo, quindi non sprechiamo tante energie, mi raccomando, almeno voi che siete all'ascolto della Rocchipirina 500. Ma visto che oggi, insomma, non si parlerà di mondiale, non si parlerà di calcio, ma in qualche modo invece voglio più o meno rimanere in quell'ambito lì, sì, perché c'è stata proprio la moda, la mania del bomber norvegese Erling Haaland. Fra poco proprio vi spiegherò la pazzia fino a che punto può arrivare.

0: Visconti battesimo oscuro, sì, perché? Perché ho una notizia che ha a che fare sia con il bomber norvegese Erling Haaland che il battesimo non oscuro, o perlomeno quello che so, magari anche quello è oscuro, ma lo scopriremo nel corso della puntata. Ecco, non ci siamo forse resi conto dell'impatto che ha avuto il picco di popolarità in tutto il mondo, a livello mondiale, di Haaland in questo momento. Ecco perché con un comunicato, e reggetevi fortissimo, l'anagrafe peruviana ha fatto sapere che negli ultimi giorni in Perù sono nati 500 bambini, e fino a qui va bene, che i genitori però hanno registrato con il nome del bomber norvegese.
1: This was the first reaction. Shock.
0: Sì, perché il 90% di questi bambini, questi 500 bambini nati in Perù negli ultimi giorni, è stato chiamato Haaland.
2: Ma stai scherzando?
0: No, veramente, tipo Francesco Totti Biascica, più o meno come la serie Boris, no? Mentre nel restante 10% ci sono bambini che sono stati chiamati con il nome completo, proprio Erling Haaland.
1: This was the first reaction. Shock.
0: E addirittura con il doppio cognome, Erling Braut Haaland. Cioè, qui veramente
2: è un reato.
0: Ma allora, no. Non è un reato, evidentemente, se lo fanno non è un reato, però dovrebbe esserlo. Ma neanche a dire poi che in Perù, no, dici, sai, qui fa caldo e siamo impazzite tutte e tutti, sarà per quello che l'avranno fatto. No, sono andato a vedere a Lima, in Perù, adesso le temperature oscillano tra i 16 gradi, mamma mia che bello, e i 23, massimo 23 gradi, quindi neanche è il caldo. Perché avete deciso di chiamare i vostri figli Haaland? Perché?

Animal and Slow Kids forse non è la felicità. Beh, lo so, per noi potrebbe non sembrare la felicità chiamare i propri figli appena nati Haaland, come il bomber norvegese che ormai è diventato una star internazionale. E ho anche altre curiosità che magari nel corso della puntata di cui vi parlerò. Ma io ancora non ho capito il motivo per il quale lì in Perù abbiano chiamato i propri figli con il suo cognome, tra l'altro neanche il nome. Però forse ho trovato la soluzione. Fra poco.

Lepro, la vedo nera. Eh beh, sì, perché dai, se 500 bambini, di 500 bambini il 90% viene chiamato Haaland e l'altro 10% viene chiamato con Erling Haaland, beh, io mi comincio a preoccupare, la vedo nera, perché in Perù abbiamo anche appurato che non è per colpa del caldo, anche perché le temperature in questo istante lì sono tra i 16 gradi centigradi e i 23. Quelli proprio diurni, quindi insomma non è il caldo sicuramente ad aver fatto impazzire i peruviani e le peruviane, quindi ci sarà un altro perché, no? E mi sono andato ad informare e ho visto che in alcune zone del Perù, state ad ascoltare bene il mio discorso e ditemi poi se fila oppure no, in alcune zone del Perù, soprattutto vicino agli aeroporti, insomma dalle parti delle Ande, ai turisti e alle turiste vengono offerte gratuitamente foglie di coca. Ebbene, avete capito bene, foglie di coca. Forse sarà per questo che hanno chiamato i propri figli Erling Haaland? Non lo so, fra poco lo scopriremo insieme.

Gazebo Penguins, soffrire non è utile. Ci stiamo interrogando, mi sto interrogando, immagino anche voi che siete all'ascolto della Rochipirina 500, perché? Perché in Perù 500 bambini nati negli ultimi giorni sono stati chiamati Haaland o Erling Haaland, cosa veramente pazzesca, ovvero il cognome e nome e cognome del bomber calciatore norvegese che ormai è diventato super famoso in tutto il mondo. Non è il caldo, abbiamo appurato, perché le temperature lì in Perù sono molto basse o comunque non arrivano ai nostri quasi 40 gradi, e forse, mi sono andato ad informare, ho visto che nella alcune zone vicine alle Ande in Perù ai turisti e alle turiste vengono offerte gratuitamente foglie di coca, che però non servono per drogarsi, insomma, per sballarsi, ecco. Le foglie di coca vengono utilizzate da migliaia di anni nella tradizione andina e vengono masticate o consumate come tè per aiutare ad alleviare i sintomi del mal di montagna, come

prima o poi ci passerà. Spoiler, non credo che sia passata, non lo so, vorrei chiederlo tantissimo al cantante Motta per capire se poi prima o poi, insomma, gli è passata. Ma io non so se in Perù prima o poi gli passerà questa mania, questa foga di Haaland di chiamare i propri figli con il nome del cognome del calciatore. Cioè, è una cosa veramente fuori di testa. Ma comunque, Haaland è diventato così famoso che si è permesso addirittura di ghostare uno dei personaggi più ambiti, più conosciuti della cinematografia americana in questo momento. Eh sì.

0: Buongiorno riviste senza fiato come siamo rimasti e rimaste, immagino anche voi, no? Che avete ascoltato questa storia che in Perù 500 bambini, e non so, è perché poi la notizia è di ieri o comunque di qualche giorno fa, quindi significa che forse anche di più di 500 bambini sono stati chiamati con il nome di Holland. Questa storia rimarrà così, sospesa nel vuoto, e non capirò mai il motivo. Ma vi avevo detto che Holland è diventato così influente e così famoso che si è permesso anche di ghostare un attore importante della cinematografia americana. Chi è? Beh, lo scoprirete dopo il break e dopo il classico di Radio Rock Italia, quindi rimanete lì, dai.
1: Rockstar. Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari, in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
2: Finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola:
3: hai dimenticato i costumi da bagno.
2: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.
4: State ascoltando Rocky Tirina 500.
5: Se ne prendi due, non diventa mille.
0: E soprattutto quando sono le 18 e 16 minuti, quasi 17, ecco, in questo caso la Rocky Tirina 500. Se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a Rino Gaetano con la sua Gianna.
4: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Direttamente dal 1978, direttamente dall'album Non t'aregghe più, arriva questo classico di Radio Rock Italia, Rino Gaetano con la sua Gianna, il secondo classico di Radio Rock Italia per quanto riguarda la Rokipirina 500 in questo giovedì 16 luglio 2026. Ma prima di farvi scoprire chi sarà questo attore americano che è stato ghostato malamente da Holland, c'è una cover che arriva al 3791 600 190.
1: Eccola qua. L'eletto è la Rokipirina, l'ascolto adesso ed anche prima. L'eletto è la Rokipirina 500. L'eletto è la Rokipirina, in questa radio sopraffina. Un conduttore eccezionale, trasmissione pure di più.
0: Oh, grazie Isa, in questa versione di Maneskin di Marlena eccetera, che non l'avevo riconosciuta, mi dispiace, però molto bella e sopraffina, come hai detto te. Allora, volete sapere chi è questo attore americano famosissimo, adesso sulla cresta dell'onda, sta promuovendo anche un film che è appena uscito oggi, tra l'altro, nelle sale internazionali? Lo volete sapere chi è? E tra poco ve lo dico.

0: Cosa più acida? Beh, una delle storie più curiose delle ultime settimane è quella che ha coinvolto Erling Haaland e quale sarà quest'attore americano che è stato costato da Haaland? Tom Holland. Ebbene, purtroppo è stato proprio costato grandemente dall'attaccante, il bomber norvegese. Ecco, l'attaccante appunto aveva raccontato di aver ricevuto un messaggio privato dall'attore. Già, io credo, non lo so, ma così a intuito non credo che succederà mai nei miei DM di Instagram di trovare Tom Holland che mi scrive. Ma lui non sapeva neanche chi fosse. Ha detto che non gli ha mai risposto perché non sapeva chi era Tom Holland.
1: This was the first reaction.
0: Manco Spider-Man ha visto. Ora capisco che hai da fare, ti alleni, sei un calciatore professionista, ti sei preparato per i mondiali, e però diamine. Ok, comunque Tom Holland, ora impegnato nella promozione dell'Odissea, uscito oggi tra l'altro, del nuovo Spider-Man anche, è tornato su questo episodio confermando proprio il racconto di Holland. Ma come sarà andata a finire questa storia? Beh, fra poco ve la racconterò.

gente che canta un girone, a carta girone, solo giri di parole, piri di girole. Siamo i nuovi prodigieri di una controaltea, perché la vita è smegia, una garosa apnea. Solo glossolalie, una canzone d'un tema. Se non c'hai capito niente, non è mica.

Fanfole rancore, quello serbato dall'attore americano Tom Holland, che a quanto pare, dopo un po' di tempo che era successa questa cosa del ghosting, di essere stato ghostato, insomma, dal bomber norvegese Erling Haaland, c'è ritornato sopra a questa cosa. Ha detto che lui, appunto, aveva scritto su Instagram, immagino, al calciatore e gli aveva detto: voglio portarti fuori a cena. E lui niente, non gli ha risposto. Immagino Haaland, mentre scorreva dai DM, Tom Haaland, ma con chi gioca questo? Ovviamente in norvegese. E niente, non gli ha risposto affatto. E con grande ironia ha spiegato Tom Haaland questa vicenda, insomma, che per lui è stata molto, moltissimo formativa, perché lo ha aiutato a ridimensionare il proprio ego e a ricordarsi che fuori dal mondo del cinema non tutti sanno chi sei. E bravo Tom Holland, vedi, grazie sì, Tom Holland, è vero che grazie a Holland, vedi, hanno lo stesso cognome, diamine, ma vabbè, grazie a lui hai capito una cosa importantissima.

0: San Levigo, le cose importanti, effimere conquiste. Ebbene sì, perché a quanto pare la storia fra, diciamo, Erling e Tom, calciatore norvegese bomber assoluto e l'attore, non è finita. Fra poco continuerò a raccontarvela, però mi sono reso conto, così parlandovene, che hanno lo stesso cognome questi due maledetti, e il grande Jimmy Fallon ha fatto una canzone proprio in merito. Eccola qua.
1: Holland.
0: Eh sì.
1: Holland.
0: Uguale, identico.
1: Holland.
0: Eh sì.
1: Holland.
0: Identici.
1: One's an actor, sì. One's a striker, certo. Both are men, but one's a spider. He's in movies like a million, one looks like a diehard villain.
2: One is not a soccer player,
0: bellissima.
2: But he's married to
0: Zendaya.
2: One's Norwegian, not Hungarian, looks just like a Targaryen. Holland, Holland, Hollandaise, kicking balls, taking names. Holland, Holland, on the
0: sì.
2: Roll, you learn the difference, now that's the goal.
0: Esattamente, la differenza è il gol grande Jimmy Fallon. Veramente numero uno. Comunque vi dicevo che questa storiaccia del ghosting del calciatore all'attore Holland a Holland non è finita qui. Fra poco vi racconterò ancora di più.

Santi francesi, non è così male. Infatti non è così male la risposta che finalmente ha dato il calciatore Haaland a Tom Holland, l'attore. Sì, perché ha parlato appunto, come vi dicevo, durante il programma di Jimmy Fallon, Tonight Late Show. E lui ha fatto quella canzone straordinaria che vi ho fatto ascoltare poco fa. E finalmente adesso il calciatore si è degnato di scrivere all'attore e dice: invito a cena accettato, un pochino in ritardo, dimmi solamente dove. Oh, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Ora, secondo me Tom, l'attore, secondo me aspetterà un pochino a rispondergli, non lo so, percepisco questo astio, dice: tu non mi hai risposto? E allora aspetti la mia risposta, caro mio Erling dei miei stivali, eh? Oh, e io so pure Spider-Man, no, ma vogliamo dire...

Antonia Rebel, e chissà adesso quanto farà aspettare, quanto farà desiderare la sua risposta all'attore Tom Holland a Erling, calciatore norvegese Holland, perché insomma ci ha messo un pochino per rispondergli, anche Holland, il calciatore, ha detto un pochino in ritardo, quindi questa cena sicuramente si farà. Ma chissà quando, vediamo se ci diranno qualcosa di più. Aspetteremo.

Caparezza ti fa stare bene. Beh, cari Haaland, attore e calciatore, fate questa cena che adesso diventerà la cena proprio più ambita di sempre. Eh beh, dai, è micidiale non farla, veramente, dai.

0: Rock Sport. Estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
2: Ah, ma quindi non è un'operazione?
1: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
3: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
4: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
5: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi. Chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
6: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor. Con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Mazda 2 Full Hybrid anche con 6.550 euro di vantaggi Mazda.
5: Auto Import a Roma dal 1950.
7: Questo è Rocky Pirina 500.
8: Se ne prendi due, non diventa mille.
9: Eh sì, è così soprattutto adesso che abbiamo capito che forse i due Haaland, Tom e Erling faranno questa cena. Oh, ma proprio in questo caso, proprio per questo, la Rocky Pirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a Suarez con Super Saiyan.
10: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Suarez, Rack, Super Saiyan, singolo firmato dal rapper e produttore Suarez, insieme a Rack, appunto due colonne dell'underground romano, il brano letteralmente prodotto da Suarez, arricchito da una copertina da lui stesso illustrata, è un tributo hardcore all'universo di Dragon Ball, usato come metafora per raccontare la loro crescita e intesa artistica. E questo Super Saiyan anticipa il sesto album di Suarez, in uscita a settembre, ed essendo una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia, la seconda della Rockipirina 500 di questo giovedì 16 luglio 2026, beh, grandi applausi per Suarez, Rack e la loro Super Saiyan. Ma adesso, dopo avervi parlato di Mr. Bison, di Street Fighter, Spider-Man di Marvel e Super Saiyan Dragon Ball, oggi più che Rockipirina è la Nerdipirina 500, ma voglio ricordarvi una cosa importantissima. Ebbene sì, amici e amiche della Radio del Rock Italiano, perché da oggi potete ascoltare Radio Rock Italia anche sul canale 833 del digitale terrestre, il canale Super Six, visibile proprio in tutto lo stivale italiano. Basta cliccare il pulsante rosso dell'interattività del telecomando e selezionare Radio Rock Italia per le nostre dirette, oppure Radio Rock TV. Un modo in più per restare connessi e connesse con tutto quello che riguarda la nostra radio, la nostra musica, i nostri programmi, insomma, ovunque vi troviate, Radio Rock Italia, musica made in Italy, anche e soprattutto in TV, soprattutto in tutta Italia. Preparatevi, perché fra poco ci sarà proprio la nostra astrofisica di fiducia, Elisa Nichelli.

via con me, la mia guerra civile. Anche se a pensarci bene, la cedo volentieri a qualcun altro. Io porterò via

portato via con me il sorriso di mia madre. Anche se a dire il vero ho visto nei suoi occhi solo una gran paura. Porto via con me ricordi che non passano mai. Dimenticare non sarebbe male. Porto via con me, così

0: Non vedo l'ora, e infatti io non vedo l'ora di dare il benvenuto alla nostra astrofisica di fiducia, Elisa Nichelli. Buon pomeriggio, Eli.
1: Eccola qui.
0: Come stai?
1: Benone.
0: Oh, bene, bene, bene, hai visto? Non vedo l'ora del Teatro degli Orrori ed eccoti qua, palesata subito qui durante la Rochipirina 500.
1: Perché non vedete l'ora di sentirmi.
0: Esatto, esatto, esatto, è proprio quello, proprio quello. Allora, inizialmente durante la nostra chiacchierata, oggi abbiamo anticipato un pochino i tempi, così almeno magari abbiamo anche un po' più di tempo. Inizialmente io ti chiedo sempre lo spoilerone di uno o di tutti e due gli argomenti di cui ci parlerai oggi. Quindi fai te, se per il prossimo solamente oppure per tutti e due.
1: Allora, questa volta ci concentriamo sul primo, primo argomento,
0: sì.
1: E parliamo di stelle dolcissime.
0: Ah,
1: sei d'accordo?
0: Direi proprio di sì. E chissà di chi sarà il brano, quale sarà l'artista del brano che ci farà da intermezzo, lo scopriremo. Quindi voi rimanete là, parleremo di stelle dolcissime e tra poco torniamo.

0: Zucchero, amor che muovi il sole. Beh, che dici Eli? C'è canzone più azzeccata di questa?
1: Ma credo proprio di no, le hai messe in fila tutte.
0: Credo, guarda, che sia il titolo che l'autore è proprio perfetta, perché tu hai detto che ci parlerai di stelle dolci. E quindi,
1: sì,
0: più di così.
1: Diciamo stelle dolci, sì, perché... Lo studio di cui vi parlo. Ah no, aspetta, dobbiamo fare una cosa.
0: Bravissima,
1: hai ragione, scusami.
0: Bravissima. Quando vuoi, quando vuoi.
1: E allora, senza ulteriori indugi, sigla.
2: Grande Marte.
3: Grande Joe.
0: Esattamente, hai visto? Mi sei una
1: mi sono fermata giusto in tempo.
0: Brava, brava, brava. Te l'avrei ricordato, ma oggi non è servito. E dunque. Dunque, tantissimi applausi
1: il
0: a Shannon.
1: Il primo applauso così,
0: esatto. Ma neanche tanto, no, meritatissimo, meritatissimo. Allora, perché stelle dolci?
1: Stelle dolci perché questo studio dimostra che una cosa che si era teorizzata per tanto tempo,
0: sì,
1: ovvero che alcune molecole complesse che sono alla base appunto poi della formazione di macromolecole ancora più complesse che possono dare l'origine alla vita, quindi appunto degli zuccheri, non solo... si sono potute formare sulla Terra durante la sua evoluzione, nelle prime fasi di formazione, ma sono venute dallo spazio, perché all'interno di una nube molecolare molto lontana da noi, perché è vicina al centro della Via Lattea, quindi a circa 27.000 anni luce da qui,
0: tanto,
1: è stato trovato uno zucchero che si chiama eritrulosio,
0: okay,
1: un nome un po' così, però sì, a noi ci sta simpatico,
0: sì,
1: perché devi sapere, è uno zucchero che si trova in alcune frutti, come per esempio i lamponi, e anche utilizzato nell'industria cosmetica in alcuni autoabbronzanti,
0: okay,
1: come ingrediente. Ok. Ma perché ci interessa? Perché è uno degli zuccheri che possono formare lo scheletro zucchero fosfato che serve da impalcatura per DNA e RNA, che sono macromolecole fondamentali per la vita.
0: Sì.
1: Bene. Una serie di modelli ci dicono che la loro sintesi nelle condizioni in cui si trovava la Terra all'inizio della sua esistenza erano poco probabili, mentre era più probabile che si potesse essere formato tra le stelle. Bene, fino ad ora l'avevamo ipotizzato che fosse formato tra le stelle, arrivato da noi attraverso impatti di asteroidi e comete, l'avevamo trovato in meteoriti, asteroidi e comete, ma trovarlo nello spazio è, diciamo, un'ulteriore prova in più a sostenere questa ipotesi, e quindi adesso abbiamo, diciamo, un po' la pistola fumante della conferma del fatto che l'origine degli zuccheri è esogena, cioè al di fuori del nostro sistema.
0: Wow, wow, beh, questo è veramente qualcosa che cambia tantissimo. Soprattutto io mi chiedo come hanno fatto a trovarlo se è così lontano.
1: Hanno analizzato degli dati molto dettagliati dello spettro e in modo incontrovertibile hanno proprio trovato la firma chimica di questa molecola.
0: Beh, veramente molto molto interessante. Quindi gli zuccheri arrivano molto probabilmente, quasi sicuramente, dallo spazio. Bene, è una bella scoperta. Beh, grazie per avercelo insegnato in questo giovedì 16 luglio, questo caldissimo giovedì. Ma a questo punto ti chiedo lo spoiler per la prossima notizia.
1: Allora, qua torniamo un po' più vicini a noi,
0: okay,
1: però non so se abbiamo proprio delle notizie buonissime da darci. Ecco,
0: ogni
1: diciamolo.
0: Ogni tanto qualche notiziaccia va data, altrimenti mica si può vivere sempre con delle certezze, delle sicurezze. Quindi, se volete capire cosa ci dirà Elisa fra poco, che non è proprio così bella, ma non dirò nient'altro, rimanete all'ascolto della Rocky Pirino.

0: Quindi questo mi fa pensare che non ci saranno buone notizie, anche perché non so se hai seguito oggi la puntata, Eli. Prima ho parlato...
1: No, non ho potuto, no.
0: No, perché oggi sembra veramente la Nerdivirina 500, perché prima ho parlato... c'era un brano delle novità che era Mr. Bison di Street Fighter, poi di Spider-Man che ha avuto questa cosa con il calciatore norvegese, poi di Dragon Ball e adesso anche Star Wars.
1: Niente.
0: Rimane
1: ti
0: altro.
1: Ti toccava oggi.
0: Esatto. Ma perché Alderaan? Perché la distruzione di quel piccolissimo pianeta da parte della Morte Nera? Cosa vorrai dirci?
1: Allora, questa volta non c'è di mezzo la Morte Nera, ma c'è di mezzo il nostro Sole.
0: Ecco.
1: Perché abbiamo parlato diverse volte, occupandoci dei rischi, pericoli della nostra, che subisce la nostra Terra, sì, di meteorologia spaziale, ovvero tutte quelle variazioni del campi elettrici, campi magnetici, dovuti all'intensità dell'attività solare.
0: Certo.
1: Soprattutto perché negli ultimi anni ci sono stati dei periodi di grande attività, adesso più o meno si sta scendendo di nuovo perché il ciclo di 11 anni, quindi pigliamo un po' di respiro, però il periodo insomma è stato intenso. Mm-hmm. Bene, la notizia che non è insomma particolarmente piacevole,
0: bene,
1: è che sono stati pubblicati dei risultati sulla rivista Nature oggi,
0: sì,
1: in cui si dice che le tempeste solari, l'intensità delle tempeste solari potrebbe non avere un limite superiore, ovvero potremmo stare sottostimando l'intensità appunto delle tempeste geomagnetiche in arrivo sulla Terra. Questo,
0: bene,
1: però attenzione, l'articolo è molto lungo e molto complesso perché parla di fenomeni statistici, non voglio nemmeno annoiarvi troppo con i dettagli,
0: certo,
1: però sostanzialmente quello che loro dicono è che da un lato probabilmente abbiamo fatto dei calcoli che erano forse un po' troppo ottimistici, perché il processo di questa materia, particelle, plasma che arriva dal Sole potrebbe non essere lineare, ok?
0: Sì.
1: Però diciamo che questo concetto della saturazione, noi eravamo convinti ci fosse un limite, appunto un tetto massimo, potrebbe non essere vero, ma come potrebbe non essere vero il limite massimo dell'intensità della violenza del Sole,
0: sì,
1: contro la,
0: certo,
1: Terra,
0: certo,
1: ad altrettanta intensità corrisponderebbe la risposta, la reazione di protezione di se stessa della Terra.
0: Ah,
1: quindi,
0: okay,
1: potrebbe esserci dei fenomeni anche molto più intensi di quelli che avevamo previsto, ma seppure dobbiamo ovviamente monitorare, continuare a monitorare, lo diciamo sempre, perché
0: certo,
1: fa tanta ricerca su questo, purtroppo le tempeste solari non sono prevedibili, perché anche se c'è un periodo di massima intensità del Sole, non abbiamo una la meteorologia spaziale non significa, anzi significa più o meno quello che è il meteo sulla Terra, cioè che dell'arco di qualche ora, qualche giorno, forse

0: solari che forse sono rischiose, ma forse la terra tira fuori l'amor proprio e ci difenderà.
1: Esatto.
0: Lo vedremo. Eli, veramente grazie davvero ancora una volta. Con te l'appuntamento è martedì prossimo con la nostra bellissima ed imprescindibile rubrica Marte e Giove. Grazie davvero.
1: Grazie a te, buon proseguimento.
0: Grazie, ciao Eli, ciao. E io allora ne approfitto per salutare la nostra astrofisica di fiducia Elisa Nichelli. Arriviamo al break con A Toys Orchestra.

0: sia cultura, sempre un tassellino di più. Adesso si arriva al break delle 19:15 minuti, poi uno dei classici di Radio Rock Italia e poi tutta la Rockypirina 500 per voi.
1: Rockstar. Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
2: Ah, ma quindi non è un'operazione?
1: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
3: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
1: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
3: State ascoltando Rockypirina 500.
4: Se ne prendi due, non diventa mille.
0: E soprattutto quando sono trascorsi 136, più di 136 minuti dall'inizio del programma, ecco, in questo caso la Rockypirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce ai Marlene Kunz con Festa Mesta,
3: il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Revolution, io ne approfitto per salutare e ringraziare ancora una volta la nostra astrofisica di fiducia Elisa Nichelli, che ogni martedì e ogni giovedì, grazie alla nostra imprescindibile rubrica

Direttamente dal 1994, direttamente dall'album Catartica, arriva questo classico di Radio Rock Italia, Festa Mesta dei Marlene Kunz. L'ultimo, finalmente, meno male, classico per quanto riguarda la Rocky Pirina 500 in questo giovedì 16 luglio 2026. Ma adesso, purtroppo, dopo la grandissima ed elevatissima cultura della nostra astrofisica di fiducia Lisa Nichelli, che saluto e ringrazio ancora una volta, cominceremo a toccare il fondo, a scavarci proprio una fossa, proprio di più del centro dell'universo, proprio una roba veramente abominevole, perché entreremo nella tundra del trash e del gossip italiano. Quindi preparatevi e armatevi fino ai denti. Che ricordo.

Achille Lauro, amore disperato. Ebbene sì, perché preparatevi oggi nella rubrica del trash del gossip italiano a sferrare proprio una quantità di sti cazzi, proprio non sapete neanche quanti, perché sta per iniziare proprio la rubrica, quella ad hoc. Stiamo per entrare nella tundra del trash e del gossip italiano. Sigla!

0: Eh sì, perché oggi, oggi i protagonisti saranno tanti in questa rubrica. Sì, siete pronte e pronte? Vi parlerò di alcune anticipazioni delle prossime puntate di Temptation Island. Mamma mia, so che non vedevate l'ora. Neanch'io quando l'ho letto. Ma infatti, vabbè, Temptation Island, sì, perché sono emerse, altre indiscrezioni sulla prossima puntata. Allora, andiamo per gradi, piano piano. Non agitatevi, piano piano. Allora, Sabrina e Giovanni, io non so neanche chi sono questi. Comunque, Sabrina e Giovanni, che avrebbe chiesto un falò anticipato alla produzione, ricevendo però un secco no grazie, manco per niente, da parte della compagna, e quindi niente, il motivo? Beh, pare che Sabrina si sia lasciata andare a un bacio super passionale con uno dei tentatori del villaggio. Ai ai ai ai ai. Francesca e Danilo, è emerso che avrebbero inizialmente, non so neanche loro chi siano, però Francesca e Danilo, prendeteli per buoni, è emerso che avrebbero inizialmente annunciato di uscire separati, cambiando però idea quando lui ha iniziato a piangere disperato, proprio come ha cantato Achille Lauro poco fa, implorando alla ragazza di tornare insieme, ti prego Francesca. Peccato però che l'idillio sia durato pochissimo, infatti oggi i due si sarebbero ufficialmente lasciati.
1: Non mi interessa, lo so. Allora, non hai capito, non mi interessa.
0: Ma mica finisce qua, no, occhio anche a Bernadette e Diamante. Attenzione che durante il loro falò di confronto finale il fidanzato, sia stato prontissimo a tirare fuori l'anello, così plot twist a Temptation Island, sei pazzo, e fare una romantica proposta di matrimonio alla sua dolce metà. Ma voi pensate che sia finito qua? No, perché non è la parte croccante. No, perché la parte croccante della rubrica di oggi riguarda la coppia composta da Alessandra e Rosario. Manco loro so chi siano, ma fra poco vi racconterò le indiscrezioni di questa controversa coppia.

0: morte l'amore, mi abbracci e mi accoltelli. Io vi sto parlando durante la rubrica del trash del gossip italiano, dedicata a questa bellissima arte che adoro. Vi sto parlando di questa coppia di Temptation Island che ha fatto alzare il mio sticazzometro alle stelle, ovvero Alessandra e Rosario. Ecco, li avevamo lasciati, anticipazioni per le prossime puntate. Ecco, li avevamo lasciati all'ultima puntata al loro falò di confronto a tre. Eh sì, al fianco della tentatrice anche Giada Alessandrini, che pare che si stia frequentando con Michele Morrone, di cui vi ho parlato due giorni fa, ma chi se ne frega anche di questo. Insomma, questa tentatrice Giada Alessandrini, che ha mostrato davanti a tutti e tutte alcuni messaggi molto compromettenti che si era scambiata proprio con Rosario, il lui della coppia. Ma come sarà andata a finire, eh?
1: Non mi interessa.
0: Neanche a me, però ve lo dico.
1: Non mi interessa.
0: È vero, concordo, ma ve lo dico. Ecco, Alessandra, la lei della coppia, avrebbe deciso di perdonare nuovamente Rosario.
2: This was the first reaction, shock.
0: Eh sì, e i rumor non si fermano qui. No, perché i due si sarebbero sarebbero addirittura tornati a convivere nella loro casa, lasciandosi alle spalle ogni singola red flag e bugie con la tentatrice ex amica. Ecco, qualche giorno di pazienza e scopriremo se è tutto vero. Sarà vero che Alessandra ha deciso definitivamente di perdonare nuovamente Rosario dalle sue malefatte? Non sarà vero, non lo so, fra poco lo scopriremo, anzi fra poco lo scopriremo anche grazie a una poesia scritta ad hoc per questa notizia.

0: All You Can Hate Choices. Ebbene sì, perché si tratta proprio di scelte. Sì, perché Alessandra avrà perdonato il suo fidanzato Rosario, anche se insomma gli ha messo delle corna che più corna non ci sono. Non lo so, lo scopriremo solamente durante la prossima puntata di Temptation Island. Però a noi di questo veramente
1: non mi interessa.
0: Ma lo sappiamo, no?
1: Me lo confermate, no?
0: Però quello che ci interessa è che adesso è arrivato il momento della poesia, ovvero di raccontarvi la stessa storia con un registro più elevato sotto forma di componimento. E il titolo, che mi sono sentito da più profondo del cuore di regalare a questa poesia, è proprio Perdono o Perdono, e fa proprio così. Ad impreziosire dell'Isola delle Tentazioni il Calvario ci pensa la coppia Alessandra e Rosario, che con una mossa molto audace pare abbiano fatto pace.

cadute aver preso coscienza di far parte della squadra delle cornute, Alessandra avrà davvero perdonato il fidanzato? Non so se siete d'accordo, ma... è assicurato, eh sì, dai, ma che ci frega? Intanto cosa ce ne frega di Temptation Island? E questa è la prima domanda, proprio a monte di tutto questo discorso. Seconda cosa, cosa ci interessa se Alessandra ha perdonato Rosario, che io neanche so chi sono? Dannazione, veramente, adesso proverò a calmarmi. Lo farò insieme a Ivonia, a Voina con la loro GDL, proviamo, dai.

Beh, come dicono loro, oggi mi sfogo un po', mi sono già sfogato, però mi è rimasto qualcosa dentro, quindi non sono bastati i Voina con la loro GDL a farmi calmare. Vediamo se con l'aiuto, col supporto dei Negrita e la loro transalcolico riuscirò ad appacificarmi con me stesso. Vediamo un pochino. La notizia oggi era molto

Devo dire che grazie ai Negrita, alla loro transalcolico, mi sono un pochino calmato dalla notizia di cui vi ho parlato prima, del trash del gossip italiano, ovvero della coppia Alessandra e Rosario di Temptation Island. No, forse è meglio se non ripeto i loro nomi e il nome del programma, perché altrimenti mi avveleno tantissimo.

0: Rock Sport.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Questo è Rocky Pirina 500.
6: Se ne prendi due, non diventa 1000.
7: Soprattutto quando mancano soli, meno male, 13 minuti alla fine del programma. Ecco, in questo caso, la Rocky Pirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai 1000. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce ai Tagada con From Demo to Disco.
6: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Agada, From Demo to Disco. Torna la band di Jesse De Faccio, Alberto Tex Tessariolo e Francesco Gambarotto con questo nuovo single dal titolo che incarna perfettamente la filosofia e il percorso del trio. Infatti i loro brani nascono da jam session improvvisate, da cui nascono le demo, per poi finire su disco o in discoteca, a seconda insomma di come si voglia interpretare questo gioco di parole. Infatti From Demo to Disco dei Tagada è una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia e anche l'ultima, finalmente, meno male, della Rockipirina 500 di questo giovedì 16 luglio 2026. Dunque, doppi applausi, uno e due, per sottolineare che anche oggi ce l'abbiamo praticamente quasi fatta. Ma io so che all'ascolto della Rockipirina 500 in questo istante c'è qualcuno o qualcuna che non è qui dall'inizio, ma non preoccupatevi, non vi biasimo assolutamente, però voglio farvi sapere, grazie al mio animo buono solamente in questo istante, quindi approfittatene, tutto quello che è accaduto oggi durante la Rockipirina 500. E oggi pensate che è accaduto proprio questo.
1: Nella puntata di oggi della Rockipirina 500 di questo giovedì 16 luglio 2026 ho parlato di alcune curiosità molto interessanti sul cacciatore Holland. C'è stata la nostra astrofisica di fiducia di San Cali, poi il solito gossip e poi...
0: Bene, questo è tutto quello che è accaduto oggi durante la Rockipirina 500. Lo so, il recappone finale è velocissimo, non si capisce assolutamente niente, ma l'unico modo per capire tutto e ascoltare tutto a velocità normale, quello che vi dico durante le puntate, è stare qui dall'inizio del programma, quindi alle 17.

0: ora d'aria. Ecco, la mia ora d'aria odierna è terminata e dunque proprio per questo vi saluto e vi ringrazio per essere stati e state all'ascolto della Rochipirina 500 anche in questo giovedì 16 luglio 2026. L'appuntamento è domani, domani così chiuderemo questa settimana, ma vi esorto caldamente, non tanto caldamente perché fa veramente caldo, però a rimanere qui su Radio Rock Italia, perché questa sera ci sarà Martina Zaralli con una questione di qualità Velvet, Velvet di qualità, non lo so, questo lo capirete con lei. Io vi saluto, ci sentiamo domani, buona serata e ciao.
1: Baci stellari.
2: Avete ascoltato
3: Rochipirina 500. Se ne prendi 500, due non diventa 1000.

0: una questione di qualità.
1: Il programma per chi non studia, non lavora e non guarda la TV.
2: Eh sì, è una questione di qualità, con una voce diversa non c'è Riccardo Magni, ci sono io, Martina Zaralli. Ciao a tutti e a tutte, ben ritrovati. Come state? Cosa combinate in questo giovedì 16 luglio? Un caldo veramente insopportabile, lo so, lo so. Di cosa parliamo oggi? Beh, sicuramente saremo insieme fino alle 22. Allora, ieri sarebbe stato il compleanno di Ian Curtis e mi sono accorta di una cosa, cioè a un certo punto alcune persone smettono di essere semplicemente persone e diventano leggende. Ma come nasce un mito e cosa succede quando dimentichiamo l'essere umano dietro al personaggio? Quindi stasera partiamo da qui, ma in realtà parleremo un po' di tutti noi. 3791 600 190 è il numero per i vostri messaggi e vocali WhatsApp. È alla fine è sempre un po' il nostro salotto quando ci sono io, quindi come al solito buttatevi che è morbido. Io sono pronta, voi siete pronti? Allora partiamo così con Vasco Rossi e la sua meravigliosa Colpa d'Alfredo.
3: Ho perso un'altra occasione buona stasera. È andata a casa con il negro la troia. Mi son distratto un attimo. Colpa di Alfredo, che con i suoi discorsi seri inopportuni mi fa sciupare tutte le occasioni, e prima o poi lo uccido.

Dal 1980 Vasco Rossi con Colpa d'Alfredo per tutte le occasioni perse, e non solo, magari ne parleremo prima o poi con Velvet di quello che rappresentano appunto le tante occasioni che lasciamo andare, chissà se poi sono davvero perse, non lo sapremo mai, Iniziamo così alle 26 minuti, ma non parliamo di occasioni questa sera, parliamo di miti, di quanto trasformiamo le persone in dei miti. E in realtà quando lo facciamo parliamo proprio di noi, del nostro sguardo che diamo sul mondo. Prima però, come ascoltarci? Si può fare in tantissimi modi, si può fare con il DAB Plus nel Lazio o magari scaricando l'app gratuita per iOS e Android, in streaming sul sito radiorockitalia.it, in FM sui 96.6 a Roma nel nono municipio e su tutto il litorale laziale. Io sono Martina Zaralli, non ci sarà Riccardo Magni per una questione di qualità, ma ci sono io con voi fino alle 22, 3791 600 190 invece il numero per i vostri messaggi e soprattutto per i vostri vocali WhatsApp, perché io adoro ascoltare la vostra voce. Torniamo alla nostra musica con gli After Hours, La Vedova Bianca. Ciao.

È sbagliato, ma ci rende simili la vedova bianca After Hours dall'album Ballate per piccole iene del 2005. Torniamo invece nel nostro presente con l'argomento di questa sera, appunto parliamo un pochino di miti, cioè mi spiego.

0: Con Mia Martini, cioè a un certo punto alcune persone smettono di essere semplicemente persone e diventano qualcosa di più, un simbolo, una leggenda, quasi un'idea. Quindi mi vengono delle domande, cioè come nasce un mito? Perché alcune vite continuano ad affascinarci anche dopo tanti anni? È il talento, è la loro storia, oppure siamo noi magari che abbiamo bisogno di trasformare certe persone in qualcosa di più grande di quello che erano, no? E soprattutto, cosa succede nel costruire una leggenda e ci dimentichiamo che prima di tutto c'era poi dietro una persona, un essere umano? Ecco, stasera vorrei partire proprio da qui, ma solo per pochi minuti, perché in fondo, insomma, non parleremo dei Joy Division, ma parleremo appunto sul nostro modo di guardare le persone. Lo faremo fino alle 22, 3791 600 190 è il numero per voi. Nel frattempo Fulminacci con Tattica. 34.
1: Io quando esco presto ci esco matto, tu lo sai, tu lo sai. Mandami un messaggio, dimmi amore mio, sto un po' in ritardo.

0: super fulminacci con tattica, ma quanto è difficile avere una tattica, trovare la tattica giusta in certe situazioni, mamma mia. Voglio però salutare tutte le persone che piano piano iniziano a scrivere al 3791 600 190. Voglio salutare Isabella Connessa, che ci manda anche un video del suo giardino, dice che sta annaffiando le piante perché fa caldissimo, beh lo credo, e anche Martina collegata sul nostro sito radiorockitalia.it, che ci segue dalla montagna e magari passeggiando se la passa appunto in compagnia di questo tema proprio per questo giovedì 16 luglio. Stiamo parlando di miti, adesso però una piccola pausa e poi torniamo con il nostro classico.
1: Rock Spot. Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni.

0: sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: State ascoltando Una questione di qualità. Il programma per chi non studia, non lavora e non guarda la TV.
2: Sì, questo è il programma per chi non studia, non lavora e non guarda la TV, ma sicuramente ascolta la radio. Momento del classico, premiata Forneria Marconi con È Festa.
1: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Premiata Forneria Marconi è festa nell'appuntamento con il classico di Radio Rock Italia. È sempre festa, oggi ancora di più, perché si può ascoltare Radio Rock Italia anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six, visibile in tutta Italia. Clicca il pulsante rosso dell'interattività e seleziona Radio Rock Italia per le nostre dirette oppure Radio Rock TV. Insomma, è un modo in più per restare connessi con la nostra musica, i nostri programmi, ovunque vi troviate. Radio Rock Italia, musica made in Italy, anche in TV in tutta Italia. C'è Gemon adesso, Lungo il tunnel.
1: Ripensa a quei momenti tornate a letto o sul sofà, con gli occhi nello schermo, speravi in qualche novità, sembrava

sai quando arrivi al dunque, lotti con i denti e le unghie, e anche se vai controvento, quella luce poi ti raggiunge.

0: tunnel, non sai quando arrivi al dunque, lotti con i denti e le unghie, e anche se vai contro vento, quella luce poi ti raggiunge, non c'è nessun trucco speciale, devi solamente andare.
1: Gammon lungo il tunnel, io il mio l'ho arredato, Non so voi, però devo dire che ho ricreato un ambiente molto confortevole. Comunque, torniamo a noi. Allora, ieri sarebbe stato il compleanno di Ian Curtis, il cantante dei Joy Division, e poi, come succede ogni anno, sono ricomparse fotografie, citazioni, video, canzoni, ma diciamo poi, leggendo un pochino i commenti, non si parla mai della persona, ma si parla del mito. C'è infatti un momento preciso, anche se è impossibile poi dire quando succeda, cioè un artista smette di essere soltanto una persona e diventa un simbolo. Non è più soltanto Ian Curtis, è il tormento, non è più soltanto Amy Winehouse, è la fragilità, non è più soltanto Kurt Cobain, è la ribellione. Quindi, cioè, a un certo punto smettiamo di raccontare una vita e iniziamo a raccontare un significato, no? È una cosa che facciamo continuamente, succede con i musicisti, con gli scrittori, con gli attori, anche con certe figure storiche. È come se avessimo bisogno di trasformare persone complicate in storie più semplici da ricordare. Solo che nel farlo, secondo me, perdiamo qualcosa, cioè perdiamo le contraddizioni, le giornate normali, le banalità, i momenti felici, le cose che non stanno dentro una leggenda. Forse è inevitabile, la memoria funziona così perché semplifica, però ogni tanto mi domando quanto sia giusto, perché dietro ogni simbolo, prima di tutto, c'era una persona. E questa persona molto probabilmente era molto più complessa del mito che abbiamo costruito proprio intorno a lei. Parliamo di questo, parliamo di miti, ma soprattutto parliamo poi del nostro modo di guardare le persone. Quindi 3791 600 190 è il numero per i vostri messaggi e vocali WhatsApp. I reclam, conseguenze.

Reclam, conseguenze, allora iniziamo a farci anche qualche domanda un po' filosofica, lo so, ci tocca. Perché alcune persone diventano leggenda? Succede tantissimo, soprattutto nella musica, come diciamo la forma più immediata di comunicare, ma c'è anche chi al 3791-600-190 cita Alex Zanardi, ci torneremo tra pochissimo, però perché alcune persone diventano leggenda? È solo una questione di talento? Secondo me no, c'entra il fatto che le loro vite sembrano avere una forma narrativa, cioè hanno un inizio, una crescita, una tensione, un finale che ci appare quasi letterario, no? E noi siamo attratti dalle storie molto più che dai fatti, ci piace trovare un filo, una spiegazione, un senso, così magari a volte finiamo per leggere tutta la loro opera attraverso proprio quel finale, come se ogni canzone fosse inevitabilmente un presagio, come se poi tutto conducesse lì, soprattutto se pensiamo a poi tutta veramente la narrazione fatta intorno al club dei 27, veramente ne potremmo parlare per ore. In realtà la vita poi insomma non è proprio soltanto presagi, la vita vera è piena di giorni qualsiasi, di contraddizioni, di cambi di direzione. È solo dopo, quando poi guardiamo indietro, che costruiamo un racconto coerente, e forse i miti nascono proprio per questo, da questo nostro bisogno di mettere ordine nel caos, o magari perché quella persona per noi rappresenta qualcosa che potrebbe illuminarci, potrebbe magari infonderci coraggio, come nel caso di Alex Zanardi, o magari perché appunto rappresenta un momento particolare della nostra vita.

Questo è per tutte le crush del mondo, unitevi, è il vostro momento, fatti bravo con pazza idea, dai, ci sta, è un po' per stemperare. Stiamo parlando appunto di miti, di quanto magari mitizziamo gli artisti e facciamo della loro biografia anche una lettura poi delle loro opere. Sicuramente questo, diciamo, questa direttrice cambia anche il modo in cui ascoltiamo una canzone, cioè proviamo a fare un esperimento mentale, no? Immaginiamo di ascoltare Love Will Tear Us Apart senza sapere niente dei Joy Division, senza conoscere Ian Curtis, senza conoscere la sua storia. L'ascolteremo allo stesso modo? Non lo so, credo di no, perché sicuramente la biografia cambia anche il nostro ascolto, le informazioni che abbiamo su un artista entrano nelle canzoni, anche se poi la musica è la stessa e quella è inevitabile. Mi chiedo, ma quando stiamo ascoltando davvero un'opera, lo facciamo perché magari siamo anche condizionati da quel mondo che abbiamo poi costruito intorno al suo autore, al suo artista? Non è una critica, succede a tutti. Sapere qualcosa della vita di uno scrittore, ad esempio, cambia secondo me il modo in cui leggiamo un romanzo. Sapere cosa stava vivendo un regista cambia il modo in cui guardiamo quel film. E perché penso che poi alla fine l'arte non esista mai da sola, ma porta sempre con sé anche la persona che l'ha creata. La cosa importante però secondo me è ricordarsi che quella persona era molto più grande della storia che oggi raccontiamo di lei. Le 20:37 minuti, questa è Radio Rock Italia, io sono Martina Zaralli, stiamo insieme fino alle 22, ci sono e Marta sui tubi con Vorrei. Il cuore con me.

Vorrei Marta sui tubi, giretto velocissimo anche tra i nostri messaggi al 3791 600 190. Torniamo ad esempio proprio su Alex Zanardi. Isabella dice: per me è un mito, è sempre stato un esempio, lo consideravo così in vita, l'ho considerato così in malattia e adesso anche che non c'è più. Credo che lui incarnasse il vero eroe, la persona che non si ferma di fronte a nessun limite, vero o presunto, la persona che nonostante una serie di limiti oggettivi dava coraggio a tutti gli altri che si lamentavano e che si lamentano spesso del nulla. Alex Zanardi per me è il coraggio, è proprio questo, no? Quello che dicevamo, cioè il nostro sguardo poi sulle persone che magari ci porta a mitizzarle, in questo caso in senso positivo, prendendo proprio l'esempio che quella persona riesce a farti arrivare e che diventa magari un faro nella notte durante giornate, come dire, un po' così, un po' swing. Dai, la buttiamo sulla musica. Cesare Cremonini, ora che non ho più te.

0: Rock Spot. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
2: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
1: Autoimport, a Roma, dal 1950.
3: Questa è
4: una questione di qualità.
3: Il programma per chi non studia,
4: non lavora
3: e non guarda la TV.
5: E reinterpretando il celebre slogan hippie "fate l'amore, non fate la guerra", la super band di Pierpaolo Capovilla ha lanciato alla sua solita maniera un nuovo singolo dal tema chiaramente pacifista e antimilitarista. Novità musicale di Pierpaolo Capovilla e i Cattivi Maestri, questa è "Facciamo all'amore".
4: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.
6: Per guerra si intende un fenomeno collettivo che ha il suo tratto distintivo nella violenza armata, posta in essere da gruppi organizzati. Il termine deriverebbe dalla parola Verran, dall'alto tedesco antico, che significa mischia. Nel diritto internazionale, la parola guerra è stata sostituita dall'espressione conflitto armato.
7: Facciamo all'amore!

all'articolo 11 della Costituzione, l'Italia la guerra la ripudia. Ma faglielo spiegare al Dipartimento di Stato americano, alla NATO, al Partito Democratico o a De Gennaro il Profumo, fra i migliori manager industriali che il paese abbia mai conosciuto. C'è

Facciamo all'amore, il consiglio di Pierpaolo Capovilla e Cattivi Maestri, protagonisti della nostra novità musicale su Radio Rock Italia. Oggi stiamo parlando di miti, cioè siamo partiti dal fatto che ieri sarebbe stato appunto il compleanno di Ian Curtis. Da lì, come lui, tanti altri artisti sono diventati presto una leggenda, e spesso quando si parla di miti, di arte, si parla anche tanto di fragilità, no? C'è una frase che si sente spesso: i grandi artisti soffrono. È quasi diventata una convinzione collettiva, cioè come se il dolore fosse il prezzo da pagare per creare qualcosa di bello. Ma io onestamente ho un po' qualche dubbio al riguardo, cioè forse stiamo un po' confondendo due cose, perché una cosa è dire che molti artisti hanno attraversato momenti difficili, no? Ci sta. Un'altra è pensare che proprio quei momenti siano la ragione del loro talento. Secondo me c'è una differenza anche enorme. Cioè, l'arte non necessariamente, almeno, nasce dalla sofferenza, nasce dalla capacità sicuramente però di darle una forma. Non è la stessa cosa, perché il dolore da solo non scrive canzoni, non dipinge quadri, non gira film. Il dolore spesso blocca, cioè lo sappiamo tutti, no? Isola, consuma. L'arte però arriva dopo, quando qualcuno riesce con una fatica immensa a trasformare quell'esperienza in qualcosa che possa essere condiviso. E allora forse dovremmo stare attenti a non fare proprio questo errore, a non pensare che la sofferenza sia il motore della bellezza, perché magari rischiamo di dimenticare tutto il lavoro, tutto il talento che stanno dietro a un'opera. È sicuramente più romantico raccontare il tormento, ma sicuramente anche molto meno giusto. Giorgio Canali e Rosso Fuoco, Mostri sotto il letto.

non c'è niente. Sarà il fumo negli occhi, sarà il male di te. Sarà che non mi va di cercare risposte che soffiano in un vento che non c'è.

Mostri sotto il letto, Giorgio Canali e Rosso Fuoco. Continuiamo a parlare di miti, è un tema che cerchiamo di affrontare nel modo più trasversale possibile, perché poi apriamo come sempre parentesi su parentesi. Poco fa parlavamo appunto della fragilità, della sofferenza, però pensando un pochino a quegli artisti che mitizziamo, no? Sono poi diciamo artisti che purtroppo non ci sono più, forse per per una fine anche tragica o magari per una vita troppo breve. Mi chiedo però spesso se oggi sia ancora possibile diventare davvero un mito, cioè non famoso, quello è un'altra cosa, proprio un mito, cioè quelle figure che sembrano vivere in un posto irraggiungibile, di cui magari sappiamo pochissimo, che parlano quasi soltanto attraverso le loro opere. Pensate magari a quanto mistero c'era intorno ai grandi artisti del passato, un'intervista ogni tanto, una foto su una rivista, un concerto, poi il silenzio, no? Ecco, oggi succede sicuramente il contrario. Conosciamo anche cosa mangiano, dove vanno in vacanza, che palestra frequentano, che cane hanno, li vediamo preparare il caffè, montare un mobile, lamentarsi del traffico, che da una parte è una vicinanza bellissima, ci fa capire che sono persone come noi, appunto, però ogni tanto mi chiedo se insieme alla distanza non sia sparito anche un pezzo proprio di quel mistero che ci portava un pochino a mitizzarli. E magari il mito ha proprio bisogno di quello, di uno spazio vuoto che ciascuno di noi magari può riempire con la propria immaginazione. Chissà, per non parlare poi dell'algoritmo, del famosissimo algoritmo che decide lui, chi ricordiamo anche qui, queste veramente sono tante domande. Questa sera è una puntata ricca, ricca di domande, e aspetto anche le vostre risposte. Rino Gaetano, mio fratello e figlio unico.

0: Rino Gaetano, mio fratello e figlio unico, parliamo di miti presenti, passati, anche futuri, ma rimaniamo sul presente. C'è una differenza, secondo me, con quelli che sono i miti del passato, cioè una volta si costruivano lentamente, c'era il tempo, un disco, un tour, poi un altro disco e poi gli anni. Insomma, in un certo senso sceglievamo se restare o meno, no? Oggi invece c'è questa cosa, ho quasi l'impressione che una parte di questa scelta venga fatta prima di noi. Magari appunto apri un'app e qualcuno ha già deciso cosa mostrarci, quale canzone ascoltare, quale artista seguire, quale video guardare. Insomma, non è una cosa necessariamente negativa, cioè intendiamoci, però cambia sicuramente il modo in cui incontriamo le persone. Se un tempo ci si innamorava quasi per caso di un disco trovato in un negozio, oggi spesso è un algoritmo a presentarci quel disco. E quindi mi domando, questa è veramente una domanda difficilissima, io non ho la risposta: i miti del futuro nasceranno ancora dalle persone o magari nasceranno da quello che gli algoritmi decideranno di rendere visibile? Appunto, è una domanda a cui io non so rispondere, però secondo me vale un pochino la pena farsela, Le 21 e un minuto, entriamo nella seconda ora di Una questione di qualità, siete in mia compagnia, io sono Martina Zaralli, c'è Willy Peyote.
1: Portami via da qua con te, potrà sembrarti prematuro, non so il tuo nome ma la tua risata abbinata a quel culo basta già. Portami via da qua con te, da che t'ho vista io ho deciso,

0: se ne andrà comunque. La tua futura ex moglie Willy Peyote e un altro giretto nei messaggi al 3791-600-190. Sentiamo Isabella.
1: Martina, allora, innanzitutto vorrei dire che hai detto delle cose giustissime e meravigliose.
0: Ti ringrazio.
1: E, sicuramente noi mettiamo la lente di ingrandimento su qualcosa che ci colpisce. A me ha sempre colpito la persona di Alex Zanardi e adesso, per esempio, tantissimo il secondo a Sinner. Perché nonostante il tipo di patologia che ha, sicuramente piuttosto comune rispetto ad altre, purtroppo, però gli ha fatto fare tanta roba e ce ne siamo accorti in tutto il mondo.
0: Eh sì, ce ne siamo accorti in tutto il mondo, quindi sicuramente citi due persone che sono diventate tramite lo sport poi un esempio di vita. Insomma, stiamo parlando proprio di questo, di miti, di come guardiamo le persone con i nostri occhi. Abbiamo parlato di miti artistici, sportivi, ma abbiamo anche tanti miti privati, magari una persona che ci ha cambiato il punto di vista. Alle 21:06 arrivano anche gli Ex Otago con un loro grandissimo successo. Questa è Quando sono con te.
2: A marzo c'è sempre vento, a luglio non ce n'è mai, alla sera c'è una luce che fa bene al panorama. Accadono in giro molte cose, che tu lo voglia oppure no, l'amore nasce.

Ex Otago, quando sono con te. Allora, abbiamo parlato di musicisti, appunto, di artisti, di persone che sono entrate nella storia, però se ci penso bene, credo che ognuno di noi abbia avuto almeno un mito che non è mai finito su un palco, no? Magari un professore, una professoressa, un allenatore, un fratello, una sorella maggiore, uno zio, una collega, magari un vicino di casa, perché no? Persone normalissime, però che in un momento preciso della nostra vita ci sembravano gigantesche. Da bambini questa cosa succede continuamente, gli adulti sembrano sapere tutto, sembrano non avere paura, sembrano avere sempre la risposta giusta, poi noi cresciamo e un giorno scopriamo che anche loro hanno improvvisato alla grande, anzi alla grandissima, che magari avevano dei dubbi, che magari, sai, tornando a casa pensavano: speriamo di aver fatto la cosa giusta, chissà. E questa scoperta magari all'inizio un pochino ci spiazza, il mito si incrina, però allo stesso tempo secondo me succede una cosa bellissima, perché quando smettono di essere perfetti, quando smettono di essere dei miti, iniziano finalmente ad essere umani, e proprio lì secondo me cominciamo davvero ad amarli. Sic Tamburo, Silvia Corresola, questa è Radio Rock Italia.

0: ama più.
1: Sic Tamburo, Silvia corre ancora su Radio Rock Italia, che si può ascoltare in tantissimi modi, in DA Plus nel Lazio, magari scaricando l'app gratuita per iOS e Android, in streaming sul nostro sito radiorockitalia.it e in FM sui 96.6 a Roma, nel nono municipio e su tutto il litorale.
2: Rock Spot. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
3: State ascoltando Una questione di qualità. Il programma per chi non studia, non lavora e non guarda la TV.
1: State ascoltando Una questione di qualità, le 21:15 minuti, arriva il nostro secondo appuntamento con il classico firmato Frankie Energy MC con Faida Faida.
3: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Fight the Fida, Frankie ai Energy MC nell'appuntamento con il nostro classico di Radio Rock Italia, l'album Verba Manent ci ha riportato nel 1993, ma torniamo invece in questo giovedì 16 luglio 2026, stiamo parlando di miti, in questo caso di miti personali che, appunto, dicevamo poco fa, magari crollano, no? In un certo senso, e qui subentra una parola che non ci piace, che ha tanto pregiudizio, e cioè la parola delusione. Però, se ci pensate, la delusione è semplicemente la fine di un'illusione, no? Non è necessariamente una tragedia, anzi, molte delle persone più importanti della nostra vita a un certo punto ci hanno deluso, questo chiaramente è innegabile, no? I genitori, gli amici, un insegnante, un artista, magari persino noi stessi. Fa male, però è anche il momento in cui iniziamo a vedere davvero chi abbiamo davanti, cioè finché qualcuno è perfetto in fondo non lo conosciamo, conosciamo soltanto l'immagine, appunto il mito che ci siamo costruiti. La conoscenza vera inizia quando arriva la prima crepa ed è una cosa che vale per tutti, anche per noi, perché prima o poi deludiamo sempre qualcuno e questo è normale, siamo persone, insomma. Non siamo dei monumenti e soprattutto non siamo dei miti, o magari lo siamo. Chissà, Amalfitano, maledette parole.

0: è molto di più.
1: Maledette parole, Amalfitano, le 21 e 24 minuti, siete in mia compagnia, io sono Martina Zaralli, stiamo parlando di miti pubblici ma anche miti privati e anche di esempi. Poco fa appunto Isabella ci condivideva il suo pensiero su Alex Zanardi come esempio di coraggio. Ecco, siamo arrivati al punto anche di fare una distinzione tra idoli / miti ed esempi. L'idolo lo mettiamo su un piedistallo, l'esempio ci cammina accanto, l'idolo è irraggiungibile, l'esempio ci fa venire voglia di provarci. Forse dico, abbiamo passato troppo tempo a cercare delle persone perfette che poi veramente le abbiamo mitizzate, no? Quando in realtà avevamo bisogno di persone autentiche, che sbagliano soprattutto, che chiedono scusa, che cambiano idea, che continuano a imparare e che sono molto meno spettacolari, ma sicuramente molto più utili. Quindi forse abbiamo bisogno di meno idoli e sicuramente di più esempi. Stiamo appunto chiacchierando di miti, di artisti, ma anche dei nostri miti privati. 3791 600 190 per i vostri messaggi.

0: sarò.
1: Subsonica con Istrice, tra l'altro sono stati protagonisti a Roma proprio lo scorso 12 luglio per la tappa romana del loro tour Terre Rare 96-26. Non ci fermiamo con la musica, Tigri da Soggiorno, Se muore l'amore. Ciò che tocco muore.

0: Se muore l'amore, Tigri da Soggiorno, una band che mi piace moltissimo, attiva dal 2019, loro sono romani, li abbiamo visti protagonisti anche allo scorso 1° maggio in piazza San Giovanni. Le 21:32 minuti, ci spingiamo un pochino indietro nel tempo, nel 95 lo facciamo con Ligabue, questa è la sua meravigliosa Leggero.
1: Ci sono macchine nascoste.

Anche questo è un grande classico del nostro rock italiano, Ligabue con Leggero. Siete in mia compagnia, io sono Martina Zaralli. Una questione di qualità in sostituzione del buon Riccardo Magni solo per questa sera. Poi ovviamente io tornerò come sempre ogni lunedì dalle 20 alle 22. Stiamo parlando di miti, di artisti che sono diventati dei miti, probabilmente per vite troppo brevi, ma anche di miti privati, di delusioni. Vorrei però tornare un pochino sulle descrizioni, no, che noi diamo di questi miti, che spesso li raccontiamo con una sola parola: genio, fragile, ribelle, sensibile. Forse ogni volta che raccontiamo una persona con una sola parola magari perdiamo qualcosa. Nessuno è una sola cosa, eppure adoriamo le etichette perché semplificano. La vita invece, spoiler numero uno, è complicata. Le persone invece, spoiler numero due, sono complicate. Lo siamo anche noi, ovviamente, no? E forse è una forma di rispetto, o consiste proprio nel lasciare agli altri il diritto di essere contraddittori, cioè di cambiare, di sorprenderci, di non entrare perfettamente nella storia che avevamo scritto per loro, e quindi magari non fermarsi a una sola parola per descrivere quello che per noi rappresentano, ma lasciare aperta la possibilità a tantissime sfumature. All you can eat, take me to the moon.

Take me to the moon, all you can eat. Allora, iniziamo anche a leggere un'altra sfumatura del mitizzare le persone in generale. Ecco, secondo me in quel caso stiamo chiedendo di rappresentare qualcosa. Cioè, ogni volta che trasformiamo qualcuno in un simbolo, gli stiamo facendo, a mio avviso, una richiesta davvero enorme, no? Gli stiamo dicendo, ecco, adesso tu rappresenta questa idea, sii sempre coerente e quindi non cambiare, soprattutto non sbagliare. Succede tantissimo con i personaggi pubblici, basta una dichiarazione diversa, una scelta inattesa, una contraddizione, le nostre amate contraddizioni, e subito qualcuno arriva a dire appunto quella parola che ha molto pregiudizio addosso, e cioè mi hai deluso, la delusione. Si parla poi di delusione, come poi se il loro compito fosse confermare l'immagine che noi avevamo costruito. La verità è che nessuno riesce a essere sempre uguale a se stesso, e dico per fortuna, questo veramente lo voglio sottolineare, sono una grandissima fan dei cambiamenti, delle contraddizioni, perché cambiamo, ci contraddiciamo, impariamo, torniamo indietro, e va benissimo così, perché secondo me significa davvero essere vivi. E quindi il problema non è quando le persone cambiano, ma è quando magari non gli permettiamo appunto di farlo e di rimanere soltanto un simbolo. Insomma, nessuno nasce leggenda, nessuno nasce mito, è proprio il significato che noi attribuiamo a quella persona. Ancora musica, BBC con Piangi con me.

0: Rock Sport.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Questa è
4: una questione di qualità.
3: Il programma per chi non studia,
4: non lavora
3: e non guarda la TV.
5: E noi apriamo subito una finestra sulla musica del futuro con la novità musicale di Radio Rock Italia. Arriva a ottobre e questa è Ossessione.
6: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

È la rilettura del brano sanremese di Samurai J, questa volta però firmata da Ottobre. Questa appunto era Ossessione, le novità musicali di Radio Rock Italia. Lei è Giulia Panza, Ottobre è il suo nome d'arte, nata ad Ariano Irpino con un background come ballerina, poi le prime canzoni ispirate al sound pop rock di Avril Lavigne. Poi il suo percorso l'ha portata su sonorità ben più ruvide che tendono al new metal, e l'abbiamo appunto ritrovata con la sua ossessione appunto con lo spazio dedicato alle novità musicali più interessanti. Georgines, Sogni Lucidi.

0: mi sveglio con i lividi e sei su un altro pianeta.
1: Georgines con Sogni Lucidi. Comunque siamo quasi arrivati all'appuntamento di queste due orette su Radio Rock Italia. Stiamo parlando di miti intesi appunto come idoli artistici, ma anche miti privati, no? Appunto, dicevamo poco fa, magari anche noi siamo il mito di qualcuno, magari il personaggio di qualcuno, cioè noi passiamo il tempo a costruire idee sugli altri, però ci dimentichiamo che contemporaneamente qualcuno sta facendo la stessa identica cosa con noi. Magari siamo quello simpatico, quello sempre serio, il collega affidabile, magari quello che parla troppo, no? Perché no? Ognuno ha una versione di noi e nessuna poi coincide completamente con la realtà. Questo per ricollegarci anche ai tanti cambiamenti, ad una realtà frammentata poi nella vita quotidiana. La verità è che nessuno conosce davvero una persona, né conosce una relazione, un pezzo, un momento, una stagione. Se vogliamo, questa cosa mi tranquillizza molto, detta così, cioè significa che non dobbiamo passare la vita a cercare di controllare l'immagine che gli altri hanno di noi. La controlliamo anche troppo e controllarla veramente al 100% sarebbe impossibile. Le 21:53, Giovanni Truppi, Superman.

0: Giovanni Truppi con Superman in chiusura di questo giovedì 16 luglio, una questione di qualità. In mia compagnia Martina Zaralli, Riccardo Magni tornerà ovviamente il prossimo giovedì. Allora, all'inizio della puntata siamo partiti da Ian Curtis e quasi poi senza accorgercene siamo finiti in un'altra parte, perché appunto il punto non era forse lui, il punto era capire cosa facciamo quando noi guardiamo una persona, se abbiamo bisogno di trasformarla in un simbolo, in una storia, in una leggenda, oppure magari se riusciamo ad accettare una cosa molto più difficile, e cioè che siamo tutti incompleti, contraddittori, bellissimi proprio perché non riusciamo a stare dentro una sola definizione. Quindi ci lasciamo così con questa bellezza sospesa nell'aria. L'appuntamento con me, Martina Zaralli, torna però lunedì con Velvet, il salotto di Radio Rock Italia. Vi aspetto come sempre puntualissimi alle 20. Vi auguro di passare una splendida serata e di fare dei bellissimi sogni. Ciao bebes.
1: Avete ascoltato Una questione di qualità, il programma per chi non studia, non lavora e non guarda la TV.

0: Rock Spot.
1: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS, love people, not labels.
2: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi. Chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
3: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor. Con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Mazda 2 Full Hybrid anche con 6.550 euro di vantaggi Mazda.
2: Autoimport a Roma dal 1957.
4: Sei su Radio Rock Italia.

0: l'universo sia le stelle, che a colpirle sembra che splendono di più. E le nostre auto parcheggiate poi spariscono nel nulla o diventano grandi più di BMW. Disperati intellettuali ubriaconi, poi ci girano i coglioni, colpa della società, budellottismo.
1: Radio Rock Italia, musica made in Italy.

cosa vuol dire avere 1,5 metri di statura. Ve lo rivelan gli occhi e le battute della gente. Ho la curiosità d'una ragazza irriverente che vi avvicina solo per un suo dubbio impertinente. Vuole scoprir se è vero quanto si dice intorno ai nani, che siano i più forniti della virtù meno apparente. Fra tutte le virtù la più indecente. Passano gli anni, i mesi, e se li conti anche i minuti, è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna di sicuro, perché ha il cuore troppo, troppo vicino al buco del culo.

0: nelle notti insonni vegliate al lume del rancore, che preparai gli esami, diventai procuratore, per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale. Giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia statura non dispensò più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore. E di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio, prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura di Dio.
1: Rock Spot. Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Stai ascoltando Radio Rock Italia.

ho saputo che in quegli occhi son cresciute le orchidee, profumando i tuoi sorrisi, le tue pupille. Stormi neri di farfalle.

poi ti accorgi che hai lottato tutta la vita per un applauso di 5 minuti. Quello di tuo padre, di tua madre e pure del tuo parrucchiere. Tutta la vita per 5 fottutissimi minuti. Ma cosa rimane? I fiori? Il mare?

0: sei su Radio Rock Italia.
1: Guarda che velocità, io sto cadendo. Precipito. Rapido, sempre più rapido, verso il fondo.

Serpico morì, stavo lì, banco di bambino. C'era Francesco, Egidio e Federico. Oggi la campanella suona prima che c'è un fatto grave. Evangelista cade,

momento. Di colpo come pioggia hanno sparso l'ero, da Villada a Valpadana e l'africano intero. Fiamma dello squaglio, conca di cucchiaio, sangue sul divano, ricco d'operaio. In rivolta, perduta, generazione, dissolta, illusa, rivoluzione. Mentre Serpico controlla colpi di pistola, ucciso una mattina così, fuori da scuola. Se